Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radio Brescia 7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Let's go.

0: Notte di Note.
1: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono

0: Notte di note.
1: Notte di note.
0: Notte di note. La notte di Brescia 7.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it

quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7. Cosa so-

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 3.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: A Radio Brescia 7 sono le 4.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofili arredamenti.it.

Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Radio Brescia 7. Ogni giorno la radio che dà voce al tuo mondo.
1: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.
1: Vienimi a prendere sopra le stelle, se mi vuoi bene. Mi piacerebbe, ma sai che un fiore vuole da bere.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 5 in punto.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Brescia 7 Selecta.
1: Brescia 7 Selecta.
0: Brescia 7 Selecta.
1: La musica più bella selezionata da Radio Brescia 7.

0: Siamo Radio Brescia 7. Regaliamo musica.
1: Ti ho guardato farmi a pezzi per poi non parlarmi più, masticare i miei difetti per non buttarli giù.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it

0: Brescia 7 Time.
1: Time of clock.
2: Sono le 6.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: disco hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Selecta, solo bella musica.
1: Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta, solo bella musica. Are you drunk?

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Mix trovi in offerta 3x2 passata di Rica a 80 centesimi e tonno nostromo grammi 100 a 99 centesimi al pezzo.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Ci sono città che aspettano e poi ci sono città che ricominciano. Noi siamo ripartiti da una città, da un palazzetto, da chi c'era ieri, da chi ci sarà domani, da chi ha deciso che questa storia non poteva finire. Una nuova squadra, una nuova sfida, la stessa città, la stessa fame, lo stesso orgoglio. Siamo tornati. Anzi, non ce ne siamo mai andati. Info, biglietti e abbonamenti, ticketing@leonessa-brescia.it.
3: Allora, borraccia, scarpe da corsa, asciugamano, fascia tergisudore.
4: Amore, vai a correre?
3: Ma no, tesoro, mi sto preparando per andare a fare la spesa da Italmark. Con quei prezzi bassi bisogna essere velocissimi.
4: Amore, rallenta pure, i prezzi da Italmark sono bassi, ma anche bloccati. Non vanno da nessuna parte.
3: Ah, quindi non mi porto il cronometro?
4: No, basta la borsa. Da Italmark non serve correre. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consiglia a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
5: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
6: Scopri l'offerta fino al 31 ottobre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Solo alla Prix trovi in offerta 3x2 latte Reggiano a 66 centesimi e prosciutto crudo Rovagnati a 1,99 euro al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Vuoi avviare la tua nuova attività? Hai già pensato all'iter burocratico, ai requisiti, agli aspetti fiscali, ai costi per iniziare? Il servizio Nuove Imprese delle Camere di Commercio Italiane ti dà supporto gratuito per il tuo progetto, informazioni, formazione e i servizi della piattaforma nazionale SNI. Per pianificare la tua attività in modo consapevole, contatta il servizio Nuove Imprese. Vai sul sito della Camera di Commercio di Brescia o scrivi a nuoveimprese@bs.camcom.it.
3: Acqua, luce, il tuo nuovo bagno non nasce per caso. Negli showroom Barcella ti guidiamo nella scelta della soluzione più adatta al tuo stile e ai tuoi spazi. Vieni a trovarci nei nuovi showroom di Albano Sant'Alessandro e Colle Beato. Barcella, dominiamo l'acqua e la luce. Per voi, scopri tutti gli showroom su barcella.it.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Cannaggio.
1: Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti sapere.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7. Buongiorno.
3: Stai con noi tra poco su Radio Brescia 7. Alex Rusconi con Buongiorno Brescia.
4: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
5: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. RadioBrescia7.it.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

Siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: 90° minuto, partita ancora bloccata sullo 0-0, merito dei padroni di casa e della loro difesa così bassa, con entrambe le squadre che occupano stabilmente la posizione più bassa della classifica. Attenzione però, uscita bassa del portiere e il gioco si ferma, tutto bloccato, proprio come i prezzi di Italmark. Forse è il caso che vada a fare la spesa. I prezzi di Italmark sono imbattibili. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consigli a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
2: Oltre 37 milioni di interventi l'anno raccontano una trasformazione che va ben oltre la nostra idea di bellezza. Attraverso le voci di pazienti, medici e psicologi, Filler, il nuovo volto della chirurgia estetica, esplora il nostro rapporto con corpo, tempo e immagine di noi stessi. In edicola con il Giornale di Brescia.
3: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
4: Scopri l'offerta fino al 31 ottobre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.
0: Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. RadioBrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Cosa

0: Tanghetti, affari perfetti.
1: Vieni a scoprire la promo autunno Tanghetti Salotti. Prezzi scontati fino al 50% su una vastissima selezione di prodotti in pronta consegna ed un'ulteriore offerta lancio del meno 15% sulla nuovissima collezione di divani. Tutta da scoprire. La promo autunno Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Concesio, Brescia, Osio Sopra e Bergamo Centro.
0: Da Tanghetti, affari perfetti.

0: novembre, sconto del 10% con il codice riscalda in radio 10. Vi aspettiamo in via Serradello 125 a Sarezzo. Big Matt Muffler, porte aperte alle opportunità.
1: Ehi, doctor! La tua auto è stupenda!
2: Già,
1: voglio salire subito. Ma è nuova, doctor?
2: Ma no, è sempre la mia auto. Lavata, lucidata, protetta e disinfettata in Doctor Car Wash.
1: Dove?
2: In Doctor Car Wash, l'autolavaggio più evoluto di sempre. È a Brescia. Segnati il sito, dai. DoctorCarWash.it.
1: Come?
3: DoctorCarWash.it.
4: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.

0: codice riscalda in radio 10. Vi aspettiamo in via Serradello 125 a Sarezzo. Big Matt Muffler, porte aperte alle opportunità.
1: Da 25 anni con ING. Puoi.
2: Sì, ma cosa?
1: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
2: Ah, e per i risparmi?
1: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA.
2: Mica male!
1: E allora scegli ING.
2: Vado subito su ing.it.
1: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
3: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
4: Volete cambiare l'arredamento della vostra casa ma non sapete da dove cominciare? Da noi trovate sempre la soluzione migliore. Basta scelta di tendaggi, tendine, dalle più classiche alle più moderne, dal salotto alla camera da letto. Inoltre trovate tutti gli accessori, bastoni, bacchette, calamite e molto altro. Ma non è finita. Se preferite abbiamo un'ampia scelta di tessuti per il confezionamento su misura.
5: A Brescia, Rezzato, Chiari.
6: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Il nostro

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 8.
1: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
2: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
1: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
2: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
1: Vinci con Conad.
2: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Vieni a scoprire la promo autunno Tanghetti Salotti. Prezzi scontati fino al 50% su una vastissima selezione di prodotti in pronta consegna ed un'ulteriore offerta lancio del meno 15% sulla nuovissima collezione di divani. Tutta da scoprire. La promo autunno Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Concesio, Brescia, Osio Sopra e Bergamo Centro.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
5: Vuoi avviare la tua nuova attività? Hai già pensato all'iter burocratico, ai requisiti, agli aspetti fiscali, ai costi per iniziare? Il servizio Nuove Imprese delle Camere di Commercio Italiane ti dà supporto gratuito per il tuo progetto, informazioni, formazione e i servizi della piattaforma nazionale SNI. Per pianificare la tua attività in modo consapevole, contatta il servizio Nuove Imprese. Vai sul sito della Camera di Commercio di Brescia o scrivi a nuoveimprese@bs.camcom.it.
6: Hai guardato il volantino prima, vero?
7: Compralo subito, è 3x2.
6: Il 3x2 finisce stasera?
7: L'hai presa la Fidelity Card?
8: Con la Fidelity Card ti costa meno.
9: Hai visto che è sotto costo?
6: È a metà prezzo, prendine due.
7: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
10: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
11: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Giornale Orario, edizione nazionale.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Il Papa dovrà essere operato nei prossimi giorni per un nodulo al polmone. Ad annunciarlo è stato lo stesso Leone XIV ieri al termine dell'Angelus. Il servizio è di Marco Mancini.
2: I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire.
3: È stato lo stesso Leone XIV ieri al termine dell'Angelus a dare l'annuncio. Tra lo stupore e la preoccupazione delle migliaia di fedeli che gremivano piazza San Pietro, l'intervento al polmone, ha aggiunto il Papa, si svolgerà nei prossimi giorni.
2: Ho deciso di operarmi per toglierlo. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
3: Dopo l'annuncio del Papa, il portavoce Vaticano Matteo Bruni ha precisato che il tempo previsto per il ricovero post-operatorio sarà di circa una settimana. Con ogni probabilità Leone XIV raggiungerà il Policlinico Gemelli, che ha già ospitato in passato Giovanni Paolo II e Papa Francesco.
1: Immediati messaggi di auguri da tutto il mondo, compresi vertici istituzionali e tutta la politica italiana. Le giunga l'affettuoso pensiero degli italiani tutti, unendovi il mio personale, scrive in un messaggio il Presidente della Repubblica Mattarella. Ancora tensione tra Washington e Kiev dopo l'annuncio di Trump del raggiungimento di una presunta tregua energetica tra Russia e Ucraina per fermare i raid sulle rispettive infrastrutture. Scettico Zelensky, che ha dichiarato di non essere a conoscenza di alcun accordo, pur dicendosi pronto ad accettarlo qualora la Russia fermasse davvero i bombardamenti. Tace anche Mosca. Intanto ancora vittime sul campo. Un ennesimo raid di Mosca nella regione di Kharkiv ha provocato almeno 3 morti e 25 feriti, oltre a gravi danni alle infrastrutture elettriche. In Sardegna ore di apprensione per la sorte di uno speleologo bloccato da ieri pomeriggio in una grotta a 10 metri di profondità a causa di una frana che si è staccata dalla parete della caverna nel territorio di Urzulei, in Ogliastra. Sul posto stanno operando una trentina di uomini del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, oltre ai vigili del fuoco. Da quanto si apprende, l'uomo è vivo e cosciente, ma le operazioni per il recupero sono molto complesse. Siamo al calcio, la Lazio continua a volare, batte anche il Monza e resta in vetta con l'Inter. Reti bianche, Como Roma. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
4: La Lazio riparte da dove aveva lasciato prima della sosta e aggiorna il suo record. 16 punti in 6 partite, mai così bene in avvio di campionato. Davanti ai sempre pochi dell'Olimpico continua la protesta dei tifosi contro la società e il presidente Lotito. La squadra di Gattuso batte 3-1 il Monza. Reti di Tavares e Isaacsen nel primo tempo, accorcia Gogri Cizze e chiude i giochi Pinamonti. La Lazio appaia l'Inter in vetta, da dove si allontana la Roma, pari a Como nel primo 0-0 dell'intero campionato. Giallorossi in 10 per gran parte del secondo tempo per il contestato russo Malen. La rete di Colomuani nel finale salva la Juventus in casa del Cagliari, andato in vantaggio con Maldini, finisce 1-1. Stesso risultato di Sassuolo-Milan nella ripresa, il botta e risposta Rabiot Odenthal. La prima vittoria per Raffaele Palladino sulla panchina del Bologna è anche la prima in questa stagione di Aperi Rossoblu, 2-1 a Lecce.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Spot. Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno e torni subito a sorridere e a masticare senza lunghe attese. Ideal è al Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Il tuo appuntamento allo 030 91 33 512. Sorridi, ti aspettiamo.
5: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
6: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
5: La commedia delle pentole. La cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.
7: Ehi, doctor! La tua auto è stupenda!
8: Già.
7: Voglio salire subito. Ah, ma è nuova, doctor.
8: Ma no, è sempre la mia auto. Lavata, lucidata, protetta e disinfettata in Doctor Car Wash.
7: Dove?
8: In Doctor Car Wash, l'autolavaggio più evoluto di sempre. È a Brescia. Segnati il sito, dai. doctorcarwash.it.
7: Come?
8: doctorcarwash.it.
9: Sala Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
10: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
1: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
2: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
3: La commedia delle pentole, la cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.

0: codice riscalda in radio 10. Vi aspettiamo in via Serradello 125 a Sarezzo. Big Mat Muffler, porte aperte alle opportunità.
1: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
2: Amici, siete pronti ad affrontare l'arrivo dell'inverno? Affidati a noi, ti aiuteremo nella scelta migliore per te. Tra punti invernali, alta qualità, prezioso raso di puro cotone, tessuto jacquard, soffice velluto dal tocco avvolgente. Vasta scelta per la tintonita e fantasie con stampa digitale. Non perdere l'occasione. Da noi trovi sempre la qualità al miglior prezzo.
3: A Brescia, Rezzato, Chiari.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 9.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Giornale orario, edizione locale.

0: Solo e nel corso delle ore successive il tratto è stato chiuso e è stato esteso a partire da Seriate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Palazzolo per le operazioni di soccorso e messa in sicurezza, oltre ai soccorsi sanitari e meccanici, la polizia stradale e il personale autostradale per Italy. Per chi viaggia verso Brescia è prevista dunque l'uscita a Seriate con percorso alternativo lungo la strada provinciale 573 e il rientro in A4 a Palazzolo. Il giudice si è dimenticato di disporre la confisca di 146.000 euro di IVA evasa e la sentenza è finita davanti alla Corte di Cassazione. Una dimenticanza tutt'altro che secondaria, perché la legge prevede che in caso di condanna per reati fiscali anche con patteggiamento venga disposta la confisca del profitto ottenuto illecitamente. Quanto è accaduto a Brescia, dove il giudice per le indagini preliminari aveva accolto il patteggiamento di un professionista di 85 anni accusato di omessa dichiarazione di IVA nel suo ruolo di liquidatore di un'azienda di metalli. La vicenda risale al 2008, anno per il quale, secondo l'accusa, non era stata presentata la dichiarazione dell'IVA della società. L'imposta evasa era stata quantificata in 146.636 euro. Continuano ad aumentare, ed è certamente un segnale positivo, gli utenti attivi delle biblioteche nella provincia di Brescia, che dopo la flessione registrata nella fase della pandemia nel 2025, con quasi 152.000 utenti, hanno fatto riguadagnare il livello record di 158.263 utenti attivi registrati nel 2019. Un graduale ritorno dunque alla normalità, nel quale la strada appare quella buona e, per quanto possano avere inciso anche aspetti tecnici di ricalcolato delle utenze, il dato è comunque indicativo di una risposta importante verso questo servizio pubblico. E allo sport, il basket, due come i punti portati a casa dalla terra piacentina, due come le squadre in testa alla classifica di Serie B a punteggio pieno. Insieme all'A2A Leonessa Brescia c'è quindi solo Ferrara. Desio, che ha perso con Legnano e che sarà prossima avversaria domenica al Pala Leonessa, scende e questa alla fine è la situazione che conta. La Leonessa ha faticato a vincere, ma comunque ha portato a casa un risultato positivo. Bene, io mi fermo qui, grazie, l'appuntamento è rinnovato a fra meno di un'ora.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210. Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
5: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: capita anche a Highlander come lui di perdere un colpo ogni tanto. Buongiorno.
1: Il magazine è offerto da Centrale del Latte di Brescia. Magazine, musica e informazione, le interviste ai protagonisti con Maddalena D'Amin.
0: E quindi apriamo il magazine un'ora prima, lo salutiamo, gli auguriamo evidentemente di rimettersi in fretta. Se non fosse così, estendiamo di un'ora il magazine, apriamo alle 9 e finiamo alle 13. Di cose da fare ne abbiamo tante insieme, ascoltare tutte le novità del presente, le grandi hit del passato, intervistare i protagonisti di Brescia e della provincia, ma non solo, anche chi magari di Brescia non è, ma fa delle cose belle per e in città e provincia. Avremo modo di interagire con voi, fatelo questa mattina più che mai, non fatemi sentire sola in una fascia che è quella di Alex, tra l'altro molto partecipata sempre, per cui io aspetto i vostri messaggi WhatsApp al 334 907 9007 oppure chiamatemi allo 030 28 84 544. Allora, abbiamo ascoltato Samurai J, che ieri abbiamo visto per la prima volta in qualità di direttore artistico insieme anche a Amadeus e a Rudy Zerbi nella nuova edizione di Amici, che vede tra i protagonisti Pozniak, che è un artista che noi seguiamo proprio da tanti anni, da quando ha proprio cominciato la sua carriera, facendo veramente un passo avanti continuamente. È proprio stato bravo a investire su se stesso, sulla propria musica, sul proprio gruppo di lavoro, e questo dobbiamo dirlo, gli facciamo davvero i complimenti. Spesso è stato ospite sia di nostri eventi, l'abbiamo incontrato durante le sue esibizioni nell'ambito di Area Sanremo, proprio a Sanremo, insomma abbiamo fatto un po' di passi insieme, quindi ci fa piacere sapere che Pozniak è per il momento entrato con la maglia ad Amici, adesso dovrà confermare così come tutti gli altri il proprio banco, ma quello che vogliamo fare è salutarlo con questa sua.

Wozniak con Un'altra notte, per augurare davvero a Daniel l'in bocca al lupo e una bellissima avventura all'interno di Amici. Il primo passo importante è stato fatto, per il resto seguiremo le puntate.

David Guetta con Say My Name. 9:19, ancora informazioni alle 9:30 con gli aggiornamenti che arrivano dall'Italia e dal mondo. È arrivato Max Pezzali, che bella che è la nuova, si chiama Le Ali.

0: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
1: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
0: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
1: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
0: Vinci con Conad.
1: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
2: Ci sono città che aspettano e poi ci sono città che ricominciano. Noi siamo ripartiti. Da una città, da un palazzetto, da chi c'era ieri, da chi ci sarà domani, da chi ha deciso che questa storia non poteva finire. Una nuova squadra, una nuova sfida, la stessa città, la stessa fame, lo stesso orgoglio. Siamo tornati. Anzi, non ce ne siamo mai andati. Info, biglietti e abbonamenti, ticketing@leonessa-brescia.it.
3: Tesoro, sono seduta a tavola da un'ora. Perché l'acqua non bolle?
4: Sto sperimentando la cottura a bassa temperatura. Vedi? Livello dell'acqua basso, fiamma bassa e bloccata.
3: Amore, non credo che funzioni proprio così.
4: Tesoro, non avere sempre le aspettative così basse.
3: Almeno so che la pasta è buona. L'hai presa tra i bassi e i bloccati di Italmark. Da Italmark i prezzi sono da leccarsi i baffi. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consiglia a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
5: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
6: Scopri l'offerta fino al 31 ottobre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz, in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Giornale Orario, edizione nazionale.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. È atteso tra domani e dopodomani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma di Papa Leone, che ieri al termine dell'Angelus ha annunciato di doversi operare nei prossimi giorni per rimuovere un nodulo circoscritto al polmone. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo il loro consiglio, ho deciso di operarmi. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera, le parole di Prevost che ha colto di sorpresa i tanti fedeli presenti in piazza San Pietro. Successivamente il portavoce Vaticano Bruni ha precisato che il ricovero post-operatorio durerà circa una settimana. Distrutto un missile balistico lanciato nel sud dell'Arabia Saudita, lo ha comunicato la coalizione militare a guida saudita. Gli Houthi dello Yemen a loro volta hanno rivendicato 4 operazioni contro aeroporti e infrastrutture energetiche. Colpito nuovamente l'aeroporto internazionale di Riyadh, prima sabato, con 13 morti e oltre 300 feriti, e ancora ieri un cittadino pakistano è morto, 11 feriti. E raid delle milizie sciite filo-iraniane contro 2 siti del colosso energetico Aramco. La coalizione ha replicato colpendo le postazioni Houthi a Sana'a, capitale dello Yemen. Teheran si offre di mediare mentre Trump valuta se intervenire. Ancora un'altra gravissima strage sulle rotte dell'emigrazione, questa volta al largo di Gibuti. Salgono a 139 i morti, tra cui 15 bambini, in seguito al naufragio di un barcone diretto nello Yemen, affondato nella notte tra l'8 e il 9 ottobre. Ritrovati nelle ultime ore altri 30 corpi. L'imbarcazione era partita da Gibuti con a bordo 305 persone, un'ottantina finora i sopravvissuti. Lutto nel mondo dello spettacolo. È morta ieri pomeriggio a Milano Vilma De Angelis, cantante, attrice e conduttrice molto amata dal pubblico. Aveva 96 anni. Nata nel 1930 nel capoluogo lombardo, ha attraversato oltre 70 anni di carriera, passando dalla musica leggera alla televisione e al cinema. Ciao zia, le tue canzoni, la tua simpatia, il tuo sorriso e la tua gioia di vivere ci scalderanno per sempre il cuore. Il ricordo commosso sui social del nipote Fabio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Spot. Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno e torni subito a sorridere e a masticare senza lunghe attese. Ideal è al Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Il tuo appuntamento allo 030 91 33 512. Sorridi, ti aspettiamo.
2: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
3: Allora, borraccia, scarpe da corsa, asciugamano, fascia tergisudore.
4: Amore, vai a correre?
3: Ma no, tesoro, mi sto preparando per andare a fare la spesa da Italmark. Con quei prezzi bassi bisogna essere velocissimi.
4: Amore, rallenta pure, i prezzi da Italmark sono bassi, ma anche bloccati. Non vanno da nessuna parte.
3: Ah, quindi non mi porto il cronometro?
4: No, basta la borsa. Da Italmark non serve correre. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consiglia a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
5: La tua auto è stupenda!
6: Già,
5: voglio salire subito. Ah, ma è nuova, Doctor.
6: Ma no, è sempre la mia auto. Lavata, lucidata, protetta e disinfettata in Doctor Car Wash.
5: Dove?
6: In Doctor Car Wash, l'autolavaggio più evoluto di sempre. E a Brescia, segnati il sito, dai, doctorcarwash.it.
5: Come?
6: doctorcarwash.it.
7: Rossetto è la spesa salvaprezzo in 5 città. A settembre 2026, Altro Consumo ha indicato Rossetto come supermercato salvaprezzo a Venezia Centro Commerciale Valley Center, Brescia Parco Commerciale Campogrande, Cremona Centro Commerciale I Navigli, Reggio Emilia località San Maurizio e Verona Centro Commerciale La Grande Mela. Ipermercati e supermercati Rossetto, 365 giorni di grande risparmio.
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.
0: Magazine con Maddalena Damini.

Quanti anni sono passati dall'uscita dell'originale di Raff di questa Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, riproposta nel 2026 da Laura Pausini? Sono passati 35 anni, è uscita il 4 marzo del 91. Oh, ma

0: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Vi faccio una domanda: a quanti caffè siete arrivati questa mattina? Tavelli, tu quanti? Io il terzo.
1: Primo.
0: Tu il primo? Quindi allora io primo mentre facevo colazione, poi un altro quando sono arrivata qui presto e poi un altro che mi hai portato tu. Però c'è una regola, non è tanto quanti caffè bevi, certo non ne devi bere 10, 3 al giorno vanno bene, ma dopo quanto, da quando ti sei svegliato, puoi bere il caffè. Per milioni di italiani la giornata non comincia quando suona la sveglia, ma quando c'è il primo caffè. Poi c'è a chi piace con la cialda, c'è a chi piace il solubile, c'è a chi piace con la moca, comunque il caffè è quasi imprescindibile. C'è chi lo beve ancora prima di fare colazione, quindi apre gli occhi, caffettino, poi colazione, chi aspetta di arrivare in ufficio o chi negli ultimi anni ha iniziato a guardare l'orologio. Infatti sembra che bisognerebbe assumere caffeina non prima di 90 minuti dal risveglio. La spiegazione è convincente: al mattino il cortisolo aumenta naturalmente e bere subito il caffè interferirebbe con questo meccanismo, riducendo l'efficacia della caffeina e favorendo il classico crash qualche ora più tardi. Però c'è un problema: questa regola dei 90 minuti non è supportata da evidenze scientifiche solide. Il cortisolo presenta realmente un ritmo circadiano e nelle persone con ritmi sonno-veglia regolari aumenta rapidamente dopo il risveglio. Da qui però non possiamo concludere che il primo espresso debba essere obbligatoriamente posticipato. La ricerca piuttosto suggerisce di spostare l'attenzione dall'orario del primo caffè a quello dell'ultimo. Per il sonno della notte successiva infatti potrebbe essere molto più importante chiedersi quando devo smettere, se quanto devo aspettare al mattino. Ecco, io in questo sono brava, parto presto la mattina, ma poi dopo, fin quello di dopo pranzo, poi mi fermo, non bevo più caffè perché appunto non voglio che interferisca col sonno, non dormo lo stesso.

Adriano Celentano con Azzurro alle 11 Torre, il giornale orario dedicato alle notizie da Brescia e dalla provincia, qui per qualcosa veramente di energetico. È come se vedessi la vitamina C adesso.

0: Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno e torni subito a sorridere e a masticare senza lunghe attese. Ideal è a Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Il tuo appuntamento allo 030 91 33 512. Sorridi, ti aspettiamo.
1: Da 25 anni con ING. Puoi.
2: Sì, ma cosa?
1: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
2: Ah, e per i risparmi?
1: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA.
2: Mica male!
1: E allora scegli ING.
2: Vado subito su ing.it.
1: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
3: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
4: Con l'arrivo della nuova stagione è tempo di rinnovare la nostra camera da letto. Completi lenzuola delle migliori qualità. Fazzini, Piazza Pitti, Via Roma, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Caleffi e molti altri. Preziosi tessuti in cotone, percale o rasatello. Dalle fantasie classiche o moderne. Il matrimoniale a partire da soli euro 23,92. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
3: A Brescia, Rezzato, Chiari.
5: Acqua, luce, il tuo nuovo bagno non nasce per caso. Negli showroom Barcella ti guidiamo nella scelta della soluzione più adatta al tuo stile e ai tuoi spazi. Vieni a trovarci nei nuovi showroom di Albano Sant'Alessandro e Colle Beato. Barcella, dominiamo l'acqua e la luce. Per voi, scopri tutti gli showroom su barcella.it.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
7: Magazine con Maddalena Damini.

giro. Ci sono troppi muri intorno. E se mi mancherai, non è quello che voglio.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
0: A Radio Brescia 7 sono le 10.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
2: Giornale orario, edizione locale.
5: Buongiorno e bentrovati al nuovo giornale orario. Incidente questa mattina intorno alle 7 sull'autostrada 4 in direzione Brescia, dove un camion si è ribaltato perdendo il carico composto da mais. Lo scontro ha coinvolto anche due autovetture, il prodotto si è riversato sulla carreggiata. Inizialmente si è resa necessaria la chiusura del tratto tra Ponte Olio e Palazzolo e nelle ore successive il tratto chiuso è stato esteso a partire da Seriate. Sul posto i vigili del fuoco di Palazzolo per le operazioni di sgombero e di messa in sicurezza. Cellulari alla guida, semafori rossi ignorati, sensi vietati. Sono 140 le infrazioni constatate ai ciclisti in città dall'inizio dell'anno. Si contano anche 172 incidenti con biciclette coinvolte. La polizia locale ha inoltre scoperto 10 e-bike truccate su 14 sottoposte a controlli. Un commento offensivo sotto un post della questura di Brescia è costato una denuncia a un trentenne bresciano residente in provincia. L'uomo è stato denunciato dalla polizia di Stato per diffamazione aggravata e vilipendio alle istituzioni con un'indagine da parte della Digos. Il commento era stato pubblicato sotto un post del 29 di settembre dedicato ai 6 DASPO emessi nei confronti

0: di altrettanti sostenitori dell'Union Brescia. Altissimo gradimento a Brescia e provincia per le giornate d'autunno del FAI, particolarmente gradite dai bresciani e dai turisti le visite ai match delle Ure e al liceo classico Arnaldo. Mi fermo qui, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210. Stai con noi. Tra poco su Radio Brescia 7. Il magazine di Maddalena Damini. Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
5: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

di fare un saluto a chi in genere la radio l'accende alle 10 del mattino e noi in realtà siamo insieme dalle 9 questa mattina, ma buongiorno, ben ritrovati nel magazine. Abbiamo fatto un pezzettino di strada in più perché il nostro Alex è a letto malato, niente di che, mali di stagione, però rimettiti in fretta Alex, un bacio. Intanto siamo insieme fino alle 13, avremo le prossime 3 ore molto intense fatte di musica, di informazione, di interazione e anche del collegamento di mezzogiorno con Teletutto Canale 16 per fare una bella chiacchierata con la scrittrice e giornalista Sara Giacomelli, che ci presenta il suo libro La montagna degli dèi, un libro bellissimo ambientato in Nepal che ci fa scoprire 1000 volti del Nepal. E mi è tanto piaciuto questo libro, non vedo l'ora di fare un viaggio insieme a lei e insieme

Monkey con Calma. Magari voi l'avete scoperto, io non lo so, spero di sì e spero in tantissimi, però credo che tutti vorremmo sapere come si fa a far durare un amore tanto, tantissimo, se possibile in eterno. E ci sono delle coppie che sembrano particolarmente riuscite, come George Clooney e Amal. E quindi l'attore americano e l'avvocatessa specializzata in diritti umani continuano a mostrarsi uniti, regalando al pubblico momenti di grande tenerezza anche appunto davanti a tutti. A confermarlo è stata una loro recente apparizione a un appuntamento benefico che è stato realizzato al Natural History Museum di Londra per celebrare personalità che si battono in difesa dei diritti umani. Davanti ai fotografi i due hanno dimostrato ancora una volta di condividere non soltanto un sentimento profondo ma anche una sintonia molto naturale. In genere non parlo di notizie che accarezzano un po' il gossip quasi, ma in realtà mi interessa soprattutto dirvi che cosa hanno segnalato rispetto alla longevità e alla freschezza del loro amore, perché da una parte è longevo, dall'altra è molto fresco negli atteggiamenti, pare che insomma abbiano ancora bisogno di guardarsi negli occhi, di darsi la mano, di fare delle cose che spesso riteniamo appartenere solo all'inizio di una storia. C'è stata un'intervista a People e hanno raccontato con leggerezza e ironia cosa rende così solido il loro rapporto, arrivato al traguardo dei 12 anni di matrimonio, che in un contesto come il loro non è propriamente poco. La risposta di Amal è stata immediata: tutto parte dalla scelta. Se scegli la persona più incredibile che ci sia, da lì in poi è tutto in discesa. Vabbè, come dire, una riflessione romantica che George Clooney non ha lasciato passare senza una delle sue tipiche battute, suggerendo divertito che il complimento fosse in realtà rivolto a se stessa. Uno scambio spontaneo che racconta molto della loro relazione. L'amore non manca, ma è accompagnato da quella capacità di prendersi in giro che rende il loro rapporto ancora più autentico. Potete prendere spunto da questo? Non è che hanno rivelato il Santo Graal, però diciamo trattarsi con ironia sembra aiutare.

0: Il magazine torna dopo la pubblicità grazie a Centrale del Latte di Brescia. Spot.
1: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
2: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
3: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
2: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
3: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
2: Vinci con Conad.
3: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
4: Ma calcio ti porto io?
5: Uguale.
4: Pranzi a casa o vai dalla nonna?
5: Uguale.
4: Ma bevi il latte della mamma? È senza lattosio.
5: Ma uguale.
6: Con la linea alta digeribilità, Centrale del Latte di Brescia ti offre la stessa bontà di sempre, anche senza lattosio, perché il gusto è nel nostro DNA.
7: Stasera pizza o sushi?
5: Uguale.
8: Ad ottobre ICHX K3, il fuoristrada premium con trazione 4WD è tuo full optional di serie a soli 39.900 euro con rottamazione o permuta. ICHX è un brand di DR Automobile Group.
9: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Tra poco, il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7.

0: Il magazine torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia.
1: Giornale Orario. Edizione nazionale.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Zelensky non sta mostrando alcuna volontà di fermare il conflitto, per questo Trump afferma che l'Ucraina ha bisogno di un nuovo presidente. Lo dice il portavoce del Cremlino Peskov dopo le parole del presidente USA, che nelle ultime ore ha anche annunciato una presunta tregua energetica tra Russia e Ucraina per fermare i raid sulle rispettive infrastrutture. Non ne sono a conoscenza, ma siamo pronti ad accettarla qualora la Russia fermasse davvero i bombardamenti, afferma Zelensky. Nessuna conferma neppure da Mosca. Intanto ancora vittime sul campo, un ennesimo raid russo ieri sera nella regione di Kharkiv ha provocato almeno 3 morti e 25 feriti, oltre a gravi danni alle infrastrutture elettriche. Tra le vittime anche 2 ragazzi di 16 e 19 anni. Messaggi di auguri da tutto il mondo dopo l'annuncio a sorpresa ieri di Papa Leone al termine dell'Angelus. Ho un nodulo circoscritto al polmone, i medici ritengono opportuno intervenire, seguendo i loro consigli ho deciso di operarmi nei prossimi giorni. Le parole di Prevost che hanno colto di sorpresa i tanti fedeli presenti in piazza San Pietro. Atteso tra domani e dopodomani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma. La degenza post-operatoria, ha fatto sapere il portavoce Vaticano Bruni, durerà circa una settimana. Al via dall'alba lo sciopero di 24 ore dei lavoratori di tutti gli stabilimenti ex Ilva, proclamato dai sindacati FIOM CGL, FIM CISL e Wilm Will, a seguito del fermo dell'area a caldo imposto dalla Corte d'Appello di Milano, è scattato venerdì. A Taranto operai in assemblea, poi un corteo lungo una strada statale circostante. Partito già il corteo a Genova, in testa la sindaca Salis che ha incontrato i lavoratori. Il governo punta la cassa integrazione, ma noi vogliamo un piano per la ripresa delle attività. Rivendicano i sindacati. Basket, c'è una coppia al comando della Serie A dopo la terza giornata, Virtus Bologna e Napoli vittoriose in trasferta rispettivamente con Venezia e Cantù. La massima Roma vince 96 a 95 il derby con la BC Roma. Successi anche di Milano, Reggio Emilia e Verona. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
3: 90esimo minuto, partita ancora bloccata sullo 0-0, merito dei padroni di casa e della loro difesa così bassa, con entrambe le squadre che occupano stabilmente la posizione più bassa della classifica. Attenzione però, uscita bassa del portiere e il gioco si ferma, tutto bloccato, proprio come i prezzi di Italmark. Forse è il caso che vada a fare la spesa. I prezzi di Italmark sono imbattibili. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consigli a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
4: Calcio ti porto io?
5: Uguale.
4: Pranzi a casa o vai dalla mamma?
5: Uguale.
4: Ma bevi il latte della mamma? È senza lattosio.
5: È uguale.
6: Con la linea alta digeribilità, Centrale del Latte di Brescia ti offre la stessa bontà di sempre, anche senza lattosio, perché il gusto è nel nostro DNA.
7: Stasera pizza o sushi?
5: Uguale.
8: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
9: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

insieme alla nuova Stupid Song di Olivia Rodrigo alle 10.37 in diretta nel magazine. Oggi abbiamo già detto che a mezzogiorno viene a trovarci la scrittrice Sara Giacomelli per parlare del suo libro La montagna degli dei, che mi è proprio piaciuto tanto perché dà un'immagine del Nepal molto completa, molto vera, molto poco stereotipata. Domani sarà con noi Mario Mistretta, che è il presidente di Fondazione della Comunità Bresciana, per presentare I Sui Passi di Francesco, che è una rassegna culturale di musica, parole e fraternità. Mercoledì parliamo di un appuntamento interessante e utile, perché vengono a trovarci Elena Calvetti, presidente dell'Associazione Artigiani di Brescia, accompagnata da Michele Crescini, che è lo sviluppatore di Trova Artigiano Brescia, che è questa applicazione per cui voi potete cercare via WhatsApp il vostro artigiano di fiducia o quello che vi serve, perché se avete un problema spesso è difficile trovare al volo un artigiano. Grazie a questo sistema potrebbe essere tutto molto più semplice, ce lo facciamo raccontare. Giovedì viene a trovarci Lisa Sarno, che presenta il libro Il Principe Inaspettato, una fiaba di gentilezza e di coraggio. È dedicata questa favola al figlio Luca. Tutti i proventi del libro saranno destinati a un'associazione che si occupa di malattie oncologiche riferite ai bambini, e quindi è un libro che attraverso la forma della gentilezza e della favola però è come un po' se fosse stata l'eredità che Luca ha lasciato alla mamma, quella di mettere a terra attraverso questo libro una storia di resistenza, di resilienza, di capacità di andare avanti nonostante quello che è accaduto a Lisa e a Marco, il papà. Venerdì chiudiamo con l'attore comico Vincenzo Regis, che presenta il suo nuovo spettacolo Certe Robe Non Si Scherza, che debutta al Teatro Le Muse di Flero il 7 di novembre.

Di ritrovato con Dove va a finire il mio affetto. Io resto sempre dispiaciutissima quando leggo notizie drammatiche, tragiche, così grandi e che riguardano ragazzi giovani, delle riprese video che rischiano di trasformarsi in tragedia. Questo giovane ragazzo di 23 anni, residente a Jesolo, è caduto dal tettuccio di un'automobile in movimento e ha battuto violentemente la testa sull'asfalto. Le condizioni sono critiche, è ricoverato in fin di vita all'ospedale Cafoncello di Treviso. L'incidente è avvenuto intorno alle 18:40 a Padernello, che è una frazione di paese in provincia di Treviso. Secondo le prime ricostruzioni, un gruppo di ragazzi ieri stava effettuando le riprese video per una manifestazione e il 23enne si era issato sul tettuccio dell'auto guidata da un ragazzo di 20 anni. Mentre la vettura proseguiva con il suo movimento a una curva, il ragazzo avrebbe perso l'equilibrio e così sarebbe precipitato a terra. Quante volte purtroppo negli anni ci è capitato di leggere notizie di questo tenore. È scattato immediatamente l'allarme, sul posto si è recato il personale sanitario del 118 che, dopo aver prestato le prime cure al ragazzo, ne ha disposto il trasporto d'urgenza all'ospedale. Le condizioni sono gravissime, sull'accaduto stanno indagando i carabinieri che ricostruiranno l'esatta dinamica dell'incidente e si accerteranno delle circostanze legate alle riprese video e al ragazzo sul tettuccio dell'auto. È successo purtroppo anche in tempi recenti, all'incirca un anno fa, in provincia di Brescia, con un epilogo drammatico, lo sappiamo, lo ricordiamo molto bene. Ritorniamo alla musica, qui troviamo un pochino di sollievo con Safe e Biagio Antonacci, Spiritualità.

Antona ci è safe, spirituale. Allora, non credete troppo a quelle notizie tipo ti do una stanza a Venezia a 15 euro, perché dietro c'è la fregatura, poi ve lo racconto.

Georges Patti, recentemente scomparsa. Questa è Etienne, quella che doveva essere una splendida vacanza low cost a Venezia, solo che spesso splendido e low cost non vanno tanto d'accordo, se poi parliamo di Venezia anche meno. Per migliaia di turisti si è trasformato in un incubo. La colpa è stata di un attacco informatico che avrebbe alterato le tariffe pubblicate su una piattaforma notissima per prenotare online con prezzi irrisori per una struttura a due passi da Piazza San Marco, e lì ti dovrebbe un po' scattare l'attenzione, però ha attirato migliaia di turisti da tutta Europa. Il risultato? Caos totale. Clienti ignari e gestori dell'albergo pure inconsapevoli. Non è colpa di una truffa degli albergatori, è che proprio è stato hackerato il sito. Nel giro di poche ore, lo ha riportato il Gazzettino, sono state messe in vendita camere a prezzi irrisori, in alcuni casi tra i 15 e i 50 euro a notte, contro le tariffe normalmente comprese tra i 150 e i 300. Le offerte evidentemente hanno generato un'ondata di prenotazioni apparentemente confermate, spingendo 2-3 mila persone, mica poche, a presentarsi in albergo convinte di avere una camera disponibile. Una volta giunte in struttura, i clienti hanno scoperto che l'hotel ha prima di tutto 25 camere e che le prenotazioni erano inesistenti o non valide. Il personale è stato costretto a gestire code, il malcontento dei viaggiatori, che tra l'altro non è che arrivavano da Treviso o da Mestre, arrivavano da tutta Europa e da anche paesi più lontani, e così è stato. Non so adesso bene come si risolverà questa vicenda. Al centro dell'episodio, questo hotel antico trovatore di Venezia, 3 stelle, a due passi da San Marco, che ha dovuto gestire appunto queste persone arrabbiatissime che hanno poi sporto denuncia.

0: Il magazine torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia.
1: Spot. Un piccolo libro, ma allo stesso tempo un grande tesoro, da leggere e da vivere in famiglia, con nonni e nipoti. Tra filastrocche, conte, canti della tradizione popolare, giochi da fare all'aperto e in compagnia, poesie e ricordi del tempo che fu. Il piccolo grande libro dei nonni, è in edicola con il Giornale di Brescia.
2: Acqua, luce, il tuo nuovo bagno non nasce per caso. Negli showroom Barcella ti guidiamo nella scelta della soluzione più adatta al tuo stile e ai tuoi spazi. Vieni a trovarci nei nuovi showroom di Albano Sant'Alessandro e Colle Beato. Barcella, dominiamo l'acqua e la luce. Per voi, scopri tutti gli showroom su barcella.it.
3: Hai guardato il volantino prima, vero?
4: Comprarlo subito, è 3x2.
3: Il 3x2 finisce stasera?
4: L'hai presa la Fidelity Card?
5: Con la Fidelity Card ti costa meno.
6: Hai visto che è sotto costo?
3: È a metà prezzo, prendine due.
4: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
7: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
9: Magazine con Maddalena Damini.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 11.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metalmark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
4: Giornale orario. Edizione locale.
5: Bentrovate all'edizione delle 11. Incidente questa mattina intorno alle 7 sull'autostrada 4 in direzione Brescia, dove un camion si è ribaltato perdendo il carico composto da mais. Lo scontro ha coinvolto anche due autovetture e il prodotto si è riversato sulla carreggiata. Per chi viaggia verso Brescia è prevista l'uscita Seriate con percorso alternativo lungo la strada provinciale 573 e rientro in A4 a Palazzolo. Cellulare alla guida, semafori rossi ignorati, sensi vietati. Sono 140 le infrazioni contrastate ai ciclisti in città e in provincia, in città dall'inizio dell'anno. Si contano anche 172 incidenti con biciclette coinvolte. La polizia locale ha inoltre scoperto 10 bike truccate sulle 14 sottoposte ai controlli. Un commento offensivo sotto un post della questura di Brescia è costato una denuncia a un trentenne bresciano residente in provincia. L'uomo è stato denunciato dalla polizia di stato per diffamazione aggravata e vilipendio alle istituzioni dopo un'indagine della Digos. Il commento era stato pubblicato sotto un post del 29 settembre dedicato ai 6 DASPO emessi nei confronti di altrettanti sostenitori dell'Union Brescia. Altissimo gradimento a Brescia e provincia per le giornate d'autunno del FAI, particolarmente gradite dai bresciani e dai turisti in città, le visite ai match delle ore e al liceo classico Arnaldo. È tutto per quanto riguarda il giornale orario. Appuntamento prossimo alle 13.
4: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metalmark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
6: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Lisa, il nuovo singolo, e così abbiamo aperto quella che generalmente è la seconda ora insieme, in questo caso è la terza, perché sapete che oggi andiamo in una versione extra large e ci fa piacere così, anzi grazie a chi ci sta scrivendo al 334 907 9007 i messaggi WhatsApp per augurarci un buon lunedì, una buona settimana. Ovviamente altrettanto facciamo noi, che in più ci mettiamo questa da regalarvi.

Sunshine 11:14 in diretta su Radio Brescia 7, che è la radio che dà voce al tuo mondo e che vi racconta anche un po' quello che accade in giro. Andiamo adesso a Bologna per raccontarvi la storia di una donna che ha ricevuto sanzioni per un totale di oltre 10.000 euro per essere entrata con l'auto in zone a traffico limitato. Peccato che però lei ha fatto ricorso al giudice di pace e ha vinto, perché la trascrizione della targa era sbagliata e lei aveva tra l'altro venduto la macchina da più mesi, quindi ha preso 165 multe in 4 mesi, tra novembre 24 e febbraio 25, in totale circa 10.800 euro di sanzioni per essere entrata con l'auto in zona a traffico limitato o per avere percorso corsie riservate. Però lei, poverina, ha fatto ricorso dimostrando che si era trattato di un errore di trascrizione della targa e ha ottenuto l'annullamento da parte appunto della magistratura, e quindi annullati tutti i verbali. Dani, l'automobilista, è titolare di un contrassegno per disabili che abilita il transito nelle aree riservate da lei percorse più volte al giorno, ma quando ha cambiato l'auto la nuova targa è stata associata al pass con un'inversione di 2 cifre per un probabile errore di compilazione, e così tutte le volte che passava sotto i varchi elettronici il sistema le dava la multa. Hanno scoperto tutto, hanno chiarito tutto e le multe sono state annullate. E adesso c'è Zenar con Te Conosci. Poi alle 11:30 torna il giornale orario dedicato.

piaciuto molto, anche se devo dire non ha fatto sconti a nessuno, è uscito proprio dalla logica del politically correct. C'erano un sacco di amici comici che sono andati a vederlo. Devo dire che è stato uno spettacolo anche molto intenso e anche molto emozionante a tratti. Sono contenta di aver visto una straordinaria Malika Ayan che qualche volta, in qualche momento, sul palco con lui. Non era la sola, perché vorrei anche segnalarvi la presenza di un nostro carissimo amico, e sto parlando di Andrea Casta, il cui archetto ha richiamato con tantissima evidenza il pubblico che ha ballato, cantato con la sua spada laser da cavaliere Jedi, e poi un grande che sicuramente Cicchella, Francesco Cicchella, imitatore incredibile, pianista, voce straordinaria. Questo è un po' il cast di Nabana, lo spettacolo di Angelo Pintus. A proposito di comici e anche di amici, loro due sono amici fra di loro, e lui è amico nostro, Vincenzo Regis, ve lo ricordo, sarà con noi venerdì per parlarci del suo spettacolo, e dalle poche battute che ci siamo scambiati ho come l'impressione che così come Angelo Pintus ha un po' abbandonato il politicamente corretto, la stessa cosa fa nello spettacolo nuovo alle Muse di Flero il 7 di novembre, il debutto, Certe robe non si scherza, appunto scritto da Vincenzo Regis, ma lo chiederemo a lui direttamente. Quello che invece accade questa sera al Teatro Clerici è che arriva Sal Da Vinci. Che c'entra, se non l'avete ancora sentito, con Nabana? È perché c'è anche questa nello spettacolo di Pintus, ed è Per Sempre

0: Il magazine torna dopo la pubblicità grazie a Centrale del Latte di Brescia.
1: Spot. Spendi e riprendi. Ogni spesa tutti i giorni ricevi un buono sconto di 5 euro che puoi spendere nei 7 giorni successivi.
2: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
1: Promozione valida in tutti i supermercati Prix della Lombardia.
3: Vuoi avviare la tua nuova attività? Hai già pensato all'iter burocratico, ai requisiti, agli aspetti fiscali, ai costi per iniziare? Il servizio Nuove Imprese delle Camere di Commercio Italiane ti dà supporto gratuito per il tuo progetto, informazioni, formazione e i servizi della piattaforma nazionale SNI. Per pianificare la tua attività in modo consapevole, contatta il servizio Nuove Imprese. Vai sul sito della Camera di Commercio di Brescia o scrivi a nuoveimprese@bs.camcom.it.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Il magazine torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia.
1: Giornale Orario. Edizione nazionale.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Il terzetto al comando della Serie A diventa una coppia dopo la domenica della sesta giornata. La Lazio tiene il passo dell'Inter, rallenta la Roma. Non smettono di stupire i biancocelesti che col successo interno sul Monza arrivano a 16 punti mai così bene in avvio di campionato. Primo tempo tutto della Lazio a segno con Tavares e Isaksen e in superiorità numerica dal 35esimo per il rosso a Lucchesi. Nella ripresa il Monza accorcia con Goglicizze, sfiora più volte il pari prima del 3-1 di Pinamonti, l'analisi di Gattuso.
3: Secondo me il primo tempo si finiva 4-0, non si rubava nulla. Il secondo tempo non mi è piaciuta nulla, perché bivacchi, aspetti che la partita finisce che ti va bene.
2: Il primo 0-0 dell'intero campionato arriva in Como-Roma, sfida con velenosa coda di polemiche arbitrali. La Roma contesta il rosso diretto a Malen al 55esimo. Il Como protesta per un presunto mancato provvedimento contro Wesley alla fine del primo tempo. In casa del Sassuolo il Milan va in vantaggio con Rabiot ma si fa riprendere da Oden, tal finisce 1-1. Come Cagliari-Juventus, Sardi avanti con Maldini, pari nel finale di Kolo Muani. Prima vittoria per Raffaele Palladino col Bologna ed anche prima stagionale in campionato per i rossoblù, 2-1 a Lecce. Orsolini ed Enem a segno per gli emiliani, momentaneo pari salentino di Fatà. Stasera il turno si completa con Atalanta-Venezia alle 18.30 e Torino-Udinese alle 20.30. Formula 1 tornato alla vittoria in Malesia, Max Verstappen concede il bis a Singapore, unico circuito dove non aveva mai vinto in carriera. Alle spalle dell'olandese della Red Bull Charles Leclerc con la prima delle Ferrari, sesta l'altra rossa di Hamilton. Ma il risultato più importante in ottica mondiale è il terzo posto di Kimi Antonelli. Il bolognese della Mercedes potrebbe laurearsi campione già nel prossimo Gran Premio tra 2 settimane in Texas.
4: È da tanto tempo che si parla di mondiale, ovviamente adesso stiamo arrivando agli sgoccioli. So che sono vicino, ma allo stesso tempo so che se non faccio le cose per bene non arrivo al risultato, quindi devo continuare a fare il meglio che posso.
2: MotoGP nel Gran Premio della Malesia, dominio dell'Aprilia che monopolizza le prime 4 posizioni. Vince Bezzecchi davanti a Fernandez, Martin e Ogura. E Martin torna in vetta alla classifica piloti a più 2 su Marc Marquez, sesto a Sepang. Basket, c'è una coppia al comando della Serie A dopo la terza giornata. Virtus Bologna e Napoli vittoriose in trasferta rispettivamente con Venezia e Cantù. La Maxima Roma vince 96-95 il derby con la BC Roma. Milano ritrova la vittoria in casa con Treviso. Successi anche di Reggio Emilia e Verona. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Spot. Da Aprix spendi e riprendi. Tutti i giorni fai una spesa di almeno 15 euro e ricevi subito un buono sconto di 5 euro. Spendilo nei 7 giorni successivi su una nuova spesa minima di 35 euro.
6: Aprix, fatti furbo, vieni Quix.
5: Promozione valida in tutti i supermercati Aprix della Lombardia.
7: Oltre 37 milioni di interventi l'anno raccontano una trasformazione che va ben oltre la nostra idea di bellezza. Attraverso le voci di pazienti, medici e psicologi, Filler, il nuovo volto della chirurgia estetica, esplora il nostro rapporto con corpo, tempo e immagine di noi stessi. In edicola con il Giornale di Brescia.
8: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
9: Scopri l'offerta fino al 31 ottobre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
10: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007. Let's go.

Abbiamo fatto tante anticipazioni rispetto alle prossime puntate del magazine e ai prossimi ospiti. Io però voglio ricordarvi ancora che questa mattina sarà con noi la scrittrice Sara Giacomelli, che ha scritto un libro molto bello sul Nepal. Si chiama La montagna degli dei, ne parleremo, per cui se volete scoprire il suo viaggio, i suoi incontri e anche le cose meno ovvie del Nepal, direi che è una bella chiacchierata quella che ci aspetta a mezzogiorno in diretta, non solo alla radio ma anche in TV su Teletutto. E tra poco vi svelo anche gli artisti che stanno per arrivare. Ci concentriamo sul mondo della musica, fra poco.

0: questa è una stupida storia, Achille Lauro. Chi viene a trovarci nell'ambito del mondo della musica nei prossimi giorni? Allora, parto con l'appuntamento del 21 di ottobre, quindi sarà precisamente con noi mercoledì 21 ottobre Mr. Rain. E questo ve l'abbiamo già detto. Quello che non abbiamo ancora detto e che vi possiamo dire da ora è che daremo la possibilità a 5 di voi di venire a farsi un bel meet and greet con l'artista, quindi venire in radio, poterlo abbracciare, farci una foto, vedere l'intervista qui dalla regia, insomma una bella opportunità se amate Mr. Rain. Sono tante le possibilità, 5, come fare ve lo spiego, non ve lo dico adesso ma manca poco, ancora in giornata vi sveleremo come fare per avere questi 5 pass particolari che vi faranno incontrare qui nei nostri studi Mr. Rain, prima cosa. Poi il 29 di ottobre sapete che è in fase di costruzione un musical pazzesco, proprio con Tozzi e Bigazzi che hanno messo il loro timbro di qualità su Gloria. Bene, i due protagonisti Nick Casciaro e Valeria Mancini saranno ospiti del magazine nei nostri studi il 29. Chiudo ricordando l'appuntamento del 9 di novembre con Matteo Faustini.
1: La libertà spaventa più di una prigione e tutti cercano qualcuno per cui liberarsi. L'odio uccide, forse è vero come dicono, ma so che da un veleno che nasce un antidoto. Vieni con me, la strada giusta la troviamo, solo quando ci perdiamo restiamo da soli, perché è dagli incubi che nascono i sogni migliori, anche a Chernobyl ora crescono i fiori. Portami in alto come gli aeroplani, saltiamo insieme, vieni con me.

Mr. Rain con Fiori di Chernobyl, visto che abbiamo parlato di lui, della sua presenza qui mercoledì 21 di ottobre e anche del meet and greet con 5 ascoltatori della Radio 5. Vi spiego come potete accedere agli studi della radio a mezzogiorno, alle 12 del 21. Lo faccio in giornata, lo facciamo in giornata, vi raccontiamo tutto in giornata. Una notizia qui, una notizia là, vi voglio tenere un pochino sulle spine.

Il pianino che ricorda la stangata, il film. So che non è una cosa proprio che tutti si ricordano, ma molti sì, dai, molti sì. The Bowser con Magnetic. Mancano 12 minuti precisi a mezzogiorno, 12 minuti alla nostra chiacchierata con Sara Giacomelli, che viene a parlarci del suo libro La montagna degli dèi e che è già nei nostri studi. Abbiamo ospitata lo scorso lunedì nel magazine per una bella chiacchierata che aveva a che fare molto con l'uscita di Cicale, il suo nuovo disco, ma non solo, perché poi è sempre bello incontrare Malika, perché ha un mondo vasto e quindi ci piace

0: Il magazine torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia. Spot.
1: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
2: Affari perfetti.
3: Vieni a scoprire la promo autunno Tanghetti Salotti. Prezzi scontati fino al 50% su una vastissima selezione di prodotti in pronta consegna ed un'ulteriore offerta lancio del meno 15% sulla nuovissima collezione di divani. Tutta da scoprire. La promo autunno Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Concesio, Brescia, Osio Sopra e Bergamo Centro.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
5: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
4: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
5: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
4: Vinci con Conad.
5: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
6: Calcio ti porto io?
7: Uguale.
6: Pranzi a casa o vai dalla nonna?
7: Uguale.
6: Ma bevi il latte della mamma? È senza lattosio?
7: È uguale.
6: Con la linea alta digeribilità, Centrale del Latte di Brescia ti offre la stessa bontà di sempre, anche senza lattosio, perché il gusto è nel nostro DNA.
8: Stasera pizza o sushi?
7: Uguale.
9: Ad ottobre la DR6 è tua, a partire da soli 26.900 euro. Incredibilmente, per tutte le motorizzazioni. Benzina, GPL, full hybrid, plug-in hybrid e anche 4x4. Maggiori info su drautomobil.com.
10: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.
11: Magazine con Maddalena Damini. Morì.

0: Kissing strangers. Brescia 7 time.
1: Time o'clock.
0: A Radio Brescia 7 è mezzogiorno.
2: Il magazine è offerto da Centrale del Latte di Brescia. Magazine. Musica e informazione. Le interviste ai protagonisti con Maddalena Damini.
3: Buongiorno agli amici di Teletutto connessi con Radio Brescia 7 per il nostro quotidiano incontro che oggi ci consente di fare un viaggio, perché virtualmente lo faremo, andremo lontano in Nepal precisamente. Lo facciamo grazie a un libro che mi è davvero molto piaciuto. Voi sapete che io non intervisto mai gli autori del libro senza essermi tuffata nel libro stesso, perché mi piace riportare, come dire, la mia sensazione e la verità del mio sentimento dopo aver letto il libro. Questo è un libro che mi è piaciuto tanto perché mi ha spiegato il Nepal in un modo un po' meno convenzionale. Vediamo se era anche l'obiettivo dell'autrice, che è Sara Giacomelli, che ci parla delle montagne e degli dèi. Buongiorno Sara, bentrovata.
4: Buongiorno, grazie mille.
3: Allora, il sottotitolo è I piedi dell'Himalaya, modernità, tradizione e conflitto sociale in Nepal, che è un bellissimo condensato di quello che in effetti il libro è. Va molto oltre gli stereotipi legati al Nepal e al turismo, diciamo così, più convenzionale, e entri proprio in connessione con un mondo che ha tante conflittualità, che è tutto il contrario di tutto. È moderno, è antichissimo, è molto legato alle logiche ancestrali, ma anche spinto in avanti, dove ci sono ricchezza e povertà. Insomma, questo è un po' il tema che tu tratti in questo libro.
4: Sì, è esattamente così, ed è proprio anche la fotografia che io volevo dare con questo libro, ma soprattutto l'impressione che ho avuto durante questo viaggio. E mi piaceva l'idea proprio di indagare il paese un po' oltre gli stereotipi, come giustamente tu hai detto, ma anche semplicemente oltre ciò che tutti noi conosciamo di questo paese, quindi gli 8000, i trekking, gli sherpa, gli yak e tutto quanto. E quindi ho cercato di restituire una fotografia di quello che ho potuto vedere effettivamente vivendo lì per 3 mesi conducendo
3: che
4: delle
3: non sono pochi, anche per come, allora, 3 mesi possono essere tanti o pochi per conoscere un luogo. Tu però li hai vissuti così intensamente, mettendoti in connessione con persone davvero del posto a vario titolo. Ci sono un sacco di figure che tu racconti nel libro, che probabilmente ti ha consentito davvero di andare in profondità.
4: Allora sì, come hai detto tu, 3 mesi possono essere tanti per un viaggio, sicuramente per conoscere davvero a fondo un paese no, però diciamo che proprio il fatto di vivere delle situazioni di realtà, per esempio anche all'interno di alcuni hostel o fare volontariato in alcune scuole, piuttosto che vivere proprio a contatto con famiglie, fare delle ricerche, mi ha permesso sicuramente di approfondire, di conoscere in maniera più approfondita il paese.
3: Prima di entrare in quello che è il libro e la tramatura, non tanto

0: la trama, ma la tramatura del libro. Ti chiedo questo: sei nata viaggiatrice o l'hai scoperto nel tempo che viaggiare, fare un viaggio così, era un'esigenza interiore che avevi?
1: Ma in realtà nell'arco della mia vita, insomma negli ultimi 15-20 anni di viaggi ne ho fatti parecchi.
0: Fa un po' impressione sentirsi dire 15-20 anni, perché
1: no, prima ero...
0: Sei giovanissima, quindi hai cominciato comunque presto a viaggiare.
1: Sì, no, è vero, il primo viaggio importante in realtà l'ho fatto a 21 anni, sono stata in Mozambico per un'esperienza, anche in quel caso in realtà legata ad una missione, però diciamo che probabilmente quello è stato il primo viaggio, la prima, anche come si può dire, la prima scintilla di curiosità verso questa diversità, potremmo dire,
0: certo,
1: quasi assoluta rispetto alla nostra realtà.
0: Non è uno stereotipo che viaggiare apre la mente, e se soprattutto il viaggio magari non è a Formia piuttosto che a Parigi, lì entri davvero in un mondo che è così diverso dal tuo che ti obbliga a ragionare in un altro modo.
1: Sì, sì, sì, anche a cambiare forse un po' il punto di vista, e
0: certo,
1: soprattutto per me è stato utile anche in questo viaggio rendermi conto che l'idea che io avevo in realtà non corrispondeva alla realtà, anche riguardo al Nepal. Io avevo l'idea di un paese...
0: Ecco, come te lo immaginavi?
1: Sì, ecco, io lo immaginavo un paese molto legato alla tradizione, un po' anche immobile la posizione geografica, questo buddismo, questi culti, le bandierine di preghiera, ecco, io,
0: certo,
1: avevo un po' questa idea, e in realtà ho trovato invece un paese molto vivo, anche dal punto di vista politico. Sappiamo che sono di meno di un anno fa anche le rivendicazioni gravi
0: stati della, momenti cioè, molto sì, complicati,
1: esatto. E quindi da questo punto di vista l'ho trovato molto vivo, molto moderno, non me lo aspettavo, ecco, ci sono proprio state delle cose che ho scoperto solo stando lì.
0: Prima di partire, innanzitutto, perché hai scelto il Nepal a un certo punto della tua vita? Perché hai deciso che da quel momento saresti partita per un viaggio lungo, probabilmente chiudendo anche un pochino fuori l'Italia, gli affetti, la casa, la famiglia, cioè dici ciao io vado, e quando senti questa esigenza è giusto assecondarla, se si può, perché in, certo, questo momento molti in macchina che stanno ascoltando, guardando la TV, dicono magari potere, se si può, credo che sia un grande privilegio. Ma come mai proprio questo viaggio verso il Nepal?
1: Sì, no, sicuramente è un privilegio, e tra virgolette ne sto ancora un po' pagando le conseguenze perché mi sono presa un'aspettativa non retribuita di diversi mesi, quindi è stato impegnativo. Perché proprio il Nepal in realtà è una fascinazione che avevo nei confronti di questo paese. Ho degli amici che ci hanno viaggiato in diverse occasioni, me ne hanno parlato molto bene, ma in realtà nasce più, adesso lo dico, fa un po' da un documentario che avevo visto dei turisti per caso con Battiato a Kathmandu.
0: E beh, tu dici, guarda che lì hai citato turisti per caso e Franco Battiato come
1: sì,
0: suggestione,
1: insieme,
0: mica male in effetti,
1: erano insieme,
0: hai capito?
1: Sì. È stato veramente, quel documentario mi è rimasto, quindi poi ho detto ma andiamo a vedere.
0: Andiamo a capire, sei partita da sola?
1: Sì.
0: Mannaggia al coraggio, perché da donna partire per il Nepal da sola non deve essere facile. Immagino, pensa ai tuoi genitori sinceramente.
1: Sì, no, loro non erano troppo
0: felicissimi,
1: favorevoli.
0: Immagino,
1: sì,
0: immagino. Come mantenevi il contatto con l'Italia? Lo mantenevi o proprio hai staccato la spina per 3 mesi?
1: No, lo mantenevo.
0: Giustamente.
1: Sì,
0: giustamente.
1: Sì, sì, sì.
0: E rispetto a quello che ti avevano detto, in che cosa poi non ti sei trovata d'accordo? Perché hai detto, c'erano tanti amici che mi hanno parlato del Nepal in toni di entusiasmo. Quando sei tornata, tutto ha corrisposto con quello che ti avevano detto oppure no?
1: Allora, in linea di massima sì, però loro avevano principalmente effettuato dei trekking.
0: Certo,
1: e quindi,
0: gente che va in alto, ma molto in alto.
1: Ecco, esatto, quindi se, anch'io ho fatto dei trekking, quindi in questo mi sono ritrovata. Poi per quello che è stato invece vivere il paese, effettivamente chi si sposta per dei trekking non ha la possibilità di visitare così tanto le città, piuttosto che i villaggi meno frequentati, quindi quello spaccato nelle narrazioni mancava, ma anche nelle bibliografie che io ho un po' cercato prima di partire e trovavo quasi solo, ecco, libri sui trekking oppure su esperienze di volontariato, però mi mancavano delle parti, ecco.
0: Eppure c'è molto da dire a partire da questa figura mitologica mareale, questa questa incarnazione reale di una dea, perché se parliamo delle Kumari si dice così, sono queste giovanissime che sono non una trasposizione di una dea, sono proprio, secondo la loro religione, delle dee.
1: Sì.
0: E c'è tutta una filosofia legata alla scelta. Ho molto apprezzato il fatto che tu abbia elencato precisamente quelle che devono essere le caratteristiche per diventare una Kumari e quello che diventa il dopo essere stata una Kumari. In questo momento ho creato solo suggestioni, lo so, perché Sara ce lo racconta bene, lo fa tra 30 secondi esatti.
2: A calcio ti porto io?
3: Uguale.
2: Pranzi a casa o vai dalla nonna?
3: Uguale.
2: Ma bevi il latte della mamma? È senza lattosio?
3: Uguale.
4: Con la linea alta digeribilità, Centrale del Latte di Brescia ti offre la stessa bontà di sempre, anche senza lattosio, perché il gusto è nel nostro DNA.
5: Stasera pizza o sushi?
3: Uguale.
0: Le montagne degli dei è il libro di cui parliamo oggi attraverso la sua autrice Sara Giacomelli, che è ospite del magazine. Abbiamo detto, la prima parte del libro è dedicato a questa figura molto suggestiva che è la Kumari. Come sei entrata in contatto e sei diventata appunto consapevole di questa storia, che poi hai approfondito, sei andata anche a trovarne una e più di una volta?
1: Sì, allora io ero venuta a conoscenza dell'esistenza, ecco, della figura della Kumari prima di partire, in realtà, quindi avevo già letto un saggio perché, diciamo, questa figura mi incuriosiva particolarmente. E poi, una volta arrivata a Kathmandu, ho fatto altre ricerche e quindi ho avuto modo di incontrare prima quella di Kathmandu, proprio della capitale, che però non riceve privatamente.
0: No, è un po' la versione pro, lei, diciamo, è la versione, esatto, pro delle altre Kumari che invece ricevono.
1: Poi ci sono le altre due Kumari, una di Bhaktapur e una di Patan, che sono le altre due città imperiali della valle di Kathmandu, e quella di Patan riceve anche gli stranieri.
0: Tra l'altro quella non si è spostata da casa sua, se non ricordo male, a differenza invece di quella di Kathmandu, che è in un palazzo, quindi è stata tolta, diciamo così, dalla famiglia e portata in un contesto diverso, esatto, in un palazzo diverso.
1: Quella di Patan è anche lei in un palazzo, ma vive con la famiglia.
0: Quindi alle altre va bene, chi invece viene portato via da casa magari da piccolo vive anche un certo trauma, anche se chiaramente essere una Kumari, da quello che tu hai capito, in quello che succede dopo, perché loro hanno questa vita breve all'interno di un contesto particolare, riceve, è una dea e ci sono tutte delle ritualità che tu mi dici, ma poi dopo, quando smetti di farlo e diventi una persona tra virgolette normale a tutti gli effetti, che deve ricostruire degli affetti familiari, deve avere una vita, eccetera, resta l'orgoglio di esserlo stato o una sottotraccia, come dire, di dispiacere l'hai trovata?
1: Allora, esatto, come hai detto tu, la Kumari viene scelta all'età di 2-3 anni all'interno di una ristretta cerchia per incarnare la divinità. Quando avrà la prima mestruazione o per qualsiasi altra ragione perderà sangue, perderà anche questo
0: diritto
1: ruolo
0: di essere una Kumari.
1: Esatto, il diritto di essere una Kumari. Quindi ad un certo punto queste ragazzine, attorno ai 14, 13, 15 anni, diventano delle ragazzine normali, a tutte le, uguali a tutte le altre ragazze della loro età. E io ho incontrato due ex Kumari, una di 23 anni, una un po' più grande, sui 27-28, e in realtà entrambe erano molto orgogliose di essere state Kumari, ne erano contente assolutamente, non sentivano, diciamo
0: il sacrificio di essere, sì, state in qualche modo tolte da un contesto di normalità, dalla famiglia.
1: Assolutamente no.
0: Queste non possono uscire dal loro contesto, per cui non vivono, non frequentano coetanee, insomma è tutto abbastanza complesso in realtà.
1: Sì, esatto, però la visione che avevano loro era in realtà quella di aver ricevuto una benedizione,
0: un dono, certo,
1: e di aver vissuto due vite, una da dea, loro letteralmente dicevano: ho vissuto una vita da dea e ora una vita normale. Poi è chiaramente una questione contraddittoria,
0: evidente,
1: soprattutto per noi, ma anche per loro, perché poi ho incontrato anche un'avvocata che è stata la prima a rivendicare i diritti civili delle Kumari, eppure anche lei è una fedele induista che appartiene alla comunità all'interno di cui viene scelta la Kumari, Ciò nonostante, appunto, si rende conto che alcuni diritti, come il diritto semplicemente all'istruzione, alla cura, alla libertà anche di gioco, certo, queste bambine non possono uscire, non possono poggiare i piedi a terra, insomma è una situazione,
0: devono necessariamente essere truccate in un certo modo, vestite di rosso, devono avere addirittura un approccio fisico nei confronti evidentemente, sì, di chi le vede, le intercetta, di un certo tipo,
1: sì sì, devono mantenere contegno assoluto, non sorridono, non possono, ma banalmente grattarsi il naso se stanno ricevendo fedeli, perché tutto può essere interpretato come una volontà della divinità.
0: Tu hai parlato molto con, scusa se mi soffermo, ma è una figura che mi ha molto,
1: sì, sì, sì,
0: sedotta.
1: È vero.
0: Tu sei riuscita anche a parlare con la mamma di una delle due kumari che hai incontrato. Com'è stato? Hai capito, insomma, che c'era grande orgoglio anche da parte della mamma, non ha vissuto questa scelta come un sacrificio, a parte che la famiglia candida le bimbe.
1: Esatto, sì.
0: E quindi evidentemente se la candidi sai a cosa vai incontro.
1: Sì, questo sì. Esatto, io ho parlato con la mamma dell'attuale kumari di Patan. Sì, era molto orgogliosa. Forse una piccola, non dico punta di dispiacere, però ecco, una sensazione per aver dovuto lei e anche il marito lasciare il lavoro, quindi forse questo un pochettino è dispiaciuto loro, perché ovviamente essere genitori della kumari significa anche eseguire dei riti,
0: mettersi
1: quotidiani,
0: proprio in una logica mettersi al servizio, sì, certo, sì, mettersi al servizio,
1: esatto.
0: Veniamo invece al resto del libro. Traccia tu il profilo di quello che affronti all'interno del resto del libro e ne parliamo insieme.
1: Ok, allora, come dicevamo, il libro tocca diversi argomenti, quindi c'è questo argomento legato al culto della kumari, che è più vicino a quella che è la tradizione, e poi ci sono anche degli argomenti più legati all'attualità, quindi ho incontrato alcuni membri della comunità queer e quindi abbiamo fatto un po' il punto della situazione su quello che è che sono i diritti delle
0: come mai
1: delle
0: hai
1: comunità.
0: Deciso di affrontare quel tema proprio in Nepal, nel senso che tu istinto uno non verrebbe mai in mente dire aspetta che vado ad affrontare un tema
1: è
0: che
1: vero
0: potrebbe essere affrontato anche in Italia, perché poi insomma è un tema ancora caldo anche da noi.
1: Sì, esatto. No, in realtà è tutto nato perché uno dei ministri del governo nepalese è dichiaratamente omosessuale e il Nepal ha una costituzione molto recente, perché è del 2015, che prevede anche la tutela delle differenze di genere. Oltretutto nei documenti in Nepal è possibile anche fleggare il terzo genere.
0: Certo.
1: Quindi tutte queste cose mi hanno un attimino incuriosito e quindi ho fatto delle ricerche e poi appunto ho avuto modo di incontrare sia la presidente attuale di un'associazione tra le più importanti in Nepal che la prima coppia di persone dello stesso sesso legalmente sposata nel paese. E quindi ecco, da lì ho un pochettino approfondito. Oltretutto, proprio mentre io ero in Nepal, verso la fine della mia permanenza, c'è stata anche questa conferenza per i diritti LGBT che raccoglieva i paesi di tutta l'Asia. Quindi Kathmandu era completamente tappezzata da questi poster che annunciavano la conferenza. Quindi un tema effettivamente sentito.
0: Certo, parli del Nepal anche attraverso le tradizioni, abbiamo detto, più profonde, ma per essere proprio chiara, anche in termini di astrologia in qualche modo.
1: Sì, sì, sì, esatto. Quindi ho anche avuto modo di incontrare un lama indovino, cosiddetto, due in realtà, però uno è quello su cui sono riuscita un attimino più a capire, con il quale sono riuscita a dialogare grazie all'aiuto della mia guida che parlava.
0: Tu sei molto grata alla tua guida. Nel libro ci sono anche una serie di ringraziamenti evidentemente di chi in qualche modo ha reso possibile il viaggio, perché
1: sì,
0: anche un viaggio da soli non è mai un viaggio davvero dove si è soli, per fortuna, e la tua guida ti è stata molto d'aiuto.
1: Sì, sì, sì, per esempio appunto l'incontro con il lama lo ha organizzato lui, perché questo lama è quello, diciamo, a cui si affida la comunità Sherpa della capitale. Lui fa parte della comunità Sherpa, Pemba si chiama la guida, e poi parla italiano, quindi sicuramente anche parlare ogni tanto in italiano
0: Non è male. Sei rimasta ancora in contatto con lui?
1: Sì, sì, sì, assolutamente.
0: Che cosa ti ha colpito di più dell'incontro con il lama? A me ha colpito il fatto che sei andata con delle domande che forse sarebbero state le domande che io avrei fatto. In realtà lui si è stupito del tipo di domanda che tu facevi, perché forse erano domande, dico io, ma me lo dirai tu, troppo occidentali rispetto allo standard loro.
1: Sì, sì, esatto. Infatti mi ha colpito proprio rendermi conto di questo. Nel senso che lì l'oroscopia è più, non è una previsione nel breve termine, no? Cosa farò, cosa succederà, è più un consiglio legato a eventi specifici da eseguire, o comunque che sono consigliati in momenti specifici, oppure più una lettura di quello che può essere il tuo carattere, il tuo modo di affrontare le cose. E invece in realtà, da come mi era stato presentato, mi aspettavo la previsione del futuro, ecco.
0: Quando dalla cartomante mi dice guarda, tra 2 anni ti sposi, avrai 4 figli,
1: esatto. Invece no, risposte certe non ce ne sono state.
0: Però ti è stata fatta anche una richiesta specifica, non voglio spoilerare troppo del libro, però anche questa è una cosa che mi ha molto incuriosita. A un certo punto credo lui ti ha detto vai, comprati un piccione e liberalo.
1: Sì, esatto.
0: L'hai fatto?
1: Sì, certo che l'ho fatto. Allora, la previsione non era stata troppo positiva e quindi, ma proprio 2 giorni prima di partire in realtà, quindi prima di lasciare il paese ho detto che io questa cosa la devo fare.
0: Ti sei pentita di averla fatta?
1: No, assolutamente non, certo. Mi sono pentita, è stato un momento insomma un po' particolare, anche
0: certo.
1: Perché tenere in mano un piccione non mi era mai capitato.
0: No, ci credo. Io infatti sarei entrata un po' in difficoltà più, come dire, per il gesto in
1: sé,
0: che non tanto per la richiesta.
1: Esatto, quindi sono andata prima a cercare
0: La tua guida sempre con te?
1: O no, lì ero da sola.
0: Da sola? Ok.
1: Sì, quindi ho girato per Bodanat, che è la zona tibetana di Kathmandu, dove si
0: immagino ci sia un mercato anche.
1: Esatto, quindi poi ho chiesto un po' di bancarelle, finché poi qualcuno, come accade sempre in questi contesti, mi ha accompagnato in una via che non avrei mai trovato da sola e mi ha indicato dove avrei potuto comprare questo piccione. Quindi sono arrivata lì, una voliera gigantesca, e
0: hai
1: potevo
0: scelto
1: scegliere.
0: Perfetto.
1: Esatto, ho scelto il piccione, messo in una scatola, e poi sono andata effettivamente in piazza, diciamo, quindi dove c'è lo stupa, che è il tempio.
0: È andato tutto bene per il lancio? Scusa, ma mi viene in mente una cosa che mi fa sempre molto ridere quando vedo i video. Sai che per un certo periodo ai matrimoni gli sposi lanciavano le colombe, ma spesso i lanci erano molto deludenti.
1: Sì, no, anche il mio assolutamente. No, ha fatto un volo, ma infatti uno dei bambini che mi seguiva ha fatto poi il video, ed è imbarazzante perché il piccione fa un volo di pochissimi metri.
0: Va bene, pazienza.
1: Si appoggia.
0: Dovevi farlo, l'hai fatto.
1: Esatto, io l'ho fatto, quindi in teoria il mio karma a questo punto dovrebbe
0: dovresti
1: essere...
0: aver sistemato il karma.
1: Esatto.
0: Quando sei tornata, che cosa ti porti in tasca nella tua quotidianità di questo viaggio, che magari in qualche modo si trova nel libro Le montagne degli dèi?
1: Allora, sicuramente un po' più di lentezza e di pazienza.
0: Questo, guarda, se può in qualche modo essere contagioso, noi prendiamo.
1: Ecco, nell'attendere che le cose, no, vadano come devono andare.
0: Come devono andare.
1: E poi sicuramente anche la curiosità, o comunque il tentativo di guardare le cose in maniera diversa rispetto a quello che ci aspetteremmo o a quello che pensiamo, perché effettivamente mi ha molto sorpreso questo paese.
0: Qual è il prossimo viaggio che ti piacerebbe fare? Di che cosa vorresti scrivere nel prossimo libro?
1: Questo ancora non lo so in realtà. No. Viaggi un po' ovunque, mi piacerebbe il Sud America, però anche gli Stan, Uzbekistan, Kazakistan, così, però non ho ancora un progetto chiaro.
0: Ma hai mai vissuto il senso della paura durante questi 3 mesi in Nepal?
1: Allora, della paura no, della solitudine e la nostalgia, quello sì. Quindi,
0: però solitudine e nostalgia, se ci accompagnano anche ogni tanto, secondo me non è un male, no?
1: No, infatti io penso spesso che se non fossi stata da sola Probabilmente le ricerche, le interviste che ho fatto non le avrei fatte.
0: Ne sono certa, perché la concentrazione che tu metti è, come dire, il fatto di essere centrata su di te, quindi più attenta a osservare intorno.
1: Sì,
0: ce
1: esatto.
0: L'hai se sei sola, se non ti senti spalleggiata. Le montagne delle idee ai piedi dell'Himalaya, modernità, tradizione e conflitto sociale in Nepal, è il libro bello davvero di Sara Giacomelli. Io me lo sono goduta, spero possiate farlo anche voi, perché è un libro dove si scoprono tante cose, almeno per me che sapevo poco del Nepal, adesso ne so certamente di più. Prima di salutare l'autrice volevo ringraziare Ruggero Tavelli che ha curato la regia audio video. Adesso te lo passo, così diventa la tua prossima lettura serale. Grazie a chi ci ha ascoltati alla radio, a chi ci ha guardati in TV, ma grazie soprattutto e complimenti per il libro a Sara Giacomelli. Alla prossima.
1: Grazie Sara. Mille.
6: Il magazine torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia.

0: Tra poco, il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7.
1: Salida del vuelo con destino a la

0: Il magazine torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia.
1: Giornale Orario, edizione nazionale.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Intervenendo da remoto da Kiev al forum sulla sicurezza di Varsavia, Volodymyr Zelensky ha inviato un chiaro messaggio: se la Russia non rispetterà la presunta tregua energetica annunciata ieri da Trump, l'Ucraina tornerà a colpire le raffinerie e le esportazioni di petrolio russe. Intanto Mosca non sembra intenzionata a rispettare lo stop. Nella notte colpite centrali elettriche a Kiev, alle prese dunque con molti blackout, anche idrici. E poi pesanti raid in altre parti dell'Ucraina, 3 morti, almeno 25 feriti a Kharkiv. Per ottenere un negoziato dobbiamo proseguire con le sanzioni alla Russia, ha aggiunto il presidente ucraino. E nuove sanzioni sono state decise oggi dal Consiglio europeo degli esteri. Sanzionate 1.600 persone dell'apparato militare industriale russo, ha reso noto l'alta rappresentante Callas. È atteso tra domani e dopodomani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma di Papa Leone, che ieri ha annunciato di doversi operare nei prossimi giorni per rimuovere un nodulo circoscritto al polmone. Per oggi confermate tutte le attività del pontefice. Il portavoce Vaticano Bruni ha reso noto che la degenza post-operatoria durerà circa una settimana. Confermata al momento la visita in Sud America dal 6 al 17 novembre. Messaggi di vicinanza al Papa sono arrivati da tutto il mondo. Corsa contro il tempo per raggiungere e mettere in salvo Luca Olmetto, l'escursionista sardo intrappolato da ieri pomeriggio in una grotta a 10 metri di profondità nel territorio di Urzulei, in Ogliastra. Il 31enne, impegnato in un'escursione con la fidanzata, è stato sorpreso da una frana di terra e massi che ha bloccato l'ingresso. La donna è riuscita a mettersi in salvo, mentre l'uomo, che risulta cosciente, è stato investito dai detriti. Le operazioni di soccorso sono andate avanti per tutta la notte, in azione decine di specialisti del soccorso alpino e speleologico e i vigili del fuoco. Calcio, con Inter e Lazio appaiate al comando, si chiude questa sera la sesta giornata di Serie A. Alle 18:30 l'Atalanta, reduce da 3 sconfitte di fila, ospita il Venezia, unica squadra ancora a 0 punti. Alle 20:45 si gioca Torino-Udinese. Tra i friulani, possibile debutto in difesa di Alaba. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Spot. Ci sono città che aspettano e poi ci sono città che ricominciano. Noi siamo ripartiti. Da una città, da un palazzetto, da chi c'era ieri, da chi ci sarà domani, da chi ha deciso che questa storia non poteva finire. Una nuova squadra, una nuova sfida, la stessa città, la stessa fame, lo stesso orgoglio. Siamo tornati. Anzi, non ce ne siamo mai andati. Info, biglietti e abbonamenti, ticketing@leonessa-brescia.it.
3: Ehi, doctor! La tua auto è stupenda!
4: Già,
3: voglio salire subito. Ma è nuova, doctor?
4: Ma no, è sempre la mia auto. Lavata, lucidata, protetta e disinfettata in Doctor Car Wash.
3: Dove?
4: In Doctor Car Wash, l'autolavaggio più evoluto di sempre. E a Brescia. Segnati il sito, dai. DoctorCarWash.it.
3: Come?
4: DoctorCarWash.it.
5: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
6: Rossetto è la spesa salvaprezzo in 5 città. A settembre 2026, Altro Consumo ha indicato Rossetto come supermercato salvaprezzo a Venezia Centro Commerciale Valley Center, Brescia Parco Commerciale Campogrande, Cremona Centro Commerciale Inavigli, Reggio Emilia località San Maurizio e Verona Centro Commerciale La Grande Mela. Ipermercati e supermercati Rossetto, 365 giorni di grande risparmio.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
8: Magazine con Maddalena Damini.

si chiama Test My Look, la canzone di Purple Disco Machine. Test My Luck, se proprio la vogliamo dire bene, per bene, per bene. Domani sarà con noi Mario Mistretta, il presidente della Fondazione Comunità Bresciana, per presentare una rassegna culturale fatta di musica, parole e fraternità, perché è dedicata a Francesco, a San Francesco. Infatti si chiama Sui Passi di Francesco. Vi ricordo una cosa importante, che il 21 mercoledì di ottobre ospitiamo qui nei nostri studi Mr. Rain e organizziamo solo per 5 ascoltatori il meet and greet con l'artista. Potete venire, incontrarlo, fargli una bella foto con lui e assistere in diretta all'intervista qui nei nostri studi. Oggi pomeriggio vi sveliamo come fare.

0: trovarlo.
1: Vi do informazioni rispetto al camion che si è ribaltato in A4. Il traffico finalmente defluito, il mais pian piano sta sparendo dalla carreggiata e intorno alle 11:30 il traffico è ricominciato in quasi la sua normalità.

quarto d'ora e saranno le 13. Alle 13 e 5 minuti arriva Fabrizio Valli con Linea Diretta. Potete contattarlo per raccontare quello che volete sul calcio, perché si parla di calcio a 360 gradi, al telefono allo 030 28 84 544, via WhatsApp al 334 907 9007. Noi ci ritroviamo domani.

0: Il magazine è stato offerto da Centrale del Latte di Brescia. Magazine, musica e informazione, le interviste ai protagonisti con Maddalena Damini.
1: Spot.
2: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
3: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
4: Scopri l'offerta fino al 31 ottobre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
5: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
6: Da 25 anni con ING. Puoi.
7: Sì, ma cosa?
6: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
7: Ah, e per i risparmi?
6: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
7: Mica male!
6: E allora, scegli ING.
7: Vado subito su ing.it.
6: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
8: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
9: Volete cambiare l'arredamento della vostra casa ma non sapete da dove cominciare? Da noi trovate sempre la soluzione migliore. Vasta scelta di tendaggi, tendine, dalle più classiche alle più moderne, dal salotto alla camera da letto. Inoltre trovate tutti gli accessori, bastoni, bacchette, calamite e molto altro. Ma non è finita. Se preferite abbiamo un'ampia scelta di tessuti per il confezionamento su misura.
10: A Brescia, Rezzato, Chiari.
11: Ad ottobre Tiger 8, il SUV elegante e spazioso da 176 cavalli è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Tiger è un brand di DR Automobile Group.
12: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
13: Siamo Radio Brescia 7. Regaliamo musica.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 13.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
4: Giornale orario, edizione locale.
5: Buon pomeriggio e bentrovati al nuovo giornale orario. È stato lunedì mattina di caos e di disagi lungo l'autostrada 4 in direzione Brescia. Nelle prime ore di questa mattina un auto articolato carico di mais si è ribaltato nel tratto compreso tra i caselli di Ponte Oglio e Palazzolo. Il bilancio dell'incidente conta 3 persone ferite, fortunatamente nessuna in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i mezzi del soccorso per prestare le prime cure. Pesantissime le ripercussioni sul traffico. La chiusura del tratto autostradale con uscita obbligatoria a Seriate si è resa necessaria per consentire i complessi interventi di rimozione e di bonifica della carreggiata. Altro incidente questa mattina intorno alle 7.30 all'altezza dello svincolo di Brescia Est, sempre in direzione Brescia. Nello scontro tra più mezzi pesanti un minivan si è ribaltato. 5 i feriti, il più grave, il conducente del mezzo, è stato soccorso in codice rosso. Un commento offensivo sotto un post della questura di Brescia è costato una denuncia a un trentenne bresciano residente in provincia. L'uomo è stato denunciato dalla Polizia di Stato per diffamazione aggravata e vilipendio alle istituzioni dopo un'indagine da parte della Digos. Il commento era stato pubblicato sotto un post del 29 settembre dedicato ai 6 DASPO emessi nei confronti di altrettanti sostenitori di Union Brescia. Altissimo gradimento a Brescia e in provincia per le giornate d'autunno del FAI. Particolarmente gradite dai bresciani e dai turisti le visite ai match delle Ure e al liceo classico Arnaldo. E in chiusura parliamo di musica, di artisti bresciani, Pozniak precisamente, che da ieri è entrato nella scuola di Maria De Filippi, appuntamento appunto che ha visto il via ieri alle 14 su Canale 5. Pozniak, nato in città, classe 2002, già ha fatto parte di Area Sanremo, è stato uno dei finalisti sfiorando il palco dell'Ariston. Daniel quindi ieri, grazie all'apprezzamento di Rudy Zerbi, si è aggiudicato la maglia. Scopriremo nelle prossime settimane se continuerà il suo percorso aggiudicandosi ufficialmente anche il banco nella scuola di amici. È tutto per quanto riguarda il giornale orario. A più tardi.
4: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
6: Stai con noi. Tra poco su Radio Brescia 7, linea diretta con Fabrizio Valli.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
7: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofili arredamenti.it.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti i nostri telespettatori che ci seguono da Teletutto, ai radioascoltatori da Radio Brescia 7. Nuova settimana di linea diretta, anzi in linea diretta. Come potete sentire, abbiamo anche il nuovo sottofondo musicale, il nuovo cantante, anche questa settimana italiano. Abbiamo tolto la voce per fare in modo che lo indoviniate ai nostri numeri. Ma ai nostri numeri potete anche scriverci o chiamarci in diretta come al solito, per raccontarci un po' quello che ne pensate a proposito di Brescia. Ci aspettavamo tutti una punta Spagnoli al posto di Crespi, Crespi al posto di Spagnoli, invece venerdì sera Corini ci ha spiazzato, perché l'ha fatto giocare insieme nel 3-5-2, cambiando anche un po' la configurazione tattica della squadra. E allora io vi chiedo appunto come giochereste d'ora in poi, sempre con due punte oppure con le due sottopunte più la punta, e quasi appunto chi fareste giocare? Crespi ovviamente grande, grande indiziato numero uno, il nostro top player, diciamo così. Insomma, ditecelo allo 030 28 84 544, oppure scrivetecelo al 334 907 9007. Poi c'è anche la Serie A, avete visto la Serie A, Milan e Juve in crisi, non riescono ad ingranare, rallenta la Roma, molto bene l'Inter, e poi ancora qualche episodio VAR particolare in area, insomma non fischiano mai, anzi non richiamano mai gli arbitri a vedere i vari casi, quello che è successo a Sassuolo, poi ne parleremo dalla seconda parte. Buongiorno a Gianluca Vicini, ciao Gianluca.
1: Ciao a tutti, buongiorno.
0: Buona settimana a te.
1: Buona settimana a voi.
0: Allora, partiamo subito con una telefonata, quindi tu preparati alla risposta, come giocheresti d'ora in poi?
1: Ho già le cuffie, come mai buongiorno.
0: Esatto, esatto, esatto. Allora, abbiamo la prima telefonata, vero? Pronto, buongiorno, vediamo se è un affezionato oppure qualcuno di nuovo. Buongiorno, chi abbiamo dall'altra parte? Pronto?
2: Buongiorno.
0: Buongiorno. Aspetta, Ivano.
2: Bravissimo.
0: Non indovinavo, ormai riconosco le voci, Poi ci vedremo anche per fare in modo di riconoscerci la visualizzazione facciale, come sul cellulare, pardon.
2: Sì, con piacere.
0: Allora, che cosa ci racconti? Ti è piaciuto il Brescia venerdì sera contro la Pro Vercelli?
2: Guarda, sorrisone a 56 denti. Non solo per l'Union, ma anche per tutte le altre bresciane che abbiamo fatto.
0: Bravo,
2: abbiamo
0: esatto.
2: fatto filotto questo weekend. Abbiamo fatto filotto, forse per la prima volta, se non erro, nella storia, no?
0: Sì, questo è interessante, un dato interessante andare a sentire, però probabilmente sì, hai ragione tu.
2: E dopo, certamente la partita di venerdì ha confermato dal mio punto di vista che quello che vado dicendo da un po', che soprattutto nelle gare casalinghe, ma anche in trasferta in certe, tipo la prossima, il lunedì prossimo con Bordola, con Danermio,
0: sì,
2: le due punte Crespi Spagnoli,
0: quindi sempre le due punte,
2: assolutamente,
0: perché il concetto è che quando rientrerà Marras si potrebbe, anzi si dovrebbe, secondo il Corini pensiero, tornare alle due sottopunte più l'unica punta, poi dipende anche dagli avversari ovviamente.
2: Ma se rientra Marras, vabbè, cosa vuoi, abbiamo giocato a tre in difesa, come vuoi, possiamo giocare anche con alle due ali Rizzo, Pinne e Marras, è un bel centrocampo a 5, Mercati Mallamo, altra cosa che ho sempre caldeggiato, la coppia Mercati Mallamo in mezzo a fare da diga, da rompipalloni, da flanchi brutti, chiamali un po' come vuoi tu, e di raccordo tra la prima difesa e il centrocampo leggermente passato, insomma. Per me queste due cose qua sono imprescindibili, le due punte e la coppia Mallamo-Mercati. Dopo, a mio punto di vista, in certe partite può giocare anche tranquillamente con le due punte e anche con Mara, Serizzo, Pinne sui lati. Non è un problema, facciamo un bel centrocampo a 5,
0: okay.
2: Facciamo 3-5-2.
0: Molto chiaro, allora, molto chiaro, molto chiaro. Poi giro il tuo pensiero a Gianluca Vicini.
2: Non dobbiamo paura di giocare in questo modo, soprattutto, torno a sottolineare, anche le gare casalinghe contro Folgore Caratese, Dolomiti Bellunesi, Gian Erminio, Renate, certo. Bla bla bla bla, insomma adesso non dobbiamo, sono loro che, se noi giochiamo in questa maniera, devono avere le controffensive.
0: Certo,
2: devono giocare
0: hai
2: con 8 di, 8 difensori.
0: Guarda, mi trovi totalmente d'accordo, Gianluca, insomma, penso che anche tu.
1: Sì, sì, noi, ciao, certamente.
2: Dobbiamo imporre noi la nostra legge, capito? Non subire gli altri.
0: Gianluca.
1: Ecco, come ha detto lui, cioè dipende dalle partite, dalle squadre, agli avversari. Certo che se giochi in casa con la Provercelli o se giochi con la Giana, che è penultima, puoi permetterti di giocare anche con due punte, magari in altre partite invece no. Dipende anche, perché certe volte avere due punte significa avere troppa gente in area e quindi è meglio con una squadra chiusa piuttosto che avere due esterni. In altre situazioni invece le due punte fanno comodo. Tra l'altro, la settimana prima ci si lamentava che non aveva le due punte, c'erano stati tanti cross, con le due punte hai fatto due gol, peraltro centralmente, non dalle fasce.
0: Non dalle fasce.
1: Ogni partita una lettura.
0: Una storia a sé. Ivano, grazie, ci risentiamo in questa settimana o quando vuoi, noi siamo sempre qua, grazie sempre dei tuoi interventi.
2: Grazie a te.
0: Grazie, un abbraccio, grazie. Abbiamo un'altra telefonata allo 030 28 84 544, pronto, buongiorno, sei in linea diretta, chi abbiamo?
3: Pronto, buongiorno.
0: C'è
3: Simone.
0: Simone, Romagnolo
3: Mella.
0: Simone, scusa, non ho capito.
3: Sì, Simone.
0: Ciao Simone. Ciao Simone, ciao.
3: Ah, ciao.
0: Dici tutto.
3: Allora, io ero intervistato la scorsa dicendo delle due punte e finalmente hanno capito di mettere due punte e secondo me questo modulo possono ottenerlo perché si è visto qualche cambiamento e quindi io darei fiducia a quel modulo qua.
0: Sempre col 3-5-2, quindi. E quando rientra Marras ti faccio una domanda, dove lo metti? Così.
3: Marras.
0: Perché c'hai Marras, c'hai Rizzo Pinna. Bisogna stare attenti un po' anche all'equilibrio. Io ora sono d'accordo con te, giocherei sempre con le due punte.
3: Assolutamente.
0: Però poi devi andare a vedere anche come è stata costruita un po' la squadra. I giocatori.
3: A meno che fai un 4-4-2 e metti solo come terzino e Marras e
0: esterni a centrocampo, giusto?
3: Esatto, sì.
0: Esatto, come diceva peraltro Ivano poco fa, praticamente. Esatto. Ok, chiaro, molto chiaro. Ma ti è piaciuto, scusa domanda, ti è piaciuto il Brescia? Perché dopo l'1-0 nei primi minuti del secondo tempo, allora il primo tempo è stato approcciato molto bene, tra l'altro mi sembra che sia la squadra che segna di più nei primi 15 minuti, il Brescia con 5 gol, il secondo il Cittadella nei primi minuti, nei primi 15 minuti sono le due squadre che hanno segnato di più. Però nel secondo tempo, metà del secondo tempo, sull'1-0 un po' il braccino corto è venuto ancora fuori. Io forse l'ho visto solo io. Chiedo a te Simone, poi lo chiederò anche a Gianluca Vicini, no, qua in studio.
3: No, la penso più come te. Secondo me nel secondo tempo è venuto fuori ancora un po' il bacino corto. Il primo tempo ho visto qualcosina, però magari anche il modulo che si devono ancora ambientare dall'inizio.
0: Certo, certo. Da dove l'hai vista la partita?
3: Lo stadio.
0: Sì, no,
3: stadio.
0: In curva, gradinata, tribuna?
3: Curva.
0: Ah, curva nord, perfetto. Sì. Bene. Se non hai nulla da aggiungerti, salutiamo, grazie.
3: Continua. No, grazie mille.
0: No, grazie a te, continua a seguirci, grazie. Chiamaci quando vuoi, qua siamo in famiglia. Ok, grazie Simone, grazie, un saluto anche a tutta Bagnolo Mella, grazie. Ricordati le domande che ti devo fare, dei telespettatori, sì. Abbiamo un'altra telefonata in linea. Allora, intanto sono attivi anche i messaggi al 334-907-9007, sì, io lo dico, ma i messaggi sono arrivati, sono io che non me ne accorgo, che devo andare a vedere sul tablet, tra poco li leggiamo. Telefonate alla vecchiaia, ragazzi, mi guardano male. Un saluto a Fulvio Marini e Ruggero Tavelli in regia, che mi segnalano appunto che sono arrivati i messaggi. Abbiamo una telefonata in linea. Pronto, buongiorno, ben collegato in linea diretta. Chi abbiamo? Pronto? Sì.
4: Buongiorno Fabri, sono Piero Fornaci.
0: Oh, carissimo Piero. Allora, sei contento?
4: Ascolta, io mi definisco la sinfonia del lamento. Sono un fautore delle due punte. Avrò mandato 1000 messaggi, anche se penso che non sia farina del sacco di Corini, né?
0: Cioè?
4: Questo è una mia opinione.
0: Okay.
4: Una squadra che deve ammazzare il campionato deve giocare sempre, a prescindere, con due punte per aggredire l'avversario, capo primo. Secondo, quando rientrerà Marras sarà un bel problema, perché a me Marras piace molto, no?
0: Sì.
4: Ma se aspettiamo i gol di Marras, ne farà 6-7 al massimo. Terzo, il male del Brescia di quest'anno, sai qual è?
0: Qual è?
4: Che noi giochiamo, ma siamo la montagna che partorisce un topolino.
0: Oh, bella questa, bella. Mi piace, Piero, mi piace
4: perché
0: molto.
4: Perché aggrediamo, ah, che bella partita che ha fatto venerdì. Primo tempo così, te devi andare a riposo sul 3-0. Poi loro se fanno un gol per sbaglio nel secondo tempo, che noi ci siamo un po' ritirati.
0: È vero, è vero.
4: Ma noi, alla mole di gioco, facciamo pochi gol, pochi gol.
0: È vero.
4: Non sfruttiamo le occasioni.
0: Vero, tutto chiaro.
4: Che con Maras i problemi li risolviamo. Per me Maras una volta sarebbe stato una gran bella ala destra. Salta l'uomo, crossa, ma ci vuole chi la butta dentro.
0: È vero, due punte quindi. Piero,
4: perché,
0: Piero
4: scusa, Piero, che dopo ti lascio.
0: Sì,
4: scusa.
0: Sì.
4: Perché se non si ricorda Corini, siamo andati in A con due punte, ma 40 e più gol.
0: Donnarumma, Torregrossa.
4: Bravissimo. Dunque, bisogna proseguire con le due punte, ma che la buttino dentro qualche volta. Perché se giochiamo con Maras e Rizzo Pinna, che è bravissimo Rizzo Pinna, buonissimo.
0: Va bene, Piero, attendo la tua telefonata anche venerdì, che voglio sapere da te la formazione con la quale giocheremo lunedì prossimo a Gorgonzola contro Gian Erminio, ok?
4: Okay,
0: mi raccomando, preparati.
4: Buon proseguimento.
0: Grazie, padre. Un abbraccio, grazie, ciao, grazie, ciao. Grazie a Piero da Fornaci. Altra telefonata, andiamo. Chi abbiamo in linea? Buongiorno, ben collegato in linea diretta. Pronto?
5: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno. Chi abbiamo?
5: Fabrizio, ciao, sono Francesco da Rovato.
0: Ciao Francesco. Ah, Francesco, oh carissimo, finalmente abbiamo, questo è un grande esperto di Brescia. Attenzione che questo conosce il Brescia dagli anni 60, 50, anche se non era ancora nato. Come stai? Tutto bene?
5: Non farmi diventare così vecchio, dai.
0: No, è vero, sei un grande esperto. Io ti leggo anche su Facebook, grazie, e mi fa piacere, grazie, che tu abbia chiamato da noi per la prima volta.
5: Allora mi scuso perché volevo chiamarti prima, tu sei sempre gentile, mi dai tutte.
0: Ma ci mancherebbe.
5: Esatto. Mi scuso appunto se non sono riuscito a chiamarti prima, perché innanzitutto voglio farti i complimenti, perché questa trasmissione mi piace molto.
0: Grazie.
5: Per due motivi. Vabbè, primo che ci sei tu, quello potresti fare anche.
0: Troppo buono.
5: Una trasmissione serale di spogliarelle, cioè, perfetto. No, scherzi a parte, sei molto bravo, molto competente. Poi gli ospiti, hai sempre degli ospiti molto, molto interessanti. Complimenti.
0: Grazie, grazie.
5: Fai veramente.
0: È troppo gentile.
5: No, chi ama il Brescia, diciamo, naturalmente segue volentieri questa trasmissione, perché ha la possibilità di vedere anche vecchie bandiere, vecchie, poi tutta gente competente, insomma, che sa come parlare. Poi vedo anche i radioascoltatori, i teleascoltatori, insomma, sono tutti preparati e ben preparati.
0: Come te. Quindi, a tal proposito, che cosa ci dici di questo
5: allora,
0: Brescia?
5: Innanzitutto io direi grande gioia e gaudio, perché questo fine settimana 4 vittorie le nostre bresciane.
0: Sì, vero.
5: Uscire, diciamo, dalla città, andiamo anche in provincia, insomma, abbiamo fatto veramente l'amplein. Quindi già questo è un ottimo segno e dimostra che a Brescia comunque si sta lavorando bene, ma al di là di tutto, perché non è semplice avere 4 formazioni e fare queste cose. Adesso abbiamo l'Unio nell'ospitaletto, nelle primissime.
0: Anche il Desenzano è lì.
5: Desenzano,
0: cioè,
5: il Desenzano che si vince con la Juve Gens.
0: Esatto.
5: Anche questo, secondo me, è da rimarcare. Secondariamente, per il Brescia, io sempre, cosa vuoi che dica? Io dico, bisogna anche avere un attimo di pazienza. Io, come dicevi tu, sono un po' lo storico, no? Io ricordo la nostra vecchia periodo della Serie C degli anni 80, purtroppo impiegammo 3 anni e ci salvammo all'ultimo minuto con la Triestina. Il primo anno, se no finivamo addirittura in C2.
0: In C2, sì, mi ricordo.
5: Poi c'è voluto l'anno della ricostruzione con Orrico e poi è arrivato Pasinato e ha quadrato il tutto. Diamo questa possibilità anche a Corini. Quest'anno potrebbe essere l'anno buono, non si aspetta. Io personalmente non mi aspettavo un Cittadella che partisse così bene. Però sai, ogni anno c'è una sorpresa. Speriamo che questa sorpresa non la porti fino a giugno, se no diventa difficile.
0: Ma guarda, faccio intervenire anche Gianluca Vicini, figlio del mitico Azeglio, che tu
5: sì,
0: da grande.
5: Mi permetto di salutarlo, io ero un grande amico di suo padre, con i fratelli Riva della Tepa Sport più volte.
6: Certo. Bello. Fratelli Riva.
0: Che bello.
6: Sì. No, Arudiano, sì.
5: No, bellissimi ricordi con suo padre, una persona squisita, era veramente una persona che meritava secondo me ha avuto meno di quello che meritava, perché era veramente una...
0: Sono d'accordo con te.
5: E se Wenger non ci fa quell'uscita clamorosa, portavamo a casa il mondiale.
0: Quante volte glielo dico? Tutte le volte che viene in trasmissione glielo ricordo, penso che mi odi Gianluca. No Gianluca, rispondiamo a Francesco su quello che stava dicendo e poi abbiamo un'altra telefonata in linea, vai.
6: Sì, allora, su Cittadella direi non è una squadra così scarsa, nel senso che sono andato a vedermelo, cioè negli ultimi 20 anni Cittadella ha giocato 16 campionati in Serie B, 2 volte ha perso la finale per andare in A,
0: sì,
6: e ha giocato 3 campionati di C e 2 li ha vinti, quindi cioè non è una squadra che non, magari come nome non ha un blasone enorme, però non è una squadra da sottovalutare.
5: Un playoff l'ha fatto anche con noi, Marecco si mise un tantino, uscivamo.
0: Che fu l'anno in cui andammo poi in Serie A con Iachini, con Beppe Iachini.
6: Sì, esatto, quindi esatto. Cioè, non è una squadra da sottovalutare. È difficile pensare di poter vincere tutte le partite 3-0, come diceva l'ascoltatore prima. È vero che il discorso 2 punti, Marras, cioè, certo che Corini è lì per quello, nel senso che non è facile gestire tutto, però l'allenatore è lì per quello che viene pagato l'allenatore, se fosse facile.
0: Lautamente. Francesco, sei ancora da aggiungere, poi passiamo alla prossima telefonata.
5: Vi lascio spazio, giustamente gli altri ascoltatori mi sono preso persino troppo...
0: Ma ci mancherebbe.
5: Avete sentito te, avete sentito il figlio di Cine, che saluto ancora calorosamente, e ci risentiamo, dai.
0: Francesco, tu sei grande appassionato del Brescia dei vecchi tempi, ti prometto nelle prossime puntate, non questa settimana, dalla prossima, grandi ex
5: perfetto,
0: del Brescia.
5: Questo mi fa sempre piacere.
0: Quelli che non si vedono mai. Seguici.
5: Sei sempre bravo.
0: Grazie.
5: Io ti seguo se non in diretta, in streaming, però sai che ti seguo sempre.
0: Troppo buono, un abbraccio.
5: Ci vediamo prossimamente allo stadio, che ritornerò presto.
0: Grazie, e sentiamoci ancora, ovviamente siamo sempre qua. No? Grazie, un abbraccio, grazie. Allora chiedo, abbiamo pubblicità, abbiamo telefonata in linea, vogliamo farla? No, allora facciamo pubblicità, 30 secondi e torniamo, abbiamo un'altra telefonata.
7: Specialisti della filtrazione al vostro servizio, Casa del Filtro. Grande disponibilità di pezzi di ricambio, filtri, batterie per autocarri e rimorchi. Casa del Filtro è a vostra disposizione con personale qualificato. Casa del Filtro. Brescia, via Labirinto 165, Gavardo, piazza Aldomoro 5, Palazzolo, via Brescia 99. Casadelfiltro.it. Dal cuore del Monte Maniva sgorga un'acqua minerale pura e naturalmente alcalina, fonte generatrice di un habitat unico, incontaminato e pieno di vita. Acqua minerale Maniva pH 8. Vitale, alpina, alcalina.
0: Eccoci di nuovo in diretta, in linea diretta. Ci sono parecchi messaggi che devo andare a leggere, però c'è un telespettatore o radioascoltatore che ci attendeva al telefono. Andiamo. Pronto? Buongiorno, chi abbiamo?
8: Pronto, buongiorno, sono la zia
0: Franca.
8: Io oggi ho chiamato non per la Brescia, ho chiamato per Gianluca, perché voglio fargli sapere, caro mio Gianluca, che io ho conosciuto tuo padre, l'ho conosciuto, ho parlato insieme, sempre una persona seria, non aveva mai arrabbiato. Voglio che tu lo sai.
6: Grazie.
8: Però volevo fartelo sapere, una persona sempre gentile, mai arrabbiato, sempre col suo sorriso. Io ho chiamato oggi per questo.
0: Bellissimo. Grazie. Tu sai chi è questa signora?
6: Sì, l'ha detto, c'era l'altra volta.
0: Ah, è la zia dei gemelli Filippini.
6: Tra
0: zia Franca,
6: dico una cosa, i gemelli Filippini sono stati due giocatori cui mio papà voleva tantissimo bene. A parte che mio papà è stato per un certo brevissimo periodo consulente, diciamo, di Corioni un anno, e lui dice che i gemelli, dice, vederli giocare era una cosa appassionante.
8: Gianluca, è vero, gli volevo un bene per quello che l'ho conosciuto, ho parlato insieme. Parla di essere orgoglioso del papà.
6: Grazie.
8: Ma chiamato per il Brescia, ho chiamato solo per Arsenio Vicini.
0: Grandissima zia Franca, grandissima.
8: Ecco.
0: Guarda che giovedì c'è qua Antonio, ospite, Antonio, mi raccomando,
8: Aspetta. Guarda, Gianluca, io di Antonio non sono la sua zia, sono la sua didatta.
0: Fantastico.
8: Sai cosa vuol dire didatta, Gianluca?
6: Sì.
2: Vabbè, ma... ciao Gianluca,
6: grazie.
2: Quanto bevo?
0: No, no, ma giusto.
6: È diventato rosso.
0: Esatto. No, no, ma va, sono belle queste telefonate anche per i nostri ospiti. Ci mancherebbe,
2: ma
0: se volete.
2: Ma dovevo dirtelo.
0: Assolutamente.
2: Dovevo dirtelo.
0: Grazie.
2: Ciao.
0: Grazie alla zia Franca.
2: Ciao,
0: grazie alla nostra, ormai è la zia di tutti qua di Radio Brescia 7, Teletutto, di Linea Diretta, di tutti noi, insomma. Che bello, che bello. Bello
6: l'altra ricordare. Volta che... era arrabbiata con i tifosi, invece oggi.
0: L'altra volta era arrabbiata con i tifosi. La prima volta era arrabbiata perché parlavamo di presidenti, sul presidente Corioni trattato male a Brescia, stavolta ci ha portato il sorriso. È bello ricordare il papà anche in questi frangenti, è molto bello perché alla fine ti ricordi una persona, non solo un grande professionista, un grande allenatore, calciatore della storia italiana del pallone, ma anche una grande persona.
6: Sì, poi lui è sempre stato legato al Brescia, è stato giocatore, allenatore, dirigente anche quei 2-3 mesi nel 96 mi pare, quindi c'è stato un legame forte con la città, quindi il fatto che in realtà non ha vinto, ma tanti lo ricordano con affetto, vuol dire insomma che qualcosa ha fatto.
0: Allora arrivano messaggi, intanto da Montirone ci scrivono: Union Brescia sempre a due punte, Crespi al momento discontinuo ma inventa gol come pochi altri attaccanti. L'avevamo detto noi venerdì, fareste giocare Spagnoli oppure Crespi anche nei momenti di appannamento? I grandi giocatori per la categoria perlomeno si fanno sempre giocare. Poi ancora, perché abbiamo chiesto invece oggi all'inizio della trasmissione, alla fine con chi giochereste? Con due punte, con una punta e le due sottopunte come giocava fino alla scorsa giornata Corini oppure no? E poi ancora, e quindi ci state rispondendo giustamente. Altro messaggio che arriva da Michele: due punte tutta la vita, Crespi rende molto di più con un'altra punta a fianco. Beh, molto bene anche Spagnoli, dobbiamo dirlo, anche se non ha segnato. Questo è Michele. Poi ancora ci scrivono: domanda, questa te la giro a te, domanda, perché quando siamo in vantaggio toglie sempre Casasola per Armati? Vedi subito che la squadra retra. E poi ci fanno i complimenti, bel programma, complimenti che date la voce ai tifosi. Luigi, grazie Luigi dei complimenti. Io ragazzi sono in imbarazzo oggi, troppi complimenti, non siamo abituati qua, cioè, mi ha fatto arrossire prima l'amico Francesco Marini, ha fatto veramente una bella telefonata, però grazie a tutti voi. E poi ancora, adesso qua che è successo, ecco, un abbraccio a Vicio da Bicio. Questo è Fabio, detto Bicio, è l'ex compagno di classe di Luzzardi che ci ha chiamato la settimana scorsa, che ti manda una... non so, lo conosci?
6: Sì.
0: Ragazzi, Brescia è piccola veramente.
6: Sì, Brescia è piccola.
0: Allora, dobbiamo rispondere sulla sostituzione di Armati Casasola quando andiamo in vantaggio. Poi ti leggo un altro messaggio. Sabato a Novara all'arbitro, punto. A favore per il Cittadella, noi venerdì abbiamo giocato benino, il Cittadella in 11 contro 10, vergognosi, forza Union Brescia, questo è il nostro GB65. Allora rispondiamo al fatto del braccino, che quando...
6: Sì, allora io la sensazione è che in realtà non è che toglie Casasola e il Brescia soffre, ma che sia che quando il Brescia incomincia a soffrire, allora lui cerca di sistemare la situazione, quindi magari si copre un po' di più, non perché appunto si voglia difendere, ma perché ovviamente quando segni c'è la reazione degli avversari. Anche con Provercelli qualcosa iniziavi a soffrire, probabilmente allora cambi in quel momento cercando di aggiustare un po' la situazione in campo, anche perché magari hai meno la necessità di essere sbilanciato in avanti, perché ovviamente con le due punte più Rizzo Pinna, quando hai bisogno di segnare puoi sbilanciarti un po' di più, anche visti i precedenti dove magari hai preso gol in contropiede, cerchi di coprirti un attimo. Sul discorso di Novara, io infatti sono andato a rivedermi, adesso ormai la tecnologia permette
0: 20 secondi, poi dobbiamo sganciare, andiamo avanti in radio.
6: Il Novara aveva iniziato meglio della Cittadella, io francamente quell'espulsione la trovo folle.
0: Benissimo, allora termina questa prima mezz'ora su Teletutto, domani torniamo alle 13.06, ospite sarà Luca Luzzardi, ormai un amico molto ben voluto da tutti voi, ex giocatore del Brescia ovviamente. Noi continuiamo in radio, c'è anche la vendita dei biglietti attiva per la partita di Gorgonzola, quindi seguiteci su Radio Brescia 7 tra poco, su Teletutto domani 13.06, grazie a tutti.
7: Linea diretta.

0: Spot.
1: Dal cuore del Monte Maniva sgorga un'acqua minerale pura e naturalmente alcalina, fonte generatrice di un habitat unico, incontaminato e pieno di vita. Acqua minerale Maniva pH 8. Vitale, alpina, alcalina.
2: Un piccolo libro, ma allo stesso tempo un grande tesoro, da leggere e da vivere in famiglia, con nonni e nipoti. Tra filastrocche, conte, canti della tradizione popolare, giochi da fare all'aperto e in compagnia. Poesie e ricordi del tempo che fu. Il piccolo grande libro dei nonni, e in edicola con il Giornale di Brescia.
3: Affari perfetti.
4: Vieni a scoprire la promo autunno Tanghetti Salotti. Prezzi scontati fino al 50% su una vastissima selezione di prodotti in pronta consegna ed un'ulteriore offerta lancio del meno 15% sulla nuovissima collezione di divani. Tutta da scoprire. La promo autunno Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Concesio, Brescia, Osio Sopra e Bergamo Centro.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Eccoci, seconda parte di Linea Diretta, in diretta appunto su Radio Brescia 7. Siamo stati su Teletutto nella prima mezz'ora e sempre comunque in diretta simultanea su Radio Brescia 7. Abbiamo, come dire, ricevuto parecchi messaggi, parecchie telefonate da parte di tutti voi che ci avete seguito, un po' dalla radio, un po' dalla televisione ovviamente. Abbiamo parlato di Brescia, ovviamente il tema con il nostro ospite Gianluca Vicini, che risaluto. Ciao Gianluca.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Il tema dominante, appunto, abbiamo giocato con due attaccanti la partita di venerdì sera, Spagnoli, Crespi, gran gol di Crespi, ma molto bene anche Spagnoli, una buona prova, e quindi abbiamo chiesto a tutti voi, e ve lo richiediamo, con chi giochereste? Con due punte prossimamente, cioè Crespi e Spagnoli, oppure tornare alla punta con i due trequartisti, chiamiamolo così, cioè Rizzo Pinna e Marras, perché Marras dovrebbe rientrare a breve. Intanto la squadra riprenderà ad allenarsi mercoledì e quindi vedremo appunto l'evolversi della settimana. Gorgonzola si giocherà lunedì sera prossimo alle 20:30 e contemporaneamente il Cittadella giocherà in casa contro l'Arzignano, ovviamente sto parlando di lunedì 19 ottobre, e poi avremo il sabato seguente il big match allo stadio Rigamonti alle 17:30. Brescia Cittadella. Allora, dovrebbe rientrare forse Rizzo per la partita di Gorgonzola di lunedì prossimo, e soprattutto dovrebbero essere recuperabili Marras e Guglielmotti, fuori Zennaro, e attenzione che c'è la diffida per Mercati, attenzione, perché regalare Mercati al Cittadella sarebbe veramente molto molto peccato, diciamo così. Gianluca.
1: Sì, allora io credo che anche la partita con la Provercelli, cioè, abbia fatto vedere una cosa: il Brescia non è, diciamo, la squadra, secondo me, dominante del campionato, però la grossa differenza rispetto agli altri probabilmente è che ha una rosa di livello, per cui esce Spagnoli, entra Pellegrini, fa gol subito, cioè, quindi questo dà anche la possibilità, secondo me, a Corini di ragionare eventualmente sul risparmio del diffidato, nel senso che non ha forse giocatori che facciano l'enorme differenza, ma tanti buoni giocatori che possono sostituirsi, e quindi se l'ottica è risparmiare un giocatore per lo scontro diretto, penso che questo Corini ci ragionerà, perché sa che può contare su una serie di giocatori, su una rosa dove tutti possono avere un ruolo in qualsiasi momento.
0: Intanto il Brescia, risaluto i nostri ragazzi in regia, Fulvio Marini e Ruggero Tavelli, invito Fulvio ad entrare in diretta. E intanto il Brescia ha portato a gol, mettiamola così, ben 8 giocatori in questa stagione: Marras, Crespi, Sina, De Maria, Rizzo Pinna, e Casasola e Pellegrini, e che non è male, e Zennaro, quindi insomma 8 giocatori in gol è comunque un buon segnale, anche se poi i gol devono arrivare dagli attaccanti, questo è molto molto importante.
1: Sì, consideriamo però due cose: una, che intanto, cioè, Crespi ha iniziato molto bene, al di là poi della partita o del rigore sbagliato, però è un ragazzo di 22 anni, quindi non
0: 2004.
1: Troppe pressioni neanche addosso. Il discorso di segnare in tanti è anche, per esempio, Spagnoli è vero, giocare con due punte, però Spagnoli, cioè, non è uno che in carriera segna tantissimo,
0: vero.
1: Per cui Corini punta sul collettivo, e questo appunto dà la possibilità poi a svariati giocatori di fare inserimenti, di segnare, e questo è importante perché significa avere più alternative nel proprio sistema di gioco.
0: Intanto per tutti i tifosi del Brescia comunichiamo che attiva la vendita dei biglietti per la gara con la Gianna Erminio di lunedì sera, alle 19 ottobre alle 20:30 allo stadio Città di Gorgonzola, e i prezzi sono settore ospiti a 10 euro più i diritti di prevendita, tribuna nord 10 euro, tribuna sud 10 euro e gli under 14 invece 1 euro più sempre i diritti di prevendita. La chiusura delle vendite sarà domenica 18 alle ore 19, tuttavia se andate sul sito di Union Brescia potete andare direttamente sul sito che vende i biglietti, quindi già in vendita. Chiedo a Fulvio Marini come ha visto venerdì sera il Brescia, e alla fine nel sondaggio coinvolgo anche lui: con chi giocheresti d'ora in poi, non con cosa prevedi gioca giocherà Corini, come giocheresti tu? Non voglio il Corini pensiero, il tuo pensiero, e qua quello, la legge che vige è quella del vostro pensiero, voi radioascoltatori che ci ascoltate su Radio Brescia 7 in questo momento, e su Teletutto nella prima parte invece, quindi telespettatori, il vostro pensiero, quindi il tuo pensiero, Fulvio.
2: Beh, allora ho visto una buona partita, un buon Brescia proprio venerdì sera, e secondo me ci stava proprio di giocare con le due punte, con Crespi e Spagnoli nella partita scorsa. Però penso anche che con il rientro di Marras probabilmente io mi giocherei Rizzo, Pinna, Marras e Crespi, perché secondo me le alternative e le opportunità sono maggiori, secondo me, con due sottopunte così, e con due comunque giocatori che sono sempre in grado di segnare.
0: Quindi una punta giocheresti?
2: Io, allora, con il rientro di Marras giocherei con una punta.
0: Con una punta, va bene, perfetto, un pensiero.
1: Sì, poi il discorso è, intendiamoci sul significato di punta, perché cioè, la punta centrale è una cosa, però pensare che Marras o Rizzo Pinna di fatto non siano punte.
2: Esatto,
1: cioè,
2: esatto.
1: Perché in realtà si potrebbe dire che Corini con di punte, cioè, gioca con tre punte. Cioè, gli esterni, se giocano molto alti, sono punte, non sono punte centrali, non sono prime punte. Quindi diciamo che bisogna anche valutare quello.
0: Ma infatti, secondo me si potrebbe anche giocare così. Io l'ho già detto la settimana scorsa, questo è il mio pensiero, sì, però io non faccio allenatore, quindi è tutto ovviamente criticabile. Dipende molto da come giochi. Questa squadra potrebbe giocare tranquillamente con un 4-3-3. Però devi passare a 4 in difesa, ok? E 4-3-3 con Rizzo, Pinna e Marras larghi e unica punta Crespi. Ti immagini questi quando prendono palla, si accentrano, si incrociano, vanno al tiro, servono Crespi, eccetera, eccetera, eccetera. Che casino che fanno. Se li metti ovviamente dietro Crespi, nel pieno caos, laddove c'è maggiore concentrazione, dietro la punta,
2: certo,
0: diventa molto più difficile anche per loro, per questi giocatori creativi. Mentre li giochi, li fa giocare un po' più larghi, che pronti ad accentrarsi, andare al tiro, a servire, magari anche dalla spinta da dietro dei terzini che si possono sovrapporre, secondo me diventiamo devastanti. Allora io sono d'accordo a giocare con una punta, con Crespi là davanti o con Spagnoli.
2: Sì, ma io concordo assolutamente, perciò ti dico la mia idea col rientro di Marras sarebbe proprio questa.
1: Sì, e dopo il discorso è, dipende dalle partite, dipende dagli avversari, nel senso che certe volte avere troppe punte, se l'avversario è chiuso rischi di intasare l'area, come si diceva una volta,
2: certo.
1: Quindi dipende, e il vantaggio, ripeto, per Corini è che secondo me può spaziare tra tante soluzioni.
0: È vero.
1: Il fatto anche di penso che puntare su Crespi sia fondamentale, però anche Spagnoli possono qualche volta a giocare insieme, qualche volta, come è successo a Lecco, possono, cioè Crespi non è detto che sempre riesca a giocare 90 minuti al massimo, puoi avere il cambio l'ultima mezz'ora,
0: certo.
1: E anche certe volte questo serve a destabilizzare gli avversari. Se prendono la misura sul tuo centroavanti, tu cambi centroavanti, chi lo marca si trova un giocatore con delle caratteristiche diverse. Quindi secondo me dipende, torno al discorso di prima, l'allenatore è lì per, lì per quello.
2: Sicuramente
0: certo. Quest'anno, ragazzi, non mancano alternative, pur con qualche infortunato, grazie che Corini ha detto non mi lamento dei fortunati e non deve diventare un alibi, ma per forza, perché comunque ce li hai i giocatori quest'anno.
2: Beh,
0: anche se ne hai fuori 4-5, li hai, perché avevamo i doppioni in ogni ruolo, quindi voglio dire. Cioè, non è che sia una grande scoperta, la scoperta all'acqua calda quella di non lamentarsi quest'anno.
1: Ma è quello che ho detto prima, cioè secondo me la forza del Brescia è che ha una rosa tutta buona, ecco.
0: Tutta buona e anche vasta, diciamo così. E anche vasta.
1: Cioè, un esempio, scusa se ti interrompo, è il discorso del portiere. In questo momento c'è
0: Fantastico.
1: Un portiere che sta facendo delle parate.
0: Uno più forte dell'altro, eh?
1: Quindi.
0: Con chi giocheresti, a tuo proposito? Qual è il tuo numero uno fra i due? Fra Gori
1: e Zacchi. Il problema in questi casi per gli allenatori è proprio: tu hai un portiere che adesso sta facendo bene, come fai a rimandarlo in panchina? Però rischi a quel punto lì di avere dipende anche da che rapporti hanno stabilito a inizio stagione, perché altrimenti rischi
0: Corini ha detto Gori è il numero uno, però rientra
1: e rischi di distruggere psicologicamente quello che era il numero uno.
0: Certo. Abbiamo una telefonata allo 030 28 84 544, sempre aperte le linee, i numeri di WhatsApp 334 907 9007 per scriverci o mandarci anche messaggi vocali per dire come la pensate sul Brescia, ma anche sulla Serie A che ieri ha giocato, è tornata a giocare. Allora, chi abbiamo in linea? Pronto? Buongiorno, sei in linea diretta.
3: Buongiorno, ciao, sono Ivan da Brescia.
0: Oh, ciao, da dove ci chiami? Dalle catacombe? È strano.
3: Si sente male, no, sono in macchina.
0: Ok, c'è la viva voce.
3: Si sente male.
0: Va bene, vai.
3: Se c'è il problema mi fermo.
0: Vai, ti sentiamo bene per adesso, dai.
3: Allora, era solo una considerazione più che un... pronto?
0: Sì, ci sei.
3: Sono passato al telefono. Ok, allora io sono innamorato di Spagnoli, dunque mi sembra che nel momento in cui Spagnoli abbia potuto dare quello che ha dato il contributo delle ultime partite, mi sembra che sia una pedina importante, se non fondamentale, per questo Brescia. Volevo per questo una vostra opinione. Mi sembra che abbia cambiato gli equilibri proprio delle gare.
0: Okay.
3: E seconda cosa, invece volevo un altro che calcio internazionale, se si può. Volevo capire questo De Zerbi, De Zerbi al Tottenham. Qual è il problema? Secondo voi qual è il problema? La squadra c'è, De Zerbi ha fatto bene dove ha lavorato, perché non si riesce a trovare la quadra? Nel senso, hanno speso centinaia di milioni di euro, De Zerbi un grande allenatore. Qual è il problema del
0: 270 milioni di euro? No, esatto, allora la terza cosa te la chiedo io, poi ti rispondiamo, ci ascolti via radio.
3: Sì,
0: Ivan,
3: assolutamente. Sì,
0: certo. La terza cosa, tu giocheresti con una punta o con due punte d'ora in poi?
3: Sempre due.
0: Allora, la domanda la porgo in maniera un po' più articolata. Premesso che in talune partite puoi anche passare sicuramente a una punta con le due sottopunte o comunque in altre situazioni anche in maniera diversa, detto questo, qual è, diciamo così, la configurazione tattica preminente di questo Union Brescia? Con una punta o con due? Dopo non è che se uno dice io voglio giocare con due punte, gioca sempre con le due punte, può variare sul tema, però deve esserci una linea, e questo che è quello che stiamo chiedendo.
3: Allora, io per quel poco che posso, nel senso, il mio parere sicuramente non è il parere di un tecnico.
0: No, ma conta il tuo, non ci interessa.
3: Allora, io sono un 3-5-2 dove sicuramente le due punte, ma mi sembra che anche Corini ci sia. Allora, una dichiarazione di Corini riguardo all'ultimo match del Brescia, adesso che, se non sbaglio, lui ha dichiarato adesso che Spagnoli sta bene, posso giocare con le due punte. Dunque, questa dichiarazione di Corini mi ha fatto pensare che tutte le critiche che sono arrivate al Brescia perché ha sempre giocato con una punta gli siano arrivate, e che abbia preso probabilmente la palla al balzo e detto: vedete, io le faccio giocare le due punte adesso che Spagnoli sta bene.
0: Sì,
3: ok,
0: sì.
3: Prima non lo facevo perché non avevo la materia prima. Ok,
0: sì, beh, no,
3: a
0: beh,
3: me è sembrato,
0: sì,
3: me
0: beh,
3: è
0: però Spagnoli,
3: questo,
0: però Spagnoli c'è
3: questo.
0: Sempre però Spagnoli c'è sempre stato, magari non così in forma, c'è sempre
3: però
0: stato.
3: Non era in forma.
0: Sì, ho capito, però per entrare in forma devi anche giocare. Cioè, è tutto un cane che si morde la coda, diciamo così.
3: Esatto, però questa dichiarazione, adesso che posso lo faccio, mi è sembrata una risposta a chi criticava il fatto che non ci fosse mai la seconda punta.
0: Sì, sì, sì. No, comunque lui ha detto prima della partita di venerdì con la Pro Vercelli, ha detto vedo molto bene Spagnoli che ha fatto il gol del 2-2 a Lecco, possono anche giocare insieme, ma la verità la sapremo quando rientra Marras e vedremo se sarà duttile e così duttile da giocare in un modo piuttosto che in un altro, o tornerà invece alla vecchia. Dipende poi anche dagli avversari. Allora Ivan De Zerbi, poi la prima domanda me la sono già persa, ti faccio rispondere da vicino.
3: Su Spagnoli, perfetto.
0: Grazie Ivan, un abbraccio.
3: Grazie, ciao.
0: Gianluca Vicini per il nostro amico, sì. Ivan,
1: allora su De Zerbi il discorso è che il Tottenham ha cambiato tanto, viene da una stagione dove si è salvata l'ultima giornata, quindi cioè una squadra che è arrivata quart'ultima, è difficile pensare, anche se fa una grande campagna acquisti, che improvvisamente possa essere a lottare per le zone più alte della classifica, soprattutto poi in un campionato come quello inglese, dove di squadre forti ce ne sono tante. Dopo lui ha un sistema di gioco che richiede anche del tempo, quindi perché lui pretende determinate cose dai propri giocatori, e quindi questo comporta di dover lavorare magari anche di più, di poter avere una partenza un po' più lenta. Poi dopo bisogna vedere, si tratta anche di capire se i giocatori che sono stati presi sono quelli che lui voleva, oppure devi sempre fare con quello che ti viene dato, perché tu puoi avere...
0: Beh, Tonali l'ha cercato lui.
1: Tonali
0: in squadra.
1: Infatti io sono dell'idea che la nostra nazionale non sia così scarsa, perché giocatori come Donnarumma e Tonali sono comunque giocatori di livello
0: mondiale. D'accordissimo.
1: Sul discorso Spagnoli due punte, cioè il discorso è anche certo che Spagnoli ha un ruolo importante, si tratta poi di valorizzarlo nel modo giusto, perché se si ritiene che sia una prima punta, certe volte, cioè ad esempio contro Provercelli, di fatto si è sacrificato e ha avuto più spazio, più possibilità Crespi, quindi si tratta di vedere certe volte se sia un gioco che per lui è più congeniale o meno, perché se significa doversi sacrificare un po' di più in copertura o comunque stare un po' più esterno, un po' più largo, perché Crespi diciamo è il fulcro, cioè il problema è se certe volte sia meglio giocare con due punte così, o se invece magari cioè il suo ruolo è quello di prima punta, e allora è meglio dargli spazio in alternativa a Crespi. Questo dipende appunto poi sempre molto, ripetiamo, dagli avversari. Partite dove puoi permetterti di spendere un po' di più, di rischiare un po' di più, e allora ci stanno le due punte.
0: Bisogna leggere queste partite. Allora, complimenti all'ospitaletto vittorioso a Treviso per una rete a zero, gli è andata un po' bene stavolta, un po' meglio, nel senso che Quaresmini ha detto non meritavamo di vincerla, ma per una volta ci portiamo a casa quella fortuna che non abbiamo avuto in altre partite. D'altronde se sei a 18 punti, no, quanti punti ha l'ospitaletto?
2: 18
0: in terza posizione, vuol dire che stai consolidando il tuo campionato, quindi molto molto bene. Ma molto bene anche il Desenzano, che è riuscita nell'impresa di battere, terza vittoria in Serie C del Desenzano, è riuscita nell'impresa di dibattere le Dolomiti Bellunesi, cosa che non è riuscita a fare il Brescia in casa un paio di giornate fa. E molto bene anche il Lumezzane, che ha vinto 3-2 con l'Albino Lefe, che aveva fatto fuori il Cittadella. E insomma, tutto un io mangio te, mi sembra di vedere il gioco di Pac-Man, te lo ricordi? Gianluca?
1: Ma la Serie C è così, nel senso, puoi perdere come la Cittadella, può vincere 6 di fila e perdere in casa con l'Albino Lefe la settimana dopo perde. Diciamo che quello che è importante è quello che ha fatto appunto le quattro squadre bresciane, che si diceva probabilmente non è mai successo, anche perché appunto quattro squadre in contemporanea nello stesso girone in Serie C, penso col Brescia poi non ci siano mai state. È stata una giornata importante, perché adesso la classifica incomincia a prendere una certa fisionomia e si stanno collocando tutte in una posizione importante. Adesso poi il Lumezzane mi pare deve ancora recuperare con la Juventus Next Gen, e quindi anche per Lumezzane è una prova importante nell'ottica di dare veramente la svolta al campionato.
0: Allora, il punto sulla Serie A lo facciamo insieme in questi ultimi 4 minuti di trasmissione. Sicuramente c'è l'Inter puntuale ha battuto il Parma, la Lazio penso che sia veramente la sorpresa, non ci avrei scommesso neanche 10 centesimi, molto bene Gattuso, nonostante la situazione ambientale che c'è a Roma, sponda laziale. Deludono Milan e Juve, la Juve veramente continua a creare tantissimo. Vi do dei dati della partita di ieri di Cagliari e questo fa veramente molto riflettere. La Juve nell'area del Cagliari toccati 50 palloni, 9 salvataggi di Caprile, il portiere del Cagliari, una traversa, ma manca la pericolosità sotto porta, manca un attaccante, è stato puntato tutto su Colomoni, probabilmente, non so, buon giocatore, ma serve dell'altro. E il Milan invece recrimina un calcio di rigore dove ancora una volta il VAR non è stato chiamato, nel senso che su un'azione palla lontana dall'area, le due squadre nell'area del Sassuolo, il difensore del Sassuolo si è praticamente avvinghiato a Ramos e non è stato fischiato il rigore. L'arbitro non l'ha visto perché non poteva vederlo, la palla era da tutt'altro, era sulla fascia, ma è il VAR che deve intervenire lì e chiamare l'arbitro, anche perché sull'azione seguente, su qualche minuto dopo, sull'azione seguente, gli stessi due protagonisti, Ramos del Milan e il difensore del Sassuolo, stavolta è Ramos che abbraccia il giocatore del Sassuolo, lo tira giù e l'arbitro vede e fischia la punizione. Allora perché non hai fischiato il rigore prima? Perché il VAR non ti ha chiamato? In area il VAR continua, passatemi il termine, a cannare. Vai Gianluca e poi Fulvio.
1: Sì, allora su quell'azione il problema è, in relazione al caso specifico, cioè l'intensità della trattenuta, nel senso che si tratta di valutare se la trattenuta sia stata così forte da...
0: No, ma l'ha tirato giù Gianluca, è rigore,
1: sì,
0: questo.
1: Però,
0: andate a vederlo,
1: non
0: è rigore. Non
1: lo so,
0: è rigore.
1: Sì, perché il problema è che se si fischia ogni trattenuta, ogni abbraccio in aria, si fischiano 20 rigori.
0: No, ma questa è evidente. E perlomeno, allora, se non vuoi fischiare il rigore, l'arbitro poteva anche non vederlo perché la palla era da tutt'altra parte, quindi poteva essere di spalle, ma il VAR deve vederla quella roba qua e deve chiamare l'arbitro. Vai un po' a vedere, poi decidi tu ovviamente, e l'arbitro magari in base alla trattenuta avrebbe deciso no, non è rigore, sì è rigore, ma tu non puoi non chiamare una roba del genere.
1: Probabilmente loro hanno, adesso ormai col fatto che hanno gli auricolari eccetera, probabilmente loro hanno valutato direttamente quelli in sala VAR che secondo me, ripeto, l'intensità della trattenuta non fosse tale da giustificare il rigore, poi magari considerato che il pallone è lontano, quindi che però quello non dovrebbe rilevare. Dopo c'è il discorso appunto anche perché il VAR secondo me avrebbe proprio il senso che esista per quello che l'arbitro non può vedere, cioè, anche mio papà riteneva, cioè hai l'arbitro in campo, certo che se come VAR nasce dal discorso Zidane, se Zidane dà una testata a 80 metri dall'azione e nessuno lo vede, allora è giusto che ci siano le telecamere per tutto quello che l'arbitro può vedere, perché se ogni volta deve essere il VAR a intervenire, cioè, allora significa che l'arbitro non serve più.
0: Fulvio. Ma su tutto, non solo sul caso VAR, sulla Serie A, su quello che ha detto.
2: Allora, sulla Serie A, proprio veramente due parole per quello che riguarda il discorso iniziale che hai fatto sulla Juventus, perché mi sembra che ci siano gli stessi problemi dello scorso anno.
0: È vero.
2: Una squadra che crea veramente tanto, però concretizza pochissimo. Ieri, tra l'altro, nonostante il gol comunque realizzato da Colomoni, però poi ha commesso, cioè la traversa è un errore gravissimo, secondo me.
0: Sì, sì.
2: Quella non è una traversa di sfiga, lì è un errore.
0: È un errore.
2: Secondo me.
0: È uno sbaglio, sì.
2: Ecco, poi per quello che riguarda il discorso del VAR in Sassuolo Milan, ho visto che anche Aquilani ha recriminato per un gol annullato al Sassuolo. Insomma, anche lì come fai? Fai a capire?
0: Scusa, poi attenzione, sì. Poi c'è un fallo clamoroso di un giocatore del Sassuolo che entra a piede a martello sulla caviglia, adesso non mi ricordo chi erano i due interpreti, il giocatore del Milan e del Sassuolo, cioè nell'area del Milan e il giocatore del Sassuolo perde palla, il giocatore del Milan cerca di ripartire, questo gli entra a gamba, ma bruttissimo l'intervento,
2: sì,
0: spaccargli la gamba,
2: sì.
0: Quasi anche lì non sanzionato, una roba incredibile, espulsione da andare a vedere, niente, nulla di fatto, vabbè.
2: Ma purtroppo siamo alle solite, capito? Se il VAR quando magari potrebbe intervenire o quantomeno richiamare l'attenzione dell'arbitro non lo fa, e invece a volte stiamo lì veramente a fare le pulci.
0: Va bene, siamo in chiusura, grazie a tutti voi per averci seguito su Radio Brescia 7, a chi ci ha seguito anche su Teletutto nella prima mezz'ora, grazie per i messaggi, grazie per le vostre telefonate, e insomma ci vediamo domani 13:06 Teletutto Radio Brescia 7 linea diretta. Saluto Gianluca Vicini, come sempre prezioso commentatore opinionista di questa trasmissione, ciao Gianluca, buona settimana.
1: Buona giornata a tutti, buona settimana.
0: E il mio staff, Fulvio Marini e Ruggero Tavello.
2: Grazie
0: ragazzi, alla prossima. Ci vediamo domani, buona lunedì a tutti.

0: Radio Brescia 7.
1: Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
1: A Radio Brescia 7 sono le 14.
3: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
4: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
6: Giornale orario, edizione locale.
7: Buon pomeriggio e bentrovati al nuovo giornale orario. È stato lunedì mattina di caos e di disagi lungo l'autostrada 4 in direzione Brescia. Nelle prime ore di questa mattina un auto articolato carico di mais si è ribaltato nel tratto compreso tra i caselli di Ponte Olio e Palazzolo. Il bilancio dell'incidente conta 3 persone ferite, fortunatamente nessuna in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i mezzi del soccorso per prestare le prime cure. Pesantissime le ripercussioni sul traffico. La chiusura del tratto autostradale con uscita obbligatoria a Seriate si è resa necessaria per consentire i complessi interventi di rimozione e di bonifica della carreggiata. Altro incidente questa mattina intorno alle 7:30 all'altezza dello svincolo di Brescia Est, sempre in direzione Brescia. Nello scontro tra più mezzi pesanti un minivan si è ribaltato. 5 i feriti, il più grave, il conducente del mezzo, è stato soccorso in codice rosso. Un commento offensivo sotto un post della questura di Brescia è costato una denuncia a un trentenne bresciano residente in provincia. L'uomo è stato denunciato dalla Polizia di Stato per diffamazione aggravata e vilipendio alle istituzioni dopo un'indagine da parte della Digos. Il commento era stato pubblicato sotto un post del 29 settembre dedicato ai 6 DASPO emessi nei confronti di altrettanti sostenitori di Union Brescia. Altissimo gradimento a Brescia e in provincia per le giornate d'autunno del FAI. Particolarmente gradite dai bresciani e dai turisti le visite ai match delle Ure e al liceo classico Arnaldo. E in chiusura parliamo di musica, di artisti bresciani, Pozniak precisamente, che da ieri è entrato nella scuola di Maria De Filippi, appuntamento appunto che ha visto il via ieri alle 14 su Canale 5. Pozniak, nato in città, classe 2002, già ha fatto parte di Area Sanremo, è stato uno dei finalisti sfiorando il palco dell'Ariston. Daniel quindi ieri, grazie all'apprezzamento di Rudy Zerbi, si è aggiudicato la maglia. Scopriremo nelle prossime settimane se continuerà il suo percorso aggiudicandosi ufficialmente anche il banco nella scuola di amici. È tutto per quanto riguarda il giornale orario. A più tardi.
6: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
3: Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
4: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
6: Stai con noi. Tra poco su Radio Brescia 7, il Brio Radio Show con Davide Briosi. Spot.
8: Dal cuore del Monte Maniva sgorga un'acqua minerale pura e naturalmente alcalina, fonte generatrice di un habitat unico, incontaminato e pieno di vita. Acqua minerale Maniva.

0: Aprix trovi in offerta 3x2 passata de Rica a 80 centesimi e tonno nostromo grammi 100 a 99 centesimi al pezzo.
1: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Ma calcio ti porto io?
3: Uguale.
2: Pranzi a casa o vai dalla mamma?
3: Uguale.
2: Ma bevi il latte della mamma? È senza lattosio.
3: Ma uguale.
4: Con la linea alta digeribilità, Centrale del Latte di Brescia ti offre la stessa bontà di sempre, anche senza lattosio, perché il gusto è nel nostro DNA.
5: Stasera pizza o sushi?
3: Uguale.
6: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
8: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Radio Brescia 7. Tra poco, Brio Radio Show.

0: Signore e signori, dallo studio 1 di Radio Brescia 7 è ora in onda Brio Radio Show. Ai microfoni Brio.
1: Buon pomeriggio ragazzi, ciao, ben ritrovati su Radio Brescia 7 anche da parte mia. Brio al microfono, 14 e 14 in diretta dallo studio 1 della nostra radio, pronti a partire con Brio Radio Show. Come accade ogni lunedì, tra poco riepilogo di tutte le giornate internazionali che affronteremo nel corso della settimana, con una parentesi dedicata per l'appunto all'appuntamento di oggi con la giornata internazionale in programma. Tante cose da raccontarvi, è stato un weekend ricco di impegni, anche di un po' di vacanze. Sono stato a Venezia, vi racconterò qualcosa nel corso appunto della puntata, ma fatemi sapere voi cosa state facendo, come è iniziata la vostra settimana al 334 907 9007 o diretta @radiobrescia7.it. Parleremo anche di musica, abbiamo la rubrica dedicata alle notizie più cliccate sui social network, insomma ci faremo compagnia fino alle ore 15. Intanto partiamo con la musica selezionata da Fulvio Marini. Brio Radio Show parte così.

0: quanto riguarda il calendario delle principali ricorrenze, giornate mondiali, insomma tutte le iniziative proposte grazie al calendario delle giornate internazionali, che poi sono frutto per strutturare una puntata magari con la vostra interazione al 334 907 9007. Oggi lunedì 12 ottobre, giornata nazionale di Cristoforo Colombo, ne parleremo tra pochissimo. Martedì 13 ottobre, giornata internazionale per la riduzione del rischio di catastrofi naturali. Mercoledì, giornata mondiale contro l'incenerimento dei rifiuti. Giovedì 15, giornata mondiale delle donne rurali e dedicata al lavaggio delle mani, tema che abbiamo già affrontato in maniera molto simpatica l'anno scorso, quest'anno con qualche chicca in più. Venerdì 16, giornata mondiale dell'alimentazione, una giornata promossa dalla FAO che struttureremo, diciamo che prenderà gran parte della puntata, e poi insomma avremo anche il tempo di anticipare ciò che accadrà nel corso del weekend, sempre venerdì, parlando di sabato con la giornata internazionale per l'eliminazione della povertà e domenica giornata mondiale della menopausa e dello squash. Insomma, tanti temi diversi che ci permetteranno di spaziare tra insomma notizie veramente divertenti e curiose, ma mi raccomando il vostro contributo 334 907 9007, diretta chiocciola radiobrescia7.it.
1: Bomba!

0: 14 e 24, tra poco la giornata nazionale di Cristoforo Colombo, ma noi ci fermiamo per un brevissimo break pubblicitario. Restate con me, a tra poco.
1: Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo. Spot.
2: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
3: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
4: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
3: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
4: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
3: Vinci con Conad.
4: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
5: Vuoi avviare la tua nuova attività? Hai già pensato all'iter burocratico, ai requisiti, agli aspetti fiscali, ai costi per iniziare? Il servizio Nuove Imprese delle Camere di Commercio Italiane ti dà supporto gratuito per il tuo progetto, informazioni, formazione e i servizi della piattaforma nazionale SNI. Per pianificare la tua attività in modo consapevole, contatta il servizio Nuove Imprese. Vai sul sito della Camera di Commercio di Brescia o scrivi a nuoveimprese@bs.camcom.it.
6: Acqua, luce, il tuo nuovo bagno non nasce per caso. Negli showroom Barcella ti guidiamo nella scelta della soluzione più adatta al tuo stile e ai tuoi spazi. Vieni a trovarci nei nuovi showroom di Albano Sant'Alessandro e Colle Beato. Barcella, dominiamo l'acqua e la luce. Per voi, scopri tutti gli showroom su barcella.it.
0: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
7: Siete sintonizzati con Brio Radio Show.
0: 14:27 con Brio Radio Show. Brio al microfono, 334 907 per interagire con me nel corso di questa bella puntata. Ripartiamo con una bellissima canzone di Tiro Mancino che si intitola Nuvole.
8: Fammi sapere, ricordati di scrivere se va tutto bene o no. Il viaggio è breve.

0: notte.
1: Nuvole, 14:29, Brio Radio Show, Radio Brescia 7. E allora ragazzi, oggi è la giornata nazionale di Cristoforo Colombo, nota poi a livello internazionale soprattutto come Columbus Day, che celebra per l'appunto lo storico sbarco di Cristoforo Colombo nel Nuovo Mondo, avvenuto proprio il 12 ottobre, chiaramente, del 1492. La prima parata ufficiale fu organizzata, pensate, nel 1869 ed era stata proprio organizzata dalla comunità degli immigrati italiani a San Francisco come simbolo, diciamo, di riscatto sociale e anche orgoglio proprio per le proprie radici. La festa divenne una ricorrenza federale ufficiale negli Stati Uniti nel 1937 e inizialmente fu celebrato il 12 ottobre, poi dal 71 è stato spostato per legge il secondo lunedì di ottobre. In realtà poi sostanzialmente in questo anno, nel 26, una coincidenza del calendario fa sì che proprio il secondo lunedì di ottobre cade esattamente proprio il 12, e quindi oggi celebriamo questa giornata con un doppio appuntamento, come si può dire. Il riconoscimento in Italia parte nel 2004, che ha formalizzato questa ricorrenza istituendo proprio ufficialmente la giornata nazionale di Cristoforo Colombo, e così si rappresenta questa festa per eccellenza della comunità italo-americana, celebrata con grandi e scenografiche parate. La più famosa è quella di New York, proprio per valorizzare l'enorme contributo culturale ma anche economico, sociale di tutti gli immigrati italiani negli Stati Uniti. E siccome la nostra radio può essere ascoltata anche in America, basta andare sul sito di radiobrescia7.it, chissà se all'ascolto in questo momento, magari dall'altra parte del mondo, c'è qualcuno così con il nostro sito aperto e sta ascoltando il Brio Radio Show. Nel caso, la prossima traccia è proprio un omaggio a voi.

Valeridor 14:36 Brio Radio Show, la giornata mondiale dedicata a Cristoforo Colombo, Columbus Day, che come vi dicevo ha anche assunto un duplice valore, perché non solo rappresenta, diciamo, la festa per eccellenza della nostra comunità, della comunità in realtà italo-americana, che celebra per l'appunto con queste belle parate, insomma anche molto scenografiche, il contributo culturale, economico e sociale dei nostri italiani negli Stati Uniti, ma negli ultimi anni questa festa è anche al centro di una profonda rilettura critica, perché in molti stati e anche città americane questa ricorrenza viene affiancata o addirittura sostituita dalla giornata dei popoli indigeni, nata proprio per onorare la storia, la cultura e la memoria dei nativi americani prima e dopo l'arrivo degli europei. Insomma, servirebbe davvero molto tempo per entrare nello specifico di queste tematiche. A noi ci faceva piacere, insomma, ricordare questa importante giornata nazionale dedicata a Cristoforo Colombo, che poi è nota a livello internazionale per, insomma, celebrare lo sbarco del navigatore genovese più famoso del mondo. Ci fermiamo qui con le giornate internazionali, tra poco parleremo di musica, ma intanto continuiamo con Taylor Swift.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Spot.

0: solo alla Prix trovi in offerta 3x2 latte Reggiano a 66 centesimi e prosciutto crudo Rovagnati a 1,99 euro al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Oltre 37 milioni di interventi l'anno raccontano una trasformazione che va ben oltre la nostra idea di bellezza. Attraverso le voci di pazienti, medici e psicologi, Filler, il nuovo volto della chirurgia estetica, esplora il nostro rapporto con corpo, tempo e immagine di noi stessi. In edicola con il Giornale di Brescia.
3: A calcio ti porto io?
4: Uguale.
3: Pranzi a casa o vai dalla nonna?
4: Uguale.
3: Ma bevi il latte della mamma? È senza lattosio.
4: Ma uguale.
5: Con la linea alta digeribilità, Centrale del Latte di Brescia ti offre la stessa bontà di sempre, anche senza lattosio, perché il gusto è nel nostro DNA.
6: Stasera pizza o sushi?
4: Uguale.
7: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
9: Mettetevi comodi. C'è il Brio Radio Show.

protagonista nella nostra trasmissione oggi qui con Jovanotti, le foglie di tè alle 14.46 con Brio Radio Show. Che voglia di Jova Beach Party, di festival. Tra l'altro forse torna anche il caldo giovedì, quindi un pochettino di quell'energia lì la si respirerà nel weekend, speriamo, magari con qualche evento all'aperto, con qualche cena ancora fuori, speriamo. Io sono amante delle alte temperature, quindi l'inverno può aspettare per quanto mi riguarda. A proposito di festival, di concerti, di spettacoli, è successo qualcosa di incredibile in California, perché doveva essere una serata di musica elettronica spettacolare. Stiamo parlando di questo festival che si intitola Head Trip di Indio in California, ma il maltempo ha deciso proprio di prendersi la scena. Che cos'è che è successo? Stava suonando Calvin Harris, uno dei suoi pezzi più belli, Turn Off the Light, che significa per l'appunto spegni le luci, e in quel preciso momento il festival ha deciso di spegnersi per davvero. Cioè questo violento temporale ha costretto gli organizzatori a interrompere l'evento, è proprio nella stessa location tra l'altro del Coachella, portando anche la cancellazione di Calvin Harris, che insomma proprio nel momento in cui stava suonando quella traccia lì, bang, si blocca tutto e così non si riprende più fino alla prossima puntata. L'ironia non è passata inosservata. Immaginatevi di avere per l'appunto la traccia Turn Off the Light e ritrovarvi con un festival che si spegne per davvero. Fortunatamente, come vi dicevo, il festival continua, il programma riprenderà con altri nomi interessanti della musica elettronica, perché sarà tra pochissimo il turno degli Swedish House Mafia e di Skrillex, quindi insomma sicuramente ci sarà il tempo per riprendersi alla grande, anche perché insomma sono costi anche importanti quelli di questi festival per partecipare chiaramente davanti ad artisti internazionali di questo livello. A proposito di Calvin Harris, sì, l'avete già riconosciuta? Lei è Rihanna, ma qui c'è il tocco di Calvin Harris, il remix di We Found the Love.

We Found Love con il remix di Calvin Harris, Rihanna, che ci accompagna in diretta alle 14.52. Speriamo che torni, perché sono ormai quanti? 10 anni tipo che manca sulla scena internazionale Rihanna. Dicono che stia per tornare, speriamo, perché abbiamo bisogno della sua musica. Allora ragazzi, notizietta per chi rivuole mettersi in forma, per chi non ha voglia di andare in palestra: ho il segreto. Sapete perché? Perché abbiamo trovato uno studio che certifica che andare per l'appunto ad un festival, visto che abbiamo parlato di festival fino a pochi minuti fa, è come fare una maratona e mezza. Insomma, pensavate che passare giorni interi tra concerti, DJ set, magari anche qualche birretta, perché no, non fosse un'attività fisica? Dovete ricredervi, perché alcuni ricercatori hanno monitorato 22 partecipanti per l'appunto ad un noto festival americano per 6 giorni, scoprendo che avevano percorso in media 66 chilometri a piedi. E non solo, ogni giorno hanno accumulato circa 155 minuti di attività fisica moderata o intensa, insomma. Comunque questi sono i dati davanti ai miei occhi, perché hanno ballato, si sono spostati da un palco all'altro, infinite camminate nel campeggio, hanno fatto le code, hanno ballato, hanno alzato le mani, insomma praticamente hanno in una settimana fatto una maratona, hanno veramente praticato una maratona e mezza senza nemmeno accorgersene, anche se questo non significa che le birrette vengono automaticamente smaltite ballando. Però insomma, questo studio dal mio punto di vista è molto interessante, ha coinvolto chiaramente un numero limitato di persone, ma dimostra quanto possa essere fisicamente impegnativa un'esperienza che consideriamo soltanto divertimento. Quindi avete la scusa per convincere il vostro fidanzato, la vostra fidanzata, i vostri amici ad andare a un festival, perché non soltanto vi divertirete, ma addirittura è salutare, ragazzi. Ecco, non esagerate con l'alcol, mi raccomando, perché altrimenti diventa un casino, ma fidatevi, insomma, tornerete a casa contenti anche per questo.

0: Dancenteria, Madonna, 14:56 e siamo arrivati alla fine di questo bellissimo appuntamento. Grazie mille ragazzi per così aver contribuito a partire con la settimana targata Brio Radio Show nel modo migliore che potevamo, con la nostra musica, la selezione di Fulvio Marini. Noi torniamo domani, mi raccomando, solito orario, rigorosamente live dallo studio 1 di Radio Brescia 7. Quindi grazie anche a tutti gli amici che ci hanno scritto al 334 907 9007. Vi lascio ad un piccolo brevissimo break pubblicitario e poi l'informazione delle 15 che vi accompagnerà dritti dritti fino al Free Pass con Andrea Lombardi. Intanto un abbraccio da Brio e buona continuazione su Radio Brescia 7.
1: Brio Radio Show.
2: Spot.
3: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
4: Da 25 anni con ING. Puoi.
5: Sì, ma cosa?
4: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
5: Ah, e per i risparmi?
4: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
5: Mica male!
4: E allora scegli ING.
5: Vado subito su ing.it.
4: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
6: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
7: Amici, siete pronti ad affrontare l'arrivo dell'inverno? Affidati a noi, ti aiuteremo nella scelta migliore per te. Tra punti invernali, alta qualità, prezioso raso di puro cotone, tessuto jacquard, soffice velluto dal tocco avvolgente. Vasta scelta per la tinta unita e fantasie con stampa digitale. Non perdere l'occasione. Da noi trovi sempre la qualità al miglior prezzo.
8: A Brescia, Rezzato, Chiari.
9: Solo per questo mese Evo 6 1.5 turbo benzina full optional tua a 25.900 euro invece di 27.900 euro. Disponibile anche GPL e full hybrid.
10: Incredibile, ma Evo!
11: Hai guardato il volantino prima, vero?
12: Compralo subito, è 3x2.
11: 3x2 finisce stasera?
12: L'hai presa la Fidelity Card?
13: Con la Fidelity Card ti costa meno.
12: Hai visto che è sotto costo?
11: È a metà prezzo, prendine due.
12: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
14: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
15: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
16: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 15.
17: Radio Brescia 7, la radio.

0: Buon pomeriggio e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Arriva anche in Lombardia il DinoStar, la piattaforma mobile che permette di individuare le biciclette elettriche truccate. Il dispositivo misura potenza e velocità delle bike attraverso speciali rulli. Già utilizzato a Como e Monza, consente di verificare eventuali modifiche illegali. Chi trasforma la bici in un ciclomotore rischia multe fino a 15.000 euro il sequestro del mezzo. Cedolare secca sugli affitti, possibili novità nella prossima legge di bilancio. Tra le proposte al vaglio, un'aliquota ridotta al 5% per le locazioni a lungo termine a canone concordato e l'estensione del regime fiscale anche a negozi e uffici. Oggi la cedolare secca prevede un'imposta del 21% sul canone libero e del 10% su quello concordato. In determinati comuni le modifiche puntano a incentivare gli affitti lunghi e a contrastare la desertificazione commerciale, ma restano per ora delle ipotesi. Brescia, la Cassazione annulla parzialmente una sentenza per una mancata confisca di oltre 146.000 euro di IVA evasa. Al centro del caso un professionista di 85 anni, liquidatore di una società di metalli. Il giudice non aveva disposto la confisca delle imposte evase prevista dalla legge. Ora il caso torna al Tribunale di Brescia per verificare quali somme o beni siano ancora disponibili. La pena concordata resta invariata. Un trentenne residente in provincia di Brescia è stato denunciato per diffamazione aggravata e vilipendio alle istituzioni dopo un commento offensivo pubblicato sui social sotto un post della questura. Il messaggio era riferito ai 6 DASPO emessi dopo i disordini del 17 settembre al termine della partita tra Union Brescia e Treviso. Il questore Paolo Sartori ricorda che anche sui social i comportamenti illeciti possono avere conseguenze giudiziarie. Il giornale orario termina qui, il prossimo appuntamento con l'informazione è tra un'ora.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità, numerica 030 37 40 210. Stai con noi. Tra poco su Radio Brescia 7. Andrea Lombardi con Free Pass. Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
5: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni nel Free Pass. Iniziamo così la settimana, una settimana con un cielo un po' grigio, però ci siete voi che portate il sole alle 334-907-9007. Ragazzi, io non so se è una mia percezione oppure in realtà, ma sono circondato da persone che hanno sonno e il sottoscritto ha sonno, cioè non so, abbiamo qualcosa, un sentore che ci riporta un po' in letargo, perché davvero cioè rallentato, voglia di divano, di letto, voglia di tisana, cose di questo genere. Ma noi vogliamo fare i leoni e questo lunedì sarà un lunedì da leoni, per finta. Allora, 334-907-9007, dicevo, per interagire, abbiamo la musica che ci sveglierà sicuramente. Una notizia ANSA riporta la scomparsa di Giorgio Bracardi, cantante, attore, musicista, aveva 93 anni, Scarpantibus, se non sbaglio, questo era un po' il suo, anche un suo personaggio, il suo nome d'arte in un certo senso. Lui ha veramente recitato con i grandi, era un musicista, ma che poi è diventato a tutti gli effetti un cantante e un attore comico. Ne dà notizie ai familiari, il celebre uccellaccio del Nicaragua, il proprio Scarpantibus, giornalista Max Vinella e alto, ad alto gradimento, hanno detto, appunto, hanno riportato la notizia di questa scomparsa. Detto questo, abbiamo la musica, come abbiamo detto, in primo piano, scusate, c'è Gloria Estefan.
2: Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
1: Tesoro, sono seduta a tavola da un'ora. Perché l'acqua non bolle?
2: Sto sperimentando la cottura a bassa temperatura. Vedi? Livello dell'acqua basso, fiamma bassa e bloccata.
1: Amore, non credo che funzioni proprio così.
2: Tesoro, non avere sempre le aspettative così basse.
1: Almeno so che la pasta è buona. L'hai presa tra i bassi e i bloccati di Italmark. Da Italmark i prezzi sono da leccarsi i baffi. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consiglia a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
3: Ci sono città che aspettano e poi ci sono città che ricominciano. Noi siamo ripartiti. Da una città, da un palazzetto, da chi c'era ieri, da chi ci sarà domani, da chi ha deciso che questa storia non poteva finire. Una nuova squadra, una nuova sfida, la stessa città, la stessa fame, lo stesso orgoglio. Siamo tornati. Anzi, non ce ne siamo mai andati. Info, biglietti e abbonamenti, ticketing@leonessa-brescia.it.
4: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
5: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
4: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
5: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
4: Vinci con Conad.
5: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
6: Calcio ti porto io?
7: Uguale.
6: Pranzi a casa o vai dalla nonna?
7: Uguale.
6: Ma bevi il latte della mamma? È senza lattosio.
7: È uguale.
8: Con la linea alta digeribilità, Centrale del Latte di Brescia ti offre la stessa bontà di sempre, anche senza lattosio, perché il gusto è nel nostro DNA.
9: Stasera pizza o sushi?
7: Uguale.
10: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Saranno 30 i ricorsi presentati alla Corte Costituzionale contro la riforma della legge elettorale approvata in via definitiva dal Parlamento. Lo hanno annunciato i promotori dell'iniziativa durante una conferenza stampa alla Camera. L'obiettivo è presentare i ricorsi nell'esatto giorno dell'entrata in vigore della legge, il prossimo 26 ottobre, con le udienze che dovrebbero svolgersi a metà gennaio 2027, hanno spiegato gli organizzatori. La sala stampa della Santa Sede ha confermato che il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma di Papa Leone XIV avverrà domani in tarda mattinata. Ieri il pontefice, al termine dell'Angelus, ha annunciato di doversi operare per la rimozione di un nodulo circoscritto al polmone. Gli impegni di oggi del pontefice sono stati tutti confermati. Messaggi di vicinanza al Papa sono arrivati da tutto il mondo, a partire dal capo dello Stato Mattarella. È stato assegnato a Robert Hall e Michael Woodford il Nobel per l'economia, che chiude l'edizione del 2026 dei prestigiosi premi assegnati dall'Accademia Reale di Svezia, riconosciuti i fondamentali e pionieristici contributi dati dai due studiosi americani sui fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. Interromperemo gli attacchi contro le raffinerie russe solo se Mosca cesserà i suoi contro la nostra rete elettrica, dichiara il presidente ucraino Zelensky dopo l'annuncio di Trump di una presunta tregua energetica. E il fuoco incrociato continua. Kiev denuncia la morte di almeno 10 persone nelle ultime 24 ore in Ucraina. Bruxelles incalza sul cessate il fuoco, oggi il varo di quasi 1600 nuove voci di sanzioni contro il complesso militare industriale russo e su una possibile tregua in concomitanza di eventuali elezioni in Ucraina. Il Cremlino apre: nel giorno del voto non attaccheremo. Soccorritori al lavoro per cercare di trarre in salvo Luca Olmetto, l'escursionista sardo di 31 anni intrappolato da un giorno in una grotta a 10 metri di profondità in Olgiastra, località Gorropeddu. A dare l'allarme il resto della spedizione, in azione specialisti del soccorso alpino e speleologico e i vigili del fuoco anche con l'ausilio dell'aeronautica. L'uomo sarebbe ferito ma vigile. Calcio, Serie A, sesta giornata. Alle 18:30 l'Atalanta di Sarri ospita il Venezia di Stroppa. Alle 20:45 Torino Udinese chiude il turno. Ieri successi di Lazio e Bologna contro Monza e Lecce, pari tra Sassuolo e Milan, Cagliari, Juventus e Como Roma. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Spot. Brix, spendi e riprendi. Ogni spesa tutti i giorni ricevi un buono sconto di 5 euro che puoi spendere nei 7 giorni successivi.
3: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Promozione valida in tutti i supermercati Brix della Lombardia.
4: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it. Un piccolo libro, ma allo stesso tempo un grande tesoro, da leggere e da vivere in famiglia, con nonni e nipoti. Tra filastrocche, conte, canti della tradizione popolare, giochi da fare all'aperto e in compagnia, poesie e ricordi del tempo che fu. Il piccolo grande libro dei nonni, e in edicola con il Giornale di Brescia.
5: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active

WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: I grandi successi della tua radio, Radio Brescia 7, da voce al tuo mondo. Tra pochissimo vediamo un po' anche l'almanacco di questa giornata. È vero, siamo già nel cuore della giornata, quindi tante cose le sappiamo già, ma per esempio voi lo sapete che è il 285esimo giorno dell'anno, quindi mancano 80 giorni giusti giusti all'inizio del 2027. Cioè, pazzesco, sta volando veramente il tempo. Ed è una giornata ricca di spunti, perché oggi per esempio sarebbe il compleanno del grandissimo Luciano Pavarotti, un anniversario che ha cambiato la storia del mondo, e tra l'altro ci sono molte curiosità legate a questa figura.
1: Noi siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.

0: Spot.
1: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
2: Con l'arrivo della nuova stagione è tempo di rinnovare la nostra camera da letto. Completi lenzuola delle migliori qualità. Fazzini, Piazza Pitti, Via Roma, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Caleffi e molti altri. Preziosi tessuti in cotone, percale o rasatello. Dalle fantasie classico moderne. Il matrimoniale a partire da soli euro 23,92. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
3: A Brescia, Rezzato, Chiari.
4: Acqua, luce, il tuo nuovo bagno non nasce per caso. Negli showroom Barcella ti guidiamo nella scelta della soluzione più adatta al tuo stile e ai tuoi spazi. Vieni a trovarci nei nuovi showroom di Albano Sant'Alessandro e Colle Beato. Barcella, dominiamo l'acqua e la luce. Per voi, scopri tutti gli showroom su barcella.it.
5: Rossetto è la spesa salvaprezzo in 5 città. A settembre 2026, Altro Consumo ha indicato Rossetto come supermercato salvaprezzo a Venezia Centro Commerciale Valley Center, Brescia Parco Commerciale Campogrande, Cremona Centro Commerciale I Navigli, Reggio Emilia località San Maurizio e Verona Centro Commerciale La Grande Mela. Ipermercati e supermercati Rossetto, 365 giorni di grande risparmio.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
0: A Radio Brescia 7 sono le 16.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
2: Giornale orario, edizione locale.
5: Buon pomeriggio e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione.

arriva anche il Lombardia e il Nostar, la piattaforma mobile che permette di individuare le biciclette elettriche truccate. Il dispositivo misura la potenza e la velocità delle e-bike attraverso speciali rulli. Già utilizzato a Como e Monza, consente di verificare eventuali modifiche illegali.

0: affitti lunghi e contrastare le desertificazioni commerciali, ma restano ora delle ipotesi. Brescia, la Cassazione annulla parzialmente una sentenza per una mancata confisca di oltre 146.000 euro di IVA evasa. Al centro del caso un professionista di 85 anni, liquidatore di una società di metalli. Il giudice non aveva disposto la confisca delle imposte evase prevista dalla legge. Ora il caso torna al Tribunale di Brescia per verificare quali somme o beni siano ancora disponibili. La pena concordata resta invariata. E un trentenne residente in provincia di Brescia è stato denunciato per diffamazione aggravata e vilipendio alle istituzioni dopo un commento offensivo pubblicato sui social sotto un post della questura. Il messaggio era riferito ai 6 DASPO emessi dopo i disordini del 17 settembre al termine della partita Union Brescia-Treviso. Il questore Sartori ricorda che anche sui social i comportamenti illeciti possono avere conseguenze giudiziarie. Il giornale orario termina qui, il prossimo appuntamento con l'informazione è tra un'ora.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210. Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
5: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofili arredamenti.it.

sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Yeah!

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Ci siamo. Musica, informazione, sport.

Partenope. Allora, sono le 16:09 minuti, ben ritrovati nel Free Pass. Tutto sommato la giornata sta anche un po' litigando con se stessa, del tipo nuvoloso, sole, nuvoloso, azzurro, grigio. Vabbè, ci siamo noi che vi portiamo il sole, giusto? 334-907-9007 per interagire e fare un po' anche gli affari vostri tramite WhatsApp. E allora, volevo salutare Monica, Fabiana, Ennio, Enzo, Luigi, Cristian, Matteo, Silvia e Emi 79. E abbiamo tante cose da raccontarci, ma adesso ci sono gli Eurythmics con Sweet Dreams nel Free Pass.

0: mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.
1: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
2: Scopri l'offerta fino al 31 ottobre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
3: Allora, borraccia, scarpe da corsa, asciugamano, fascia tergisudore.
4: Amore, vai a correre?
3: Ma no, tesoro, mi sto preparando per andare a fare la spesa da Italmark. Con quei prezzi bassi bisogna essere velocissimi.
4: Amore, rallenta pure, i prezzi da Italmark sono bassi, ma anche bloccati. Non vanno da nessuna parte.
3: Ah, quindi non mi porto il cronometro?
4: No, basta la borsa. Da Italmark non serve correre. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consiglia a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
5: Oltre 37 milioni di interventi l'anno raccontano una trasformazione che va ben oltre la nostra idea di bellezza. Attraverso le voci di pazienti, medici e psicologi, Filler, il nuovo volto della chirurgia estetica, esplora il nostro rapporto con corpo, tempo e immagine di noi stessi. In edicola con il Giornale di Brescia.
6: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
7: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
6: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
7: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
6: Vinci con Conad.
7: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
8: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
9: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: perdendo.
1: La stagione dell'amore, certo, passa il tempo, ma quando ci sono dei ricordi importanti, delle emozioni importanti, rimangono dentro, quello è un dato di fatto. Allora, abbiamo ricevuto una richiesta d'aiuto al 334-907-9007. Io ho detto a Matteo: Matteo, non ti preoccupare, mandami un audio che io poi lo trasmetto in diretta. Matteo voleva recuperare un'informazione, se qualcuno conosce una ragazza, ma ci racconta lui meglio nel dettaglio, perché se non sbaglio la ragazza si chiama Camilla, ma lui racconta appunto anche un legame con molti amici, un periodo storico ormai credo lontano, quindi vediamo se riusciamo a dare qualche informazione a Matteo di Milano. Sentiamo.
2: Ciao Andrea, grazie mille per questa opportunità. Io mi chiamo Matteo e sono della provincia di Milano. Sto cercando di mettermi in contatto con una vecchia amica virtuale di nome Carlotta, della provincia di Brescia, anzi che penso proprio abiti a Brescia città, o almeno abitava a Brescia città nel 2010. Carlotta scriveva sul sito dediche.it con il nickname Sweet. Eravamo un bel gruppo, ci confidavamo, chiedavamo consigli. Purtroppo il sito non permetteva di inserire dati personali come il cognome o il numero di telefono, quindi è molto difficile rintracciarci fra di noi a distanza di anni. Io sono riuscito a trovare qualcuno su Facebook e vorrei trovare anche lei. Carlotta era un'inguaribile romantica, ci raccontava sempre delle sue cottarelle adolescenziali. Carlotta era nata a fine gennaio, compiva gli anni a fine gennaio e frequentava il liceo delle scienze umane, però i primi due anni di liceo aveva frequentato lo scientifico e non si era trovata bene. Il suo primissimo fidanzatino si era chiamato Christian e ha fatto lunghi mesi a parlarci di lui. E Carlotta, se senti, sappi che i tuoi amici di dediche.it non ti hanno mai dimenticata. Io sono in contatto su Facebook con Lulu e forse ho trovato anche nonna Betty. E niente, speriamo di sapere come stai. Ciao, un abbraccio, sono Vanel a proposito.
3: Tra poco, il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7.
4: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Da Taranto a Genova, blocchi stradali e manifestazioni per lo sciopero di 24 ore di tutti gli operai ex Ilva dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese al seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea dalla 15 novembre degli stabilimenti di Genova e Novi Ligure. Decisione del tutto immotivata, il mercato richiede i prodotti realizzati qui, protesta anche la sindaca genovese Salis. Oggi anche in riunione in videoconferenza tra sindacati, prefetti e governo, a rischio migliaia di posti di lavoro. Sono complessivamente 30 i ricorsi di costituzionalità relativi alla legge elettorale approvata dalla maggioranza la settimana scorsa. Saranno presentati, precisano i promotori, il 26 ottobre, lo stesso giorno di entrata in vigore della legge. Sono 6 i punti del testo nel mirino dei ricorsi: il premio di maggioranza, l'autonomia delle basi elettorali delle due Camere e il premio calcolato su base nazionale anche al Senato, l'assegnazione dei seggi, la parità di genere, l'indicazione obbligatoria del candidato presidente del Consiglio, l'accesso alla competizione elettorale e le sottoscrizioni. Il nuovo fronte bellico medio orientale nella penisola araba, Riyadh annuncia la proroga dello stop all'aeroporto internazionale saudita dopo gli attacchi in cui sono morti nel fine settimana almeno 14 persone, colpite dall'altra parte le postazioni di ribelli yemeniti filo iraniani, a invocare una de-escalation anche Teheran, pur ribadendo il sostegno agli Houthi. Intanto il Consiglio dell'Unione Europea ha dato il via libera a una nuova missione di sostegno militare nel sud del Libano, quella dell'UNIFIL, in scadenza a fine anno. È morto a 93 anni Giorgio Bracardi, attore comico reso popolarissimo da una serie di personaggi esilaranti, dall'uccellaccio del Nicaragua a Scarpantibus a fianco di Renzo Arbore, al petulante giornalista Max Vinella, a un fittizio portavoce di Silvio Berlusconi. Veniva da una famiglia di musicisti, è stato lui stesso cantante e compositore, con brani approdati anche a Sanremo. Dalla scorsa primavera era ricoverato in una casa di riposo a Fiano Romano dopo la frattura di un femore. Tennis, clamoroso a Shanghai, Carlos Alcaraz eliminato al terzo turno dal belga Bergs, vittorioso per 2-7-0. Raggiungono gli ottavi del Masters 1000 cinese Ruud, Hodar, Tsitsipas e Medvedev. Tra le donne a Wuhan, Paolini supera la ceca Belzec 2-0 e vola al secondo turno. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Spot.
2: Da Aprix spendi e riprendi. Tutti i giorni fai una spesa di almeno 15 euro e ricevi subito un buono sconto di 5 euro. Spendilo nei 7 giorni successivi su una nuova spesa minima di 35 euro.
3: Aprix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Promozione valida in tutti i supermercati Aprix della Lombardia.
4: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
5: Ehi, doctor! La tua auto è stupenda!
6: Già,
5: voglio salire subito. Ma è nuova, doctor.
6: Ma no, è sempre la mia auto. Lavata, lucidata, protetta e disinfettata in Doctor Car Wash.
5: Dove?
6: In Doctor Car Wash, l'autolavaggio più evoluto di sempre. E a Brescia. Segnati il sito, dai. DoctorCarWash.it.
5: Come?
6: DoctorCarWash.it.
7: Ma calcio ti porto io?
8: Uguale.
7: Pranzi a casa o vai dalla nonna?
8: Uguale.
7: Ma bevi il latte della mamma? È senza lattosio.
8: È uguale.
9: Con la linea alta digeribilità, Centrale del Latte di Brescia ti offre la stessa bontà di sempre, anche senza lattosio, perché il gusto è nel nostro DNA.
10: Stasera pizza o sushi?
8: Uguale.
11: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
12: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Havana, lei è Camila Cabello nel Free Pass. Stavo sbirciando le previsioni meteo per le prossime giornate. Ragazzi, ma stiamo vivendo quella che a Roma veniva definita l'ottobrata, perché le temperature sono meravigliose per tutta la settimana, cioè nel senso parliamo di 22-23 gradi. Quindi che volere di più da un 13, 14, 15, 16, 17 e 18 di ottobre? Veramente fantastiche. Temperature fantastiche, anche il tempo previsto chiaramente è fantastico, perché ritroveremo sole, sole, sole per tutta la settimana, qualche nuvola di passaggio, ma se non sbaglio c'è una alta pressione che ci accompagnerà non solo per questa settimana ma anche per la prossima. Poi chiaramente tutti i dettagli su meteopassione.com con i nostri esperti appassionati meteo. Va bene, detto questo, Animal.
1: Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

per due come noi, Brunori Sas, che ormai conosciamo bene perché è stato nostro ospite più volte, perché ha composto e raccontato canzoni bellissime, perché anche ultimamente era proprio qui in provincia di Brescia con non un concerto vero e proprio, ma con un'esibizione. Detto questo, voi siete pronti per l'autunno, per l'inverno? Perché a quanto pare l'influenza, la para influenza, c'è già, sta già gironzolando. Un sacco di bresciani già influenzati, e poi si torna a parlare di Covid, veramente è una storia infinita questa. Poi si stava parlando con dei medici e dicevano: vabbè, l'influenza c'è sempre stata, forse siamo noi un po' più stressati e quindi di conseguenza anche un po' più deboli. Che bisogna fare? Aumentare le difese immunitarie, ma questo sempre, cioè è importantissimo cercare di tenere alta l'asticella, se si parla di appunto del nostro sistema immunitario, perché questo para anche da tantissime altre malattie. Va bene, genitori e figli, ci parliamo, ma ci capiamo davvero? Secondo i dati ESPAD 2024 riportati da Children 2025, questa è la percentuale: il 78% si dichiara soddisfatti del rapporto con i genitori, il 31% hanno avuto gravi problemi con i genitori, quindi una percentuale ancora troppo alta. Una domanda interessante che dobbiamo porci, non solo noi che magari ormai o non abbiamo figli o abbiamo i figli grandi, ma anche appunto chi è in procinto poi di iniziare un percorso legato ad una famiglia, perché secondo me non ci si improvvisa genitori, bisogna arrivare un po' preparati, quindi di conseguenza capire se si è pronti, capire se si hanno i mezzi per riuscire a crescere con i figli, e poi chiaramente ci deve essere anche quell'humus giusto familiare e tutto il resto. Detto questo, torniamo alla musica con Gold.

0: Good old days, siamo in chiusura ragazzi, tra pochissimo anche le notizie locali in diretta su Teletutto Radio Brescia 7. Noi torneremo domani dalle 15 alle 17 con Andrea Lombardi e con tutti voi, e subito dopo ritroviamo anche Giorgio e Fulvio con Non sparate all'armadillo. Buona musica e buon lunedì.
1: Spot.
2: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
3: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
4: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
3: La commedia delle pentole, la cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.
5: Da Tanghetti, affari perfetti.
6: Vieni a scoprire la promo autunno Tanghetti Salotti. Prezzi scontati fino al 50% su una vastissima selezione di prodotti in pronta consegna ed un'ulteriore offerta lancio del meno 15% sulla nuovissima collezione di divani. Tutta da scoprire. La promo autunno Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Concesio, Brescia, Osio Sopra e Bergamo Centro.
5: Da Tanghetti, affari perfetti.
7: Acqua, luce, il tuo nuovo bagno non nasce per caso. Negli showroom Barcella ti guidiamo nella scelta della soluzione più adatta al tuo stile e ai tuoi spazi. Vieni a trovarci nei nuovi showroom di Albano Sant'Alessandro e Colle Beato. Barcella, dominiamo l'acqua e la luce. Per voi, scopri tutti gli showroom su barcella.it.
8: Da 25 anni con ING. Puoi.
9: Sì, ma cosa?
8: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
9: Ah, e per i risparmi?
8: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
9: Mica male!
8: E allora scegli ING.
9: Vado subito su ing.it.
8: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
10: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
11: Volete cambiare l'arredamento della vostra casa ma non sapete da dove cominciare? Da noi trovate sempre la soluzione migliore. Vasta scelta di tendaggi, tendine, dalle più classiche alle più moderne, dal salotto alla camera da letto. Inoltre trovate tutti gli accessori, bastoni, bacchette, calamite e molto altro. Ma non è finita. Se preferite abbiamo un'ampia scelta di tessuti per il confezionamento su misura.
12: A Brescia, Rezzato, Chiari.
13: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.
1: Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
1: A Radio Brescia 7 sono le 17.
0: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
3: Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
4: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210. Giornale orario, edizione locale.
5: Buona serata e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Traffico in tilt nel pomeriggio tra Villanuova sul Clisi e Vobarno per un incidente frontale in galleria La Guarda. Poco prima delle 15 si sono scontrate due auto, coinvolti due uomini di 44 e 46 anni, entrambi soccorsi ma non sarebbero in gravi condizioni. La statale è rimasta bloccata con pesanti ripercussioni sulla viabilità. Ancora da chiarire la dinamica dello scontro. Un trentenne residente in provincia di Brescia è stato denunciato per diffamazione aggravata e vilipendio alle istituzioni dopo un commento offensivo pubblicato sui social sotto un post della questura. Il messaggio era riferito a sei DASPO emessi dopo i disordini di una partita. Il questore Sartori ricorda che anche sui social i comportamenti illeciti possono avere conseguenze giudiziarie. Arriva anche in Lombardia il Dainostar, la piattaforma mobile che permette di individuare le biciclette elettriche truccate. Il dispositivo misura potenza e velocità delle bike attraverso speciali rulli già utilizzato. Consente di verificare eventuali modifiche illegali. Chi trasforma la bici rischia multe fino a 15.000 euro.

0: Io termina qui, vi auguro una buona serata.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210. Stai con noi. Tra poco su Radio Brescia 7. Non sparate all'armadillo con Giorgio Zanetti e Fulvio Marini. Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
5: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Signore e signori, state per ascoltare Non sparate all'armadillo. Un programma da ascoltare. E allora, buon ascolto.

0: addirittura. Esageriamo adesso, mito vivente.
1: Dobbiamo crederci, ragazzi. Sì.
0: Beh, insomma, se non ci autocelebriamo un po', noi chi lo deve fare?
1: Cosa si dice a Brescia? Sì. Chi gamia vanta dur, chi se vantan de per lui.
0: Esattamente. Okay. E noi applichiamo questa regola proprio come va fatta.
1: Oggi poi, Fulvio, guarda che il 12 ottobre ci sono tre notizie strabomba da raccontare.
0: Tre.
1: La prima? 12 ottobre.
0: Ma parti da quella meno importante, però.
1: Sì, vabbè, ma non sì, quella forte la tengo in fondo.
0: Ok. Sì,
1: 1492, 12 ottobre, Colombo arriva in America.
0: Oh,
1: arriva in America.
0: 1492, qua dietro l'angolo, insomma. È arrivato e non sapeva neanche fosse l'America.
1: Sbarca su un'isola delle Bahamas, sì, che lui chiama San Salvador, però per l'Europa è la scoperta dell'America.
0: Esatto.
1: Attenzione.
0: Sì.
1: La seconda invece, 1933, 12 ottobre, prigione di Alcatraz. Il Dipartimento di Giustizia americano compra l'isola di Alcatraz,
0: sì,
1: per farci la prigione, un'isola per fare una prigione.
0: Meglio.
1: Ma adesso la
0: cioè, tu non ti compresti un'isola, non so, sul Garda, no? L'isola dei conigli. L'isola dei conigli per farci un carcere.
1: Bello, no? Un carcere una zona festa, una feste, una roba del genere.
0: Ragazzi,
1: preparatevi a quella bomba. 12 ottobre 1810, tenetevi forte. Prima edizione dell'Oktoberfest a Monaco. 1810, ma
0: 1810,
1: ti rendi conto? Arrivando con i carri, con i cavalli.
0: Ma poi chissà che birra c'era. Ma chi pensa che era 1810?
1: Però la prima festa dell'Oktober arriva da lì.
0: Arriva da lì.
1: Quindi è importante. Certo. Poi facciamo gli auguri a tutti, Carlo.
0: Tra l'altro Carlo è il nostro carissimo amico.
1: Dobbiamo sopperire a questa mancanza. Perché non gli abbiamo fatto gli auguri. Non gli abbiamo ancora fatto gli auguri al Carlo. Glieli facciamo adesso via radio.
0: Glieli facciamo via radio.
1: Ciao Carlo.
0: Sì, tra l'altro l'ho visto proprio sabato. Non sapevo che oggi fosse l'anniversario.
1: E poi
0: onomastico.
1: E poi anche Serafino. Nostro ex collega è andato in pensione un poco.
0: Ciao Serafino. Sarà un annetto, no?
1: Sì, più o meno. Serafino aveva anche un compagno di classe che si chiamava Serafino.
0: Ma poi c'era mica anche una canzone, quella lì di Adriano Celentano, la storia di Serafino.
1: Quanta roba,
0: tanta roba.
1: Bene. Allora vedo che comunque oggi la regia è praticamente piena di ragazzi che sono qui per un corso.
0: Saluto.
1: Sono tutti stagisti.
0: Guarda, sono tutti stagisti. Allora salutiamo. Salutiamo Guido.
1: Ciao Guido.
0: Lo stagista, salutiamo Paolino.
1: Ciao.
0: Sono tutti stagisti.
1: No, in realtà sono i nostri registi che sono lì per sistemare la regia. Dai, Fulvio, andiamo con un po' di musica.
0: Andiamo con
1: che
0: un po' di musica.
1: Grande ospite oggi.
0: Oh, assolutamente, consentimi solo di fare un saluto.
1: Certo.
0: A tutte le persone che ho incontrato ieri in questa grandissima festa che abbiamo fatto sul lago di Garda.
1: Sì.
0: Volevo perciò salutare e ringraziare i fautori di tutto questo, che sono due cari amici, Ruggero e Terry, perciò, e a tutti quelli che hanno partecipato. Grandissima festa, uno spettacolo.
1: Sei sempre in mezzo alle feste, Marini.
0: Sempre,
1: in mezzo alle feste.
0: Sempre.

0: che ti piace l'armadillo.
1: Spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.

0: 10% con il codice riscalda in radio 10. Vi aspettiamo in via Serradello 125 a Sarezzo. Big Mat Muffler, porte aperte alle opportunità.
1: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
2: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
1: La commedia delle pentole, la cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.
3: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
4: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
3: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
4: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
3: Vinci con Conad.
4: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
5: Ad ottobre, Sport Equipe 6 GT, il SUV sportivo da 185 cavalli, è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Sport Equipe è un brand di Tier Automobile Group.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7, 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

0: tecnologia che avanza, parliamo, pensiamo sempre ai robot, tra un po' lavoreranno loro per noi, chissà cosa faremo, la medicina, la tecnologia, ma anche le cose pratiche. Lo sapete che da novembre lo speed diventerà pagamento per tutti, ma c'è l'alternativa.
1: Se lo speed cos'è?
0: È quella cosa in cui tu entri,
1: vai a vedere. È lo speed in inglese.
0: Non dirmi
1: speed.
0: Che non hai lo speed, non hai mai usato,
1: sì,
0: lo speed. L'hai usato, sì.
1: Perché no, è a pagamento.
0: Diventerà a pagamento da novembre per tutti. Però c'è l'alternativa gratuita, cioè la carta d'identità elettronica che ormai tutti abbiamo, ma bisogna scaricare un'applicazione. Allora andiamo a vedere velocemente come si fa per tutti quelli che ne hanno bisogno, perché puoi accedere ai servizi di ogni tipo, puoi andare sul sito dell'INPS, se puoi andare su quello della sanità, insomma a vedere la tua condizione, il tuo cassetto fiscale, vedere tutto attraverso una sola cosa, ed è veramente semplicissimo. Allora praticamente mettiamo che voi abbiate un iPhone, ok?
1: Sì.
0: Dovete scaricare l'applicazione innanzitutto carta d'identità elettronica, sì. ID che è azzurra, la vedrete,
1: scaricate
0: sul vostro telefono, da lì è fatta. Poi ovviamente attenzione, dovete avere un telefono che sia almeno del 2018, però, perché se lo fate con un telefono più vecchio non funziona. Tra poco vi spiego il perché.
1: Ecco,
0: questa è una cosa importante.
1: Siamo.
0: Perché, ragazzi, se non ascoltate l'Armadillo io non posso venire a casa vostra a spiegarvi tutto,
1: no,
0: giusto?
1: No.
0: Diciamolo, Fulvio.
1: Non posso andare a scrivere delle lettere e mandare delle lettere a casa.
0: Non c'è neanche tempo di stare a cercare gli indirizzi di tutti. Quindi quando avete fatto questo dal 2018 in poi, perché funziona dall'iPhone 7 in poi, si apre l'applicazione, si registra la nostra carta d'identità elettronica, c'è il PIN con 8 cifre, lo sapete benissimo, la vostra carta d'identità ha un PIN con 8 cifre, sicuramente se avete la carta d'identità elettronica ce l'avete, e se non l'avete dovete richiederlo. Da che lì in poi cosa bisogna fare? Attenzione, poi una volta aperto questo si appoggia, attento Fulvio, si appoggia la carta sul retro del telefono,
1: sì.
0: Ok? E la si fa leggere al telefono. Ecco a cosa serve l'iPhone 8 dall'8 in poi.
1: Okay.
0: Da lì siete inseriti e potete fare quello che volete, andare, girare il mondo e siete inseriti.
1: Con
0: siete accettati. È facilissimo, dai.
1: Voglia,
0: è facilissimo, no? Fulvio.
1: Sì.
0: Io 4 giorni che ci provo, non ci sono ancora riuscito.
1: Non lo sapevo. Facile.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Bentrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, sesta giornata di Serie A. Alle 18.30 l'Atalanta di Sarri ospita il Venezia di Stroppa, confermato alla guida dei lagunari nonostante gli 0 punti in classifica dopo 5 partite.
2: Vado avanti per la mia strada perché la fiducia me la dà la squadra. Ogni giorno, nel momento in cui li vedo migliorare sotto l'aspetto dell'atteggiamento, sotto l'aspetto del carattere.
1: Alle 20.45 il Torino di Abate riceve l'Udinese di Runjajić. Ascoltiamo il tecnico Granata.
3: Ma affrontiamo una squadra forte, sarà una partita molto molto complicata e dovremmo essere bravi ad avere quella rabbia agonistica di volergli andare addosso anche noi.
1: Ieri pareggi per 1-1 di Milan e Juventus in casa di Sassuolo e Cagliari, quello a reti bianche tra Como e Roma e i successi di Lazio e Bologna contro Lecce e Monza. I biancocelesti di Gattuso rimangono in testa alla classifica insieme all'Inter di Chivu. I nerazzurri tornano in campo domani nella seconda giornata di Champions League. Vogliamo andare più in fondo possibile, annuncia il mister De Meneghini in conferenza, ma occhio a parlare di sogni.
4: Parlare di sogni non vuol dire che si parla di vincere. Parlare di sogni vuol dire che si parla di una certa responsabilità nel capire lo status di una società che ti costringe ad importi dei grandi obiettivi. Devi avere anche il coraggio di sognare, però come lavori per raggiungere quel sogno è la cosa più importante.
1: Insieme all'Inter scendere in campo anche il Napoli, di scena sul campo del Villarreal. Il patron dei partenopei, De Laurentiis, oggi ha ricevuto dal CONI il collare d'oro al merito sportivo e a margine della premiazione è tornato a parlare del caso Malagò.
5: Malagò non dovrebbe mai essere in discussione. Quelli che si sono mossi sono quelli che appartengono al mondo della politica, ahimè, e che probabilmente capiscono ben poco di calcio e dove il calcio dovrebbe andare in futuro.
1: Le nuove elezioni federali sono state fissate al 14 dicembre, dove con ogni probabilità Malagò dovrebbe essere rieletto dopo la nomina a commissario. Voltiamo pagina, Formula 1. Singapore ha visto il successo di Max Verstappen davanti alla Ferrari di Leclerc, ma soprattutto alla Mercedes di Kimi Antonelli. Il giovane bolognese tra 2 settimane potrebbe laurearsi campione del mondo. Siamo al tennis, clamoroso a Shanghai. Carlos Alcaraz eliminato al terzo turno dal belga Bergs, vittorioso per 2-0. Raggiungono gli ottavi del Masters 1000 cinese invece Ruud, Khodar, Tsitsipas e Medvedev. In chiusura il basket, vigilia di Eurolega, quinta giornata, dove l'Olimpia Milano ospita il Real Madrid. Mercoledì invece il turno della Virtus Bologna impegnata a Parigi. Ed è tutto.

0: Brix trovi in offerta 3x2 passata di Rica a 80 centesimi e tonno nostromo grammi 100 a 99 centesimi al pezzo.
1: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Un piccolo libro, ma allo stesso tempo un grande tesoro da leggere e da vivere in famiglia con nonni e nipoti. Tra filastrocche, conte, canti della tradizione popolare, giochi da fare all'aperto e in compagnia, poesie e ricordi del tempo che fu. Il piccolo grande libro dei nonni e in edicola con il giornale di Brescia.
3: 90° minuto, partita ancora bloccata sullo 0-0, merito dei padroni di casa e della loro difesa così bassa, con entrambe le squadre che occupano stabilmente la posizione più bassa della classifica. Attenzione però, uscita bassa del portiere e il gioco si ferma, tutto bloccato, proprio come i prezzi di Italmark. Forse è il caso che vada a fare la spesa. I prezzi di Italmark sono imbattibili. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consigli a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
4: Vuoi avviare la tua nuova attività? Hai già pensato all'iter burocratico, ai requisiti, agli aspetti fiscali, ai costi per iniziare? Il servizio Nuove Imprese delle Camere di Commercio Italiane ti dà supporto gratuito per il tuo progetto, informazioni, formazione e i servizi della piattaforma nazionale SNI. Per pianificare la tua attività in modo consapevole, contatta il servizio Nuove Imprese. Vai sul sito della Camera di Commercio di Brescia o scrivi a nuoveimprese@bs.camcom.it.
5: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
6: Scopri l'offerta fino al 31 ottobre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Allora, noi ogni tanto ci siamo occupati un po' della Gioconda, perché abbiamo un carissimo amico che studia
1: Leonardo da Vinci.
0: Grande studioso con Carlo Veccia ed altri, ed è bresciano. Lui è stato presidente ACLI, è stato lavorato per la poliambulanza, insomma. Poi si è appassionato alla storia di Leonardo da Vinci e ha dedicato la sua vita a cercare di dimostrare che la montagna dietro la Gioconda è corna 30 passi sul lago di Iseo.
1: Addirittura.
0: E ci stiamo avvicinando ogni anno in più. E allora lo saluto caldamente. Sandro Albini. Ciao Sandro, che bello risentirti.
2: Ciao Giorgio.
0: Come stai?
2: Piacere anche a me sentirti. Abbastanza bene, nonostante l'età veneranda ormai.
0: Ma tu sei un giovane dentro, perché quando si hanno dei sogni da inseguire si è sempre giovani, vero?
2: Certo.
0: Allora, ero curioso un po' di conoscere le tue evoluzioni, perché allora, per chi magari non conosce bene diciamo l'argomento, diciamo che tu stai da anni lavorando a questo progetto, cioè il dimostrare che dietro nello sfondo della Gioconda la montagna di riferimento è Corna 30 Passi, e ci stiamo avvicinando sempre di più grazie a te.
2: Allora, quello è stato l'inizio.
0: Sì.
2: Poi studiando, ho studiato 18 anni, non solo sulla Gioconda, ma te ne parlo dopo, ho scoperto che ogni centimetro della Gioconda, dello sfondo della Gioconda, sta lungo il lago di Iseo. Il ponte che vedi nella Gioconda è il vecchio ponte che c'era a Calepio tra il 1430 e il 1577. Quella montagna che vedi vicino alla Gioconda, non la 30 passi ma l'altra, che ha la spaccatura quadrata sopra, è la Concarena, come la vedi se tu vai a Brione sulla via Valeriana. La Concarena ti compare così, identica come la trovi nella Gioconda, tenendo conto però di una cosa: Leonardo era un mancino puro, quindi lui scriveva da destra a sinistra rovesciando le parole, per cui per leggere le sue carte le devi guardare in uno specchio. Ma così faceva anche quando dipingeva, non avendo davanti un disegno. Nella sua mente e nella mente di tutti i mancini puri, le cose che vedono, quando le richiamano, si presentano rovesciate, capovolte orizzontalmente. Se non si comprende questo, non si capisce nulla di Leonardo.
0: Certo.
2: Tutti quelli che hanno cercato dei posti qua e là, eccetera, senza applicare questo criterio, hanno finito per fare delle comparazioni che non stavano in piedi neanche con lo sputo.
0: Certo, perché diciamo una cosa, quindi era importante capire e provare il passaggio di Leonardo sul lago, perché poi lui la Gioconda l'ha dipinta dopo questo passaggio, molto dopo.
2: Esatto, non molto dopo, secondo i miei studi lui l'ha dipinta l'anno dopo. Lui è stato in Valle Camonica, abbiamo la mappa con i nomi di tutti i paesi, a memoria sono 65, che sono perfettamente identificabili ancora oggi. Chiaramente allora all'inizio del paese non c'era il cartello Iseo, Bisogna, eccetera. Lui li riporta in molti casi nella locuzione dialettale bresciana o bergamasca. Lui non ha disegnato solo la Valle Camonica, la Valle Brembana, la Valle Ceriana, la Valle Camonica, la Val Calettio, la Valle Trompia e l'Alta Val Sabbia fino al lago di Idro. Cioè è un cammino che lui ha fatto, perché si allontana da Milano perché il Moro, preso tra guerre morose eccetera, non lo paga più. quindi lui non è in grado di tenere la sua bottega, si rivolge al superiore, ai francescani, che è un bresciano, no? Padre sì. Sanson,
0: sì.
2: A Brescia c'è anche una via dedicata a questo, che era un personaggio di quelli grossi, e lui lo invia a Brescia per fare una pala alla chiesa di San Francesco. Leonardo non lo farà, farà però uno schizzo con Faustino e Giovita sopra e poi tutti i santi francescani.
0: Meraviglioso. Sì. Perdonami Sandro, perché la mia curiosità è tanta, ma io so che ad esempio lui i dipinti non erano la sua gioia principale, perché spesso iniziava dei dipinti, poi li lasciava fare ai suoi ragazzi, ai suoi adepti, insomma, per cui ha ancora più valore, perché in realtà poi lui non ha dipinto tantissimo, vero?
2: Lui ha eseguito meno di 20 dipinti in 50 anni. Lui non è un artista, lui è un ingegnere che dipinge.
0: Certo.
2: E come ingegnere rappresenta la realtà come è, tant'è che una delle mie ultime ricerche, che si chiama Tutte le montagne di Leonardo, che ho presentato in Università Cattolica nel 2004, presenti i miei amici Carlo Vecce di Napoli, sì. Edoardo Villata, che insegna in Cina all'Università di Shenyang, no, io ho trovato le montagne sia lombarde ma anche toscane nei suoi dipinti, cioè le montagne dell'Annunciazione, della Madonna del Garofano,
0: sì.
2: Sono le montagne delle Alpi Apuane e fotografie e sfondi,
0: certo.
2: Coincidono alla perfezione.
0: Quindi abbiamo dato un'identità alla cosa. Adesso tu mi hai detto una cosa che è bellissima, perché diciamo ha raccontato il nostro territorio forse nel dipinto più famoso in assoluto. Ma adesso serve ancora qualcosa per provare questo, o il mondo se ne sta accorgendo?
2: Allora, adesso alla fine dell'anno, agli inizi dell'anno prossimo, faremo un convegno qui a Brescia,
0: sì.
2: Facendo venire il mio amico Villata, che è in Europa in quel periodo lì post-natalizio, e anche la Sara Taglialagamba, che è la presidente della Fondazione Pedretti di Vinci, no? Perché l'obiettivo è quello, ti do una news,
0: sì, un'anteprima,
2: esatto, che non ha nessuno, vorrei far riconoscere il percorso di Leonardo, che parte dalla Valle Brembana, fa tutte le valli e arriva al Lago d'Idro, negli itinerari culturali riconosciuti dal Consiglio di Europa. Mi sto dando da fare, spero di riuscirci, e sarebbe la chiusura di tutte le mie ricerche, perché poi lì dentro ci stanno i dipinti, ci stanno i disegni, ci stanno tutte le cose. Guarda, l'ultima che ho trovato,
0: sì.
2: Un po' per caso, ma sai che ormai mi conosci, sono un testone, no?
0: Sì, sì.
2: Da anni cercavo di capire dove fossero le montagne rappresentate da Leonardo in un piccolo disegno, ti dico anche il numero, il 12407 di Windsor. E un giorno, a forza di rompermi la testa, siccome lui segna angolo, no, sulla mappa della Valle Camonica, ma angolo non sta in Valle Camonica,
0: certo.
2: È dentro, nella valle. Detto, proviamo a vedere se uno va a angolo che cosa vede
0: da lì.
2: E guardando sulla carta geografica e con le fotografie, praticamente lui ha fatto la mappa che parte da angolo, Lago Moro, tira dentro la Presolana, addirittura l'abitato di Castione della Presolana,
0: certo,
2: e poi tutte le montagne dell'alta Val Seriana, della Val Bondione e così via.
0: Cioè, allora diciamo una cosa, Sandro, cioè il tuo lavoro sta andando ancora avanti e anche alla grande. Facciamo una cosa, visto che ora incombe il nostro radiogiornale, ci risentiamo sotto data, perché mi piacerebbe poi approfondire con te ulteriormente questo argomento, visto che è di interesse culturale davvero fondamentale. Io ti ringrazio per questa news che hai regalato a noi di Radio Brescia 7, che è un'anteprima meravigliosa, ma non perdiamoci di vista perché ci risentiamo per dicembre, d'accordo?
2: Grazie mille a te, d'accordo.
0: Grazie ancora. Ciao Sandro.
2: Ciao,
0: Sandro Albini.
2: Ciao.

0: Tanghetti, affari perfetti.
1: Vieni a scoprire la promo autunno Tanghetti Salotti. Prezzi scontati fino al 50% su una vastissima selezione di prodotti in pronta consegna ed un'ulteriore offerta lancio del meno 15% sulla nuovissima collezione di divani. Tutta da scoprire. La promo autunno Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Concesio, Brescia, Osio Sopra e Bergamo Centro.
0: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
3: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
2: La commedia delle pentole, la cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.
4: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
5: Amici, siete pronti ad affrontare l'arrivo dell'inverno? Affidati a noi, ti aiuteremo nella scelta migliore per te. Trapunti invernali alta qualità, prezioso raso di puro cotone, tessuto jacquard, soffice velluto dal tocco avvolgente. Vasta scelta per la tintunita e fantasie con stampa digitale. Non perdere l'occasione, da noi trovi sempre la qualità al miglior prezzo.
6: A Brescia, Rezzato, Chiari.
7: Hai guardato il volantino prima, vero?
8: Compralo subito, è 3x2.
7: Il 3x2 finisce stasera?
8: L'hai presa la Fidelity Card?
9: Con la Fidelity Card ti costa meno.
8: Hai visto che è sotto costo?
7: È a metà prezzo, prendine due.
8: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
10: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
11: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
12: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 18.
13: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
12: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
14: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
15: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
16: Giornale orario, edizione locale.
17: Buona serata e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Traffico in tilt nel pomeriggio tra Villanuova sul Clisi e Vobarno per un incidente frontale in galleria La Guarda. Poco prima delle 15 si sono scontrate due auto, coinvolti due uomini di 44 e 46 anni, entrambi soccorsi ma non sarebbero in gravi condizioni. La statale è rimasta bloccata con pesanti ripercussioni sulla viabilità. Ancora da chiarire la dinamica dello scontro. Un trentenne residente in provincia di Brescia è stato denunciato per diffamazione aggravata e vilipendio alle istituzioni dopo un commento offensivo pubblicato sui social sotto un post della questura. Il messaggio era riferito a sei DASPO emessi dopo i disordini di una partita. Il questore Sartori ricorda che anche sui social i comportamenti illeciti possono avere conseguenze giudiziarie. Arriva anche in Lombardia il Dinostar, la piattaforma mobile che permette di individuare le biciclette elettriche truccate. Il dispositivo misura potenza e velocità delle bike attraverso speciali rulli già utilizzato. Consente di verificare eventuali modifiche illegali. Chi trasforma la bici rischia multe fino a 15.000 euro. Cedolare secca sugli affitti, possibili novità nella prossima legge di bilancio. Tra le proposte al vaglio, un'aliquota ridotta al 5% per le locazioni a lungo termine a canone concordato e l'estensione del regime fiscale anche a negozi e uffici. Oggi la cedolare è del 21%. Le modifiche puntano a incentivare gli affitti lunghi, a contrastare la desertificazione commerciale, ma restano le ipotesi. Brescia, la Cassazione annulla parzialmente una sentenza per una mancata confisca di oltre 146.000 euro di IVA evasa. Al centro del caso un professionista di 85 anni. Ora il caso torna al Tribunale di Brescia. Il giornale orario termina qui. Vi auguro una buona serata.
13: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
12: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
14: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mar-

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Signore e signori, state ascoltando Non sparate all'armadillo, un programma creato, ideato, studiato, preparato, realizzato e pure condotto da Giorgio Zanetti e Fulvio Marini.

0: Fulvio, un grido sale in cielo. Campioni sì. del mondo! Campioni del mondo!
1: Sì, scusa.
0: Siamo campioni del mondo,
1: ma
0: noi
1: di
0: bresciani! Di raccolta di funghi, non lo sapevi?
1: Raccolta di funghi, eh!
0: Sì, è vero, vero!
1: Campioni del mondo!
0: Siamo campioni!
1: Campioni del mondo! Mondo.
0: Sì, si è svolto sì, il campionato sì. mondiale di raccolta dei funghi. La 12ª edizione lo scorso weekend a Cerreto sull'Appennino sì. reggiano al confine con la Toscana. Ecco. E devo dire una cosa meravigliosa:
1: che
0: gara
1: bello.
0: Record, 452 iscritti da tutto il mondo.
1: Addirittura
0: da tutto il mondo, quindi un campionato importantissimo, mondiale.
1: Scusa, ho capito, ma il campionato mondiale della raccolta dei funghi. Cioè,
0: esatto.
1: E che allora che mi hanno messo da nascosto dei funghi e la gente doveva trovarli?
0: No, no, devi proprio andare libero nella pineta a cercarli. Guarda che l'Appennino è grande, L'Appennino è proprio fatto. Sì, perché se questi hanno vinto. E comunque okay. sia, dobbiamo sì. festeggiare questa cosa perché l'idea è data da un blogger che è Fra Rinaldo, che è Fabrizio Rinaldi,
1: sì.
0: con il Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano. E la classifica dice che al primo posto ha vinto la squadra Funghi e Fate di Lumezzane.
1: No,
0: meravigliosi.
1: Cioè, scusa, che si chiama Funghi e Fate?
0: Sì, Brescia.
1: FNF.
0: Ebbene sì, abbiamo vinto il campionato sì. mondiale dei funghi, ragazzi. A Lumezzane poi ci sono tanti fungaioli, quindi con onore e merito.
1: Lumezzane.
0: Lumezzane. Beh, non è mica una sì. cosa da poco, perché secondo i funghi in ferrata, terzo battito porcini
1: in ferrata
0: e terzo la squadra funghi porcini di Reggio Emilia, ok? Non abbiamo potuto trovare qualcuno della squadra per intervistare, io sarei anche curioso.
1: No,
0: quindi
1: veramente.
0: La maglia iridata torna in provincia di Brescia, a Lumezzane, esattamente, perché già in passato era stata vinta dai bresciani.
1: Allora quindi, se sei d'accordo, lancerei non è un sondaggio
0: sì.
1: però allora se c'è qualcuno che fa parte di questa squadra
0: certo.
1: Funghi e Fate, allora scriveteci al 334 907 9007 di modo che potremo potremmo magari contattarvi e capire come si è svolto il tutto e come si svolge. 334 907 9007 scriveteci Funghi e Fate
0: campioni del

Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.

0: 10% con il codice riscalda in radio 10. Vi aspettiamo in via Serradello 125 a Sarezzo. Big Mat Muffler, porte aperte alle opportunità.
1: Ci sono città che aspettano e poi ci sono città che ricominciano. Noi siamo ripartiti da una città, da un palazzetto, da chi c'era ieri, da chi ci sarà domani, da chi ha deciso che questa storia non poteva finire. Una nuova squadra, una nuova sfida, la stessa città, la stessa fame, lo stesso orgoglio. Siamo tornati. Anzi, non ce ne siamo mai andati. Info, biglietti e abbonamenti, ticketing@leonessa-brescia.it.
2: Allora, borraccia, scarpe da corsa, asciugamano, fascia tergisudore.
3: Amore, vai a correre?
2: Ma no, tesoro, mi sto preparando per andare a fare la spesa da Italmark. Con quei prezzi bassi bisogna essere velocissimi.
3: Amore, rallenta pure, i prezzi da Italmark sono bassi, ma anche bloccati. Non vanno da nessuna parte.
2: Ah, quindi non mi porto il cronometro?
3: No, basta la borsa. Da Italmark non serve correre. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consiglia a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
1: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
4: Scopri l'offerta fino al 31 ottobre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
5: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
6: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
5: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
6: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
5: Vinci con Conad.
6: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: bellissimo, ragazzi. Quando ci sono certi record, io rimango basito dalla potenzialità dell'uomo.
1: Ma ancora quello dei funghi?
0: No, no.
1: Altro?
0: Ma questa volta altra roba, perché è il momento dei record. Questo non è un record, è una campionata mondiale, cioè, vinto, e dobbiamo mettercelo in bacheca perché noi bresciani l'abbiamo vinto.
1: Sì.
0: Anche questo,
1: sì,
0: perché abbiamo avuto anche tanti altri campionati, magari meno famosi, che avevano tipo quello della mungitura. Siamo stati campioni per un sacco di anni,
1: campionato di
0: mondiale
1: chi,
0: di mungitura. Tu ridi, ma io ci sono stato,
1: veramente.
0: Ci sono stato a presenziare un campionato mondiale di mungitura, ti assicuro che è uno spettacolo grandioso.
1: Ho capito, però fammi capire come funziona un campionato mondiale di mungitura.
0: Si deve mungere la mucca da latte, insomma, e chi nel più breve tempo possibile raccatta più latte dalla mucca sa mungere perfettamente a mano, attenzione, a mano.
1: Ho capito, ma una mucca sola per tutti.
0: Vabbè, ci sono le mucche, ognuno si porta le mucche, insomma, e noi siamo stati campioni mondiali per una serie di anni di fila.
1: Mamma
0: di
1: mia,
0: fila in, in Alta Valle Camonica, è uno spettacolo.
1: No, invece, credo. Ma scusa,
0: la mucca mu, la mucca mu, la gente wow.
1: Sì, la gente, come no? No, però voglio dire, scusa un attimo, se io e te dovessimo andare,
0: sì?
1: Cioè, io mi porto la mia mucca da casa?
0: La mucca, esatto, perché ovviamente la mucca da latte devi coltivare.
1: Non che ti mettono a disposizione delle mucche?
0: No, devi portarti le tue, ognuno si porta le sue, ovviamente, perché devi coltivarla la mucca da latte, mica la becchi al volo, è una mucca che cresce col tempo, diventa importante. Per diventare campioni del mondo devi vedere che mucche ci sono lì, ragazzi, roba da spettacolo incredibile. Ha scritto qualcuno, vedo che hai lo sguardo fisso sul nostro WhatsApp della radio.
1: No,
0: che
1: allora,
0: succede?
1: No, perché... Allora è arrivato un messaggio, insomma, fra i tanti che arrivano. Allora, innanzitutto ci dicono di lanciare una spora per la ricerca dei componenti della squadra dei funghi di Lumezzane.
0: Bello.
1: E poi anche ci scrivono: ciao grandi, io ho partecipato al campionato regionale degli sputi.
0: Oh, meraviglioso!
1: Bellissimo, meraviglioso. Ma non quando deviavano la traiettoria.
0: Beh, per quell'effetto, cioè, non ho capito che succede. Cosa vuol dire deviavano la traiettoria?
1: Ma che ne so?
0: Chiamiamolo subito, perché non possiamo lasciare in sospeso una cosa del genere. Campionato mondiale degli sputi, è bellissimo.
1: Degli sputi, mamma mia.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Sembra senza esito l'annuncio di Trump di una tregua energetica tra Russia e Ucraina. Continuano ad attaccare la mente del presidente Zelensky al Forum per la sicurezza a Varsavia, dove ha anche ringraziato l'Unione Europea per le nuove sanzioni varate stamani contro Mosca. Non vogliamo la guerra, ma se aggrediti annienteremo le forze nemiche, avverte il comandante della NATO in Europa. E lo stesso Trump difende l'accordo raggiunto con Putin sul diesel. L'Europa ha pagato di fatto 250 miliardi di dollari per l'energia a Mosca, sottolinea oggi il presidente americano. Sgomento a Obagna, alle porte di Marsiglia, dove stamani in una scuola media uno studente di 14 anni ha aperto il fuoco colpendo il preside e un insegnante di 37 anni. Entrambi non sono in pericolo di vita. Il giovane, fermato e interrogato, dovrà rispondere di tentato omicidio. Ancora ignote le ragioni del gesto, nulla a che vedere comunque, fanno sapere gli inquirenti, con le proteste studentesche dilagate da circa 3 settimane in Francia. Sul posto anche 2 ministri del governo nazionale. Un operaio di 57 anni è morto stamani dopo essere precipitato da un lucernario a un'altezza di 8 metri mentre lavorava sul tetto di un capannone industriale in fase di allestimento. È successo a Fiano Romano. In corso le indagini della procura di Rieti per stabilire dinamica e responsabilità. Papa Leone XIV sarà ricoverato domani in tarda mattinata al Policlinico Gemelli di Roma. Lo ha confermato oggi la sala stampa della Santa Sede. Ieri il pontefice, al termine dell'Angelus, ha annunciato di doversi operare per la rimozione di un nodulo circoscritto al polmone. Gli impegni di oggi di Leone sono stati tutti confermati. Messaggi di vicinanza al Papa sono arrivati a tutto il mondo, a partire dalla presidente Mattarella. Calcio, vigilia di Champions League per l'Inter, domani in campo contro il Bruges. Vogliamo andare avanti più in fondo possibile, spiega mister Chivu in conferenza. Attenzione a dire che è un sogno. Domani gioca anche il Napoli di scena sul campo del Villarreal. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Solo alla Prix trovi in offerta 3x2 latte Reggiano a 66 centesimi e prosciutto crudo Rovagnati a 1,99 euro al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix!
2: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it. Oltre 37 milioni di interventi l'anno raccontano una trasformazione che va ben oltre la nostra idea di bellezza. Attraverso le voci di pazienti, medici e psicologi, Filler, il nuovo volto della chirurgia estetica, esplora il nostro rapporto con corpo, tempo e immagine di noi stessi. In edicola con il Giornale di Brescia.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Holy Ghost.
1: Campo de Cristo de silenzio.
2: È comoda, l'insalata in busta è comoda, non c'è neanche da lavarla, dicono, tu la apri, la metti già nell'insalata in busta, dicono che sia comodissima per chi lavora, insomma è una gran comodità perché non devi stare lì a lavarla.
3: Beh, effettivamente.
2: Però girano anche delle leggende metropolitane che sull'insalata in busta, tu la usi ogni tanto, usate insalata in busta da quelle parti?
3: Allora pensa che noi abbiamo sempre avuto l'insalata, quando mio padre avevamo l'orto, avevamo anche la serra, tutto così. Sì, insalata, adesso busta.
2: Busta perché è comoda, busta. Giustamente si lava. Sì. Ma allora dicono, no, ma tanto è lavata, ed è vero che l'insalata in busta è lavata e stralavata.

0: lavata, ma siccome non è va rilavata, andrebbe rilavata per sicurezza, una passatina sotto l'acqua andrebbe fatta, e poi dicono ma dura 5, 6, 7 giorni, quindi avrà dei conservanti dentro. Questo invece non è vero, perché l'unico modo con cui si conserva l'insalata per 5, 6 giorni in busta, ed è vero, è semplicemente la catena del freddo, viene abbassata di temperatura e viene tenuta nei frigoriferi. Questo è il motivo, ma non c'è nessun conservante nell'insalata, quindi possiamo tranquillamente consumarla, eh? Quindi anche tu sei sulla strada giusta.
1: Sì, ma comunque guarda, veramente, però io ti dico per sicurezza, sì, per sicurezza io gli faccio fare comunque una passatina, un lavaggio in lavatrice, faccio fare, e poi c'ho un ammorbidente.
0: Usi anche candeggina per disinfettare.
1: Sì, no, ma resta morbida. Ma morbida, mamma mia, ma guarda.

0: Per le ricette di cucina, oggi il nostro cuoco Otto von Guttalax vi presenta il piatto del giorno.
1: Un saluto a tutti da vostro chef Otto. Oggi cuciniamo tipico piatto africano, Bertuccia in pan di Spagna. Dunque, Bertuccia animale troppo brutto, brutto brutto, quindi conviene cucinare in penombra se ci sono bambini che si spaventano. Dunque, si pulisce Bertuccia, si scuoia bene, poi si libera da interiora e si fa ripieno di pan di Spagna imbevuto in cognac e tarasaco. Quando Bertuccia è ripiena, si mette tutto a cuocere in forno per 40 minuti giusti giusti e si aggiunge ogni tanto olio per non far seccare scimmia. Quando si toglie la cottura, si serve con taglio di coltello a denti larghi perché carne rimane molto morbida e quindi è importante il sighetto giusto. Poi su si mette feta di sciroppo di mirtillo. Questo piatto è vera prelibatezza. Vi ricordo che nostre ricette trovate su I Cuochi Fatui, mio libro. Grazie a tutti dal vostro Otto. Auf Wiedersehen!

0: Io dico che è arrivata l'impresa grande. Ne stavo parlando prima, poi abbiamo sviato su altri argomenti con la grande impresa, l'impresa eccezionale. Ne stavo parlando, poi invece abbiamo cominciato a scrivere su WhatsApp con i nostri amici e ci siamo persi via. Ma questa cosa la voglio dire perché per me è qualcosa di incredibile. È il primo ad aver compiuto un'impresa del genere. Ed è un greco, si chiama Spiros.
1: Signore.
0: No, aspetta. Crisopopulis, ok?
1: Ecco,
0: questo
1: è lui.
0: Che ha fatto è partito cosparso di grasso, perché ho visto proprio l'immagine del suo arrivo, cosparso di grasso dalla Grecia ed è arrivato in Italia a nuoto. A nuoto dalla Grecia a Santa Maria del Lago, a nuoto 91 km esattamente in 31 ore e 52 minuti. Ha nuotato ininterrottamente per 32 ore. Ma ti rendi conto di che ha fatto questo uomo? È per quello che dicevo.
1: Ma io mi chiedo:
0: è incredibile!
1: Vero,
0: vero, perché notizia riportata da tutti, tutti,
1: certo,
0: proprio,
1: per
0: Dio,
1: ma con mamma tutti i traghetti che ci sono.
0: Bravo! Ma
1: cioè, adesso.
0: Ma io quando vedo queste notizie, quando leggo queste notizie, mi chiedo: ma certo che pensare di fare una roba del genere è da follia pura. Nuotare per quasi due giorni è incredibile, due giorni senza mai smettere. Quindi figurati che sforzo immane ha fatto. Infatti, quando è arrivato sulla spiaggia di Santa Maria del Lago, io l'ho visto un po' traballante. E sai chi c'era a aspettarlo?
1: No.
0: Una ragazzina. Una che l'ha abbracciato. Bravo, bravo. Gli ha detto: ah, sono arrivato. Ah, sono arrivato. Cioè, non ci credeva manco lui, capito? Mamma mia. Ma due ragazzi. Giorni a nuotare. Un mostro, un mostro.
1: Mi scrivono anche: ma non ci sono più i gommoni?

0: Codice riscalda in radio 10. Vi aspettiamo in via Serradello 125 a Sarezzo. Big Matt Muffler. Porte aperte alle opportunità.
1: Da 25 anni con ING. Puoi.
2: Sì, ma cosa?
1: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
2: Ah, e per i risparmi?
1: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA.
2: Mica male!
1: E allora scegli ING.
2: Vado subito su ing.it.
1: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
3: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
4: Con l'arrivo della nuova stagione è tempo di rinnovare la nostra camera da letto. Completi lenzuola delle migliori qualità. Fazzini, Piazza Pitti, Via Roma, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Caleffi e molti altri. Preziosi tessuti in cotone, percale o rasatello. Dalle fantasie classico moderne. Il matrimoniale a partire da soli euro 23,92. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
5: A Brescia, Rezzato, Chiari.
6: Rossetto è la spesa salvaprezzo in 5 città. A settembre 2026, Altro Consumo ha indicato Rossetto come supermercato salvaprezzo a Venezia Centro Commerciale Valley Center, Brescia Parco Commerciale Campogrande, Cremona Centro Commerciale I Navigli, Reggio Emilia località San Maurizio e Verona Centro Commerciale La Grande Mela. Ipermercati e supermercati Rossetto, 365 giorni di grande risparmio.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: ragazzi, ma sbaglio? O siamo già alla fine di questo lunedì strabiliante?
1: Sì, sì, il lunedì è finito. Oh, ragazzi, con un pezzo bomba.
0: Dai, raccontacelo.
1: Nuovo singolo dei Rolling Stones. Le pietre rotolanti sono tornate con Mr. Charm. Ragazzi, ma questi non invecchiano mai.
0: No, ma questo è un pezzo incredibile, veramente un gran pezzo.
1: Questo è un pezzo della Madonna.
0: Posso dire
1: veramente.
0: Porca vacca, lo diciamo.
1: Mamma mia, ragazzi.
0: Se lo meritano.
1: Sì.
0: Vabbè, dobbiamo chiudere qui. È inutile che vi ricordi, come sempre, anzi, ve lo ricordo anche se lo sapete.
1: Ricorda.
0: Tony Biemi tra poco con Fuori Veriale. Tony Biemi tra poco. Non te lo ricordavi più?
1: Non è mai fuori.
0: Appunto, te lo ricordavi. Dai, ho visto che sei uscito in regia, avrai parlato con lui. Ruggero Tavelli è in regia, prenderà il tuo posto tra poco. Noi ci risentiamo domani come sempre per una nuova scoppiettante puntata di
1: esilarante scoppiettante e soprattutto iniettante.
0: Iniettante?
1: Sì, no, perché
0: hai
1: noi facciamo
0: di auto?
1: Facciamo delle iniezioni di cultura, di felicità, di buon umore.
0: C'hai ragione te, Beh, dobbiamo lasciarci qui. Ah, adesso ho appena postato una battuta in Instagram, ma voglio raccontarla anche, insomma, anche perché adesso è tanti anni che io sto con questa tipa ormai.
1: Ancora?
0: La vita. Sì, ma insomma, poi io ho notato che ultimamente era cambiata.
1: È cambiata,
0: non mi dava più attenzioni prima. No. Distratta con me. Allora ieri sera l'ho presa e faccio dire la verità. Ma c'è un altro uomo nella tua vita. E lei mi guarda e dice: se conto anche te,

0: Signore e signori, avete ascoltato Non sparate all'armadillo. Per oggi è tutto. Ci risentiamo domani alle 17.
1: Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
1: A Radio Brescia 7 sono le 19.
3: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
4: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
6: Giornale orario, edizione locale.
7: Buona serata e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Traffico in tilt nel pomeriggio tra Villanuova sul Clisi e Vobarno per un incidente frontale in galleria La Guarda. Poco prima delle 15 si sono scontrate due auto, coinvolti due uomini di 44 e 46 anni, entrambi soccorsi ma non sarebbero in gravi condizioni. La statale è rimasta bloccata con pesanti ripercussioni sulla viabilità. Ancora da chiarire la dinamica dello scontro. Un trentenne residente in provincia di Brescia è stato denunciato per diffamazione aggravata e vilipendio alle istituzioni dopo un commento offensivo pubblicato sui social sotto un post della questura. Il messaggio era riferito a sei DASPO emessi dopo i disordini di una partita. Il questore Sartori ricorda che anche sui social i comportamenti illeciti possono avere conseguenze giudiziarie. Arriva anche in Lombardia il Dynostar, la piattaforma mobile che permette di individuare le biciclette elettriche truccate. Il dispositivo misura potenza e velocità delle bike attraverso speciali rulli già utilizzato. Consente di verificare eventuali modifiche illegali. Chi trasforma la bici rischia multe fino a 15.000 euro. Cedolare secca sugli affitti, possibili novità nella prossima legge di bilancio. Tra le proposte al vaglio, un'aliquota ridotta al 5% per le locazioni a lungo termine a canone concordato e l'estensione del regime fiscale anche a negozi e uffici. Oggi la cedolare è del 21%. Le modifiche puntano a incentivare gli affitti lunghi, a contrastare la desertificazione commerciale, ma restano le ipotesi. Brescia, la Cassazione annulla parzialmente una sentenza per una mancata confisca di oltre 146.000 euro di IVA evasa. Al centro del caso un professionista di 85 anni. Ora il caso torna al Tribunale di Brescia. Il giornale orario termina qui. Vi auguro una buona serata.
6: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
4: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210. Stai con noi. Tra poco su Radio Brescia 7. Tony DM con Forever Young. Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
8: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 90.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it. Spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Un piccolo libro, ma allo stesso tempo un grande tesoro, da leggere e da vivere in famiglia, con nonni e nipoti. Tra filastrocche, conte, canti della tradizione popolare, giochi da fare all'aperto e in compagnia, poesie e ricordi del tempo che fu. Il piccolo grande libro dei nonni, è in edicola con il Giornale di Brescia.
2: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
3: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
2: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
3: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
2: Vinci con Conad.
3: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
4: Vuoi avviare la tua nuova attività? Hai già pensato all'iter burocratico, ai requisiti, agli aspetti fiscali, ai costi per iniziare? Il servizio Nuove Imprese delle Camere di Commercio Italiane ti dà supporto gratuito per il tuo progetto, informazioni, formazione e

0: servizi della piattaforma nazionale SNI. Per pianificare la tua attività in modo consapevole, contatta il servizio Nuove Imprese. Vai sul sito della Camera di Commercio di Brescia o scrivi a nuoveimprese@bs.camcom.it.
1: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
2: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
3: Forever Young, ogni giorno dal lunedì al venerdì è su Radio Brescia 7. Conduce Tony Biemi. Forever Young.
4: Siamo pronti per un altro appuntamento con Forever Young. Abbiamo scelto per voi anche oggi tante belle canzoni, grandi successi internazionali e anche qualche motivo meno noto, destinato comunque a rimanere per sempre giovane. Sono Tony Biemi, grazie anche a Ruggero Tavelli per la cura tecnica di questo appuntamento. Possiamo partire, questa è la prima canzone di oggi.
3: Forever Young. We play the biggest songs.

pezzo del 1977, scritto dal produttore statunitense Michael Zegger, eseguito dalla sua band, Michael Zegger Band. Arrivò molto in alto nelle classifiche statunitensi riservate alla musica da ballare e raggiunse la numero 36 invece nella Billboard Hot 100. In Europa, successo in moltissimi paesi, il Regno Unito, poi anche qui in Italia si ballò veramente moltissimo. Restiamo negli anni 70, ora arriva un pezzo soul che si chiama Be Thankful for What You Got, scritto ed eseguito da William Devon. In questo caso, nella Billboard Hot 100 raggiunse addirittura la posizione numero 4.

della decade 80. A metà di quegli anni, nel 1985, il suo primo singolo, quello che abbiamo appena ascoltato, che si chiama TV Theme, l'anno dopo pubblicò anche un album, Rise of Heart, con un successo minore, e pian piano abbandonò la scena musicale, lasciando però un paio di buoni successi, oltre a questo anche My Boss. Per la prossima andiamo nel 1998, per un brano inserito nel quarto album di Alanis Morissette, fu il singolo trainante dell'intero LP. Per i prossimi minuti su Radio Brice 7 c'è Thank You.

0: singolo del 1983, lui si chiama Glenn Jones. I Am Somebody è il titolo della canzone, con il solito stile di questo artista statunitense. Brano che chiude la prima parte di Forever Young. Ci prendiamo una piccola pausa, ma ci ritroviamo tra qualche minuto ancora per proporvi grande musica.
1: Forever Young. We play the biggest songs.
2: Giornale Orario. Edizione nazionale.
3: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. È stato estratto vivo e in sicurezza dopo oltre 24 ore di scavi Luca Olmetto, l'escursionista sardo di 31 anni, intrappolato da ieri in una grotta in Olgiastra, località Gorropeddu. L'uomo si trovava a 10 metri di profondità quando è stato raggiunto da una frana. Il sindaco di New York, Zoran Mamdani, non parteciperà alla parata sulla Fifth Avenue in occasione del Columbus Day. Negli ultimi anni diverse associazioni denunciano che Colombo, al suo arrivo nelle Americhe, avesse portato con sé genocidio e colonizzazione. Invito a celebrare il Columbus Day con cerimonie e attività appropriate, ribadisce il presidente americano Trump.
2: L'economia.
3: Da Taranto a Genova, blocchi stradali e manifestazioni per lo sciopero di 24 ore di tutti gli operai ex Ilva dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese al seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea dal 15 dicembre annunciata sugli stabilimenti di Genova e Novi Ligure. Decisione del tutto immotivata, il mercato chiede i prodotti realizzati qui, protesta anche la sindaca genovese Salis. Oggi anche riunione in videoconferenza tra sindacati, prefetti e governo, a rischio migliaia di posti di lavoro. La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto. Dobbiamo intervenire sugli investimenti e non veniamo in Europa per dire sempre sì, lo ha detto la premier Meloni all'assemblea di Asso Lombarda a Milano, che poi fa sapere di aver inviato una lettera alla commissione insieme ai capi di governo di Germania e Belgio, Merz e De Wever, in cui si invoca una corsia preferenziale per gli investimenti sull'energia in vista del vertice europeo di questa settimana. E dopo le parole di Trump sulla ripresa delle importazioni americane di gasolio russo, mentre Bruxelles vara altre sanzioni, l'Europa ha pagato di fatto 250 miliardi di dollari per l'energia a Mosca, ha aggiunto oggi il presidente americano. Le quotazioni internazionali del gas sono segnalate in flessione, mentre tornano ad aumentare quelle sul petrolio. Prevale comunque oggi il segno più sulle borse europee. Milano chiude a più 0,58%, poco mosso lo spread coi titoli tedeschi, comunque sopra quota 110. E in tema di caro energia, la Corte dei Conti dà una stoccata al governo sugli interventi effettuati sulle accise, sui carburanti. Sono facili da applicare, ma molto costosi e poco mirati verso le famiglie e le imprese più bisognose, spiega in un'audizione parlamentare sul documento governativo di programmazione finanziaria, dove avverte inoltre su un debito in affanno e sulla necessità di irrobustire l'avanzo primario. Assegnato oggi a Robert Hall e Michael Woodford il Nobel per l'economia, che chiude l'edizione del 2026 dei prestigiosi premi assegnati dall'Accademia di Svezia, riconosciuti fondamentali e pionieristici contributi dati dai due studiosi americani sui fondamenti microeconomici alla stabilizzazione macroeconomica. Infine una notizia dall'Agicom: il garante della concorrenza ha sanzionato due società, Retelite Digital Services e TechMind, per lo scorretto utilizzo delle numerazioni telefoniche per l'attività di telemarketing. L'istruttoria è stata avviata un anno fa sulla base di numerose segnalazioni, combinate multe rispettivamente da 700.000 e 122.500 euro. Ora il nostro approfondimento sugli incentivi per sostenere l'occupazione femminile.
4: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per rafforzare la competitività del paese, il bonus donne, rifinanziato con 141,5 milioni di euro nell'ambito del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, punta a sostenere l'occupazione femminile. Nonostante i passi avanti compiuti negli ultimi anni, in Italia la partecipazione delle donne al mercato del lavoro resta storicamente bassa, al 53% contro il 70% degli uomini. Per contrastare questa tendenza, la misura prevede per i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo, che tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2026 assumono a tempo indeterminato donne in condizioni di svantaggio, l'esonero del 100% dei contributi previdenziali. Il beneficio va fino a 650 euro al mese e fino a 800 nel caso di assunzioni di donne residenti nella ZES, zona economica speciale. L'agevolazione può essere riconosciuta fino a 2 anni se le neoassunte erano prive di un impiego regolare da almeno 24 mesi o da almeno 12 mesi, se appartenenti a specifiche categorie di svantaggio. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
3: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: Spot.
6: Brix
5: spendi e riprendi. Ogni spesa tutti i giorni ricevi un buono sconto di 5 euro che puoi spendere nei 7 giorni successivi.
6: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
5: Promozione valida in tutti i supermercati Prix della Lombardia.
7: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
8: 90esimo minuto, partita ancora bloccata sullo 0-0, merito dei padroni di casa e della loro difesa così bassa, con entrambe le squadre che occupano stabilmente la posizione più bassa della classifica. Attenzione però, uscita bassa del portiere e il gioco si ferma, tutto bloccato, proprio come i prezzi di Italmark. Forse è il caso che vada a fare la spesa. I prezzi di Italmark sono imbattibili. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consigli a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
9: Calcio ti porto io?
10: Uguale.
9: Pranzi a casa o vai dalla nonna?
10: Uguale.
9: Ma bevi il latte della mamma? È senza lattosio.
10: È uguale.
11: Con la linea alta digeribilità, Centrale del Latte di Brescia ti offre la stessa bontà di sempre, anche senza lattosio, perché il gusto è nel nostro DNA.
12: Stasera pizza o sushi?
10: Uguale.
13: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
14: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
15: Forever Young. Conduce Tony Biemmi.
16: Forever Young.
1: We play the biggest song.

Rieccoci pronti per continuare il nostro appuntamento con Forever Young. Ben ritrovati, seconda parte del nostro appuntamento con le canzoni per sempre giovani. Sempre Tony Biemmi insieme a voi, e nell'occasione anche un pezzo che originariamente è stato scritto nel 1977 da Lamont Dozier, ma nel 1981 esce questa cover degli Odyssey, che è diventata molto molto popolare soprattutto in Europa, raggiungendo la posizione numero 4 nelle UK Singles Chart e venendo ballata in modo sfrenato in tutte le discoteche di quel periodo. E a proposito di discoteche, e a proposito di musica disco, in questo caso Italo Disco, ogni tanto facciamo la capatina anche da quelle parti in Forever Young, ecco un prodotto curato da Claudio Simonetti e Giancarlo Meo per un progetto interpretato da Vivian V, singolo del 1983, uno tra i brani più importanti della Italo Disco di quel periodo. La prossima si chiama Iger.

con questa traccia di apertura del suo album All the Wall. Siamo nel 1979, questa è la prima canzone scritta interamente da Michael Jackson, un grandissimo successo che ha raggiunto la numero uno nella Billboard Hot 100, pezzo Forever Young assoluto. Ora un po' di dance elettronica con questo brano interamente strumentale, pubblicato per la prima volta nel 1981, una delle proposte particolari, direi quasi esclusive, di Forever Young. Primental è il titolo del brano, a proporcelo

ritmo che direi ti cattura. 1981, uno dei brani più noti di Blondie, questa della formazione, singolo che era incluso nell'album Auto American e che ci porta proprio qui al momento in cui dobbiamo salutarci. Lo facciamo con l'ultima canzone, solamente un anno dopo, 1982. Chiudiamo con dolcezza con questo pezzo di America, un po' di rock soffice. Uno dei più grandi successi di questo gruppo. Grazie a tutti per essere rimasti ancora una volta con noi. Tony Biembi davanti al microfono, Ruggero dall'altra parte in console che vi saluta con la manina. L'ultima è You Can Do Magic.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
0: A Radio Brescia 7 sono le 20.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
3: Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
4: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
6: Giornale orario, edizione locale.
7: Buona serata e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Traffico in tilt nel pomeriggio tra Villanuova sul Clisi e Vobarno per un incidente frontale in galleria La Guarda. Poco prima delle 15 si sono scontrate due auto, coinvolti due uomini di 44 e 46 anni, entrambi soccorsi ma non sarebbero in gravi condizioni. La statale è rimasta bloccata con pesanti ripercussioni sulla viabilità. Ancora da chiarire la dinamica dello scontro. Un trentenne residente in provincia di Brescia è stato denunciato per diffamazione aggravata e vilipendio alle istituzioni dopo un commento offensivo pubblicato sui social sotto un post della questura. Il messaggio era riferito a sei DASPO emessi dopo i disordini di una partita. Il questore Sartori ricorda che anche sui social i comportamenti illeciti possono avere conseguenze giudiziarie. Arriva anche in Lombardia il Dainostar, la piattaforma mobile che permette di individuare le biciclette elettriche truccate. Il dispositivo misura potenza e velocità delle bike attraverso speciali rulli già utilizzato, consente di verificare eventuali modifiche illegali. Chi trasforma la bici rischia multe fino a 15.000 euro. Cedolare secca sugli affitti, possibili novità nella prossima legge di bilancio. Tra le proposte al vaglio, un'aliquota ridotta al 5% per le locazioni a lungo termine a canone concordato e l'estensione del regime fiscale anche a negozi e uffici. Oggi la cedolare è del 21%. Le modifiche puntano a incentivare gli affitti lunghi, a contrastare la desertificazione commerciale, ma restano le ipotesi. Brescia, la Cassazione annulla parzialmente una sentenza per una mancata confisca di oltre 146.000 euro di IVA evasa. Al centro del caso un professionista di 85 anni. Ora il caso torna al Tribunale di Brescia. Il giornale orario termina qui. Vi auguro una buona serata.
6: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
3: Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
4: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
8: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
9: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofili arredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it. Spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Ci sono città che aspettano e poi ci sono città che ricominciano. Noi siamo ripartiti. Da una città, da un palazzetto, da chi c'era ieri, da chi ci sarà domani, da chi ha deciso che questa storia non poteva finire. Una nuova squadra, una nuova sfida, la stessa città, la stessa fame, lo stesso orgoglio. Siamo tornati. Anzi, non ce ne siamo mai andati. Info, biglietti e abbonamenti, ticket@leonessa-brescia.it.
2: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
3: Scopri l'offerta fino al 31 ottobre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz, in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.
5: Tutto si crea, nulla si distrugge. Qualcosa si dimentica, qualcosa si ignora. Radio Brescia 7 presenta Seven Sound. Seven Sound.
6: Tutto si crea. Tutto si crea. Nulla si distrugge. Qualcosa si dimentica. Qualcosa si ignora. Seven Sound. Seven Sound. L'altra musica di Brescia 7.
5: Oggi dall'archivio di Brescia 7 abbiamo selezionato per voi questi successi.

Tutto si crea. Tutto si crea. Nulla si distrugge. Qualcosa si dimentica. Qualcosa si ignora. Seven Sound. Seven Sound. L'altra musica di Brescia 7.

0: sfugge, qualcosa si dimentica, qualcosa si ignora.
1: Seven Sound.
0: L'altra musica di Brescia 7, tutta da conoscere e da apprezzare. Oggi dal nostro archivio privato abbiamo selezionato per voi questi brani.

0: ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Giornale Orario, edizione nazionale.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Da Taranto a Genova, blocchi stradali e manifestazioni per lo sciopero di 24 ore di tutti gli operai ex Ilva dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese al seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea dal 15 novembre degli stabilimenti di Genova e Novi Ligure. Decisione del tutto immotivata, il mercato richiede i prodotti realizzati qui, protesta anche la sindaca genovese Salis. Oggi riunione in videoconferenza tra sindacati, prefetti e governo, a rischio migliaia di posti di lavoro. La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto, sottolinea intanto la premier Meloni all'assemblea degli industriali di Assolombarda.
2: La crescita italiana è ancora troppo debole, però è vero anche che l'economia italiana ha dimostrato in questi anni di saper reggere l'onda d'urto di uno degli scenari più complessi e incerti di sempre. I dati per i primi sei mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 26 può arrivare all'1%, in linea con le principali economie europee. E anche stavolta oltre le previsioni.
1: Sono stati presentati stamani i 30 ricorsi che saranno depositati presso la Corte Costituzionale contro la nuova legge elettorale approvata dal Parlamento la scorsa settimana. La nostra battaglia prosegue nel paese insieme alla società civile, spiega la vicegruppo del PD alla Camera Simona Bonafè.
3: Abbiamo detto fin dall'inizio che avremmo continuato questa battaglia nel paese con la società civile, premierato mascherato, le finte preferenze che non avvicineranno l'eletto all'elettore, il premio di maggioranza abnorme, il senatore del mondo, insomma ce ne sono tante di questioni, ma anche dal punto di vista del metodo. Ricordiamoci che questo è un cambio delle regole fatto da una maggioranza, tutto interno a una maggioranza, senza aver coinvolto sulle regole che sono di tutti l'opposizione.
1: È stato estratto vivo e in sicurezza dopo oltre 24 ore di scavi Luca Olmetto, l'escursionista sardo di 31 anni intrappolato da ieri in una grotta in Agliastra, località Gorropeddu. L'uomo si trovava a 10 metri di profondità quando è stato raggiunto da una frana. Si effettuerà domani in tarda mattinata il ricovero del Papa al Gemelli per la rimozione del nodulo al polmone. È stato lo stesso Leone XIV ieri a dare l'annuncio dell'imminente intervento chirurgico. Sentiamo Marco Mancini.
4: Papa Leone XIV sarà ricoverato domani in tarda mattinata al Policlinico Agostino Gemelli. La conferma è arrivata stamane dalla sala stampa della Santa Sede. Il pontefice dunque varcherà la soglia dell'ospedale romano dove sarà operato per la rimozione di un nodulo circoscritto al polmone. L'annuncio era stato dato dallo stesso Leone XIV al termine dell'Angelus di ieri. Stamane il Papa ha voluto mantenere tutti gli impegni previsti mentre ha annullato quelli del pomeriggio. L'intervento potrebbe avvenire già domani pomeriggio o al più tardi mercoledì, mentre la degenza postoperatoria, aveva comunicato ieri la stessa sala stampa, dovrebbe durare circa una settimana. La prefettura della Casa Pontificia ha comunicato intanto l'annullamento di tutti gli impegni del Papa fino al 20 ottobre, mentre al momento il viaggio apostolico in Argentina, Uruguay e Perù dal 6 al 17 novembre prossimi resta confermato.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
5: Spot. Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
6: Volete cambiare l'arredamento della vostra casa ma non sapete da dove cominciare? Da noi trovate sempre la soluzione migliore. Basta scelta di tendaggi, tendine, dalle più classiche alle più moderne, dal salotto alla camera da letto. Inoltre trovate tutti gli accessori, bastoni, bacchette, calamite e molto altro. Ma non è finita. Se preferite abbiamo un'ampia scelta di tessuti per il confezionamento su misura.
5: A Brescia, Rezzato, Chiari.
7: Calcio ti porto io?
8: Uguale.
7: Pranzi a casa o vai dalla mamma?
8: Uguale.
7: Ma bevi il latte della mamma? È senza lattosio.
8: Uguale.
9: Con la linea alta digeribilità, Centrale del Latte di Brescia ti offre la stessa bontà di sempre, anche senza lattosio, perché il gusto è nel nostro DNA.
10: Stasera pizza o sushi?
8: Uguale.
11: Acqua, luce, il tuo nuovo bagno non nasce per caso. Negli showroom Barcella ti guidiamo nella scelta della soluzione più adatta al tuo stile e ai tuoi spazi. Vieni a trovarci nei nuovi showroom di Albano Sant'Alessandro e Colle Beato. Barcella, dominiamo l'acqua e la luce. Per voi, scopri tutti gli showroom su barcella.it.
12: Mondo Flex una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
13: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
0: Seven Sound.
14: Tutto si crea. Tutto si crea. Nulla si distrugge. Nulla si distrugge. Qualcosa si dimentica. Qualcosa si dimentica. Qualcosa si ignora. Seven Sound. Seven Sound. L'altra musica di Brescia 7.
0: Oggi dall'archivio di Brescia 7 abbiamo selezionato per voi questi successi.

Tutto si crea, tutto si crea. Nulla si distrugge, nulla si distrugge. Qualcosa si dimentica, qualcosa si dimentica. Qualcosa si ignora. Seven Sound. Seven Sound. L'altra musica di Brescia 7.

0: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
1: Da Aprix spendi e riprendi. Tutti i giorni fai una spesa di almeno 15 euro e ricevi subito un buono sconto di 5 euro. Spendilo nei 7 giorni successivi su una nuova spesa minima di 35 euro.
2: Aprix, fatti furbo, vieni Quix.
1: Promozione valida in tutti i supermercati Aprix della Lombardia.
3: Ma calcio ti porto io?
4: Uguale.
3: Pranzi a casa o vai dalla nonna?
4: Uguale.
3: Ma bevi il latte della mamma? È senza lattosio.
4: È uguale.
5: Con la linea alta digeribilità, Centrale del Latte di Brescia ti offre la stessa bontà di sempre, anche senza lattosio, perché il gusto è nel nostro DNA.
6: Stasera pizza o sushi?
4: Uguale.
7: Acqua, luce, il tuo nuovo bagno non nasce per caso. Negli showroom Barcella ti guidiamo nella scelta della soluzione più adatta al tuo stile e ai tuoi spazi. Vieni a trovarci nei nuovi showroom di Albano Sant'Alessandro e Colle Beato. Barcella, dominiamo l'acqua e la luce. Per voi, scopri tutti gli showroom su barcella.it.
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007. Barbra Streisand.

0: Seven Sound.
1: L'altra musica di Brescia 7, tutta da conoscere e da apprezzare. Oggi dal nostro archivio privato abbiamo selezionato per voi questi brani.

0: Seven Sound.
1: Seven Sound.
0: Seven Sound.
2: Seven Sound.
0: Seven Sound.
1: Tutto si crea. Tutto si crea. Nulla si distrugge. Nulla si distrugge. Qualcosa si dimentica. Qualcosa si dimentica. Qualcosa si ignora. Seven Sound. Seven Sound. L'altra musica di Brescia 7.
0: Radio Brescia 7 vi ha presentato Seven Sound. Seven Sound. Vi aspettiamo domani con altri grandi successi.
1: Brescia 7 Time.
3: Time o'clock.
1: A Radio Brescia 7 sono le 21.
4: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
5: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofili arredamenti.it.

0: Brescia 7 Select.
1: Brescia 7 Select.
0: Brescia 7 Select.
1: La musica più bella selezionata da Radio Brescia 7.

il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.
1: Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: record is on. Ghost went to Bermuda cause there's no one to haunt. Candy's cut with killer dust that nobody wants.
1: Brescia 7 time.
2: Time o'clock.
3: Sono le 10.
4: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
5: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Brescia 7 Select, la musica più bella, selezionata da Radio Brescia 7.
2: Brescia 7 Selecta.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Brescia 7 Selecta.
1: La musica più bella, selezionata da Radio Brescia 7.
2: Hey girls, hey boys, superstar DJs, here we go!

0: Brescia 7 Selecta, solo bella musica.
1: Brescia 7 Selecta, solo bella musica.

quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.
1: Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.

Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: A Radio Brescia 7 è mezzanotte.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
5: Ladies and gents, turn up your sound system to the sound of Carlos Santana in the GMB. Product. Ghetto and Blue.

0: club.
1: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Notte di notte.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo. Yeah!

0: Notte di note.
1: Notte di note.
2: Notte di note.
3: Salida del vuelo con destino a la

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Anche questa notte è arrivata l'una. Ancora svegli?
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofili arredamenti.it.

Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Notte di note.
1: Notte di note.
2: Notte di note.
3: Notte di note. La notte di Brescia 7.
4: Quando i bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino. Se c'è una cosa che ora so, ma che mai più io rivedrò,

il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 2 di notte.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.